0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.

da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. Benjamin Franklin.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon, nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Walt Whitman.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Italo Calvino.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Ogni notte, da 1 alle 5, Radio Monte Carlo e Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Dan Brown.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice caso di aver incrociato il nostro cammino. Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare. Altri li vediamo appena, tra un passo e l'altro. Paul Montes.

0: Nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti.

0: entusiasmo che noi ci mettiamo a profusione ogni mattina. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Entusiasmo totalmente immotivato, sì, ma oramai è entrato nel sistema. Buongiorno Max Parisi.
0: Lo facciamo più per abitudine, anche per fare, insomma, rendere la giornata migliore ai nostri ascoltatori. Noi mettiamo dell'entusiasmo, così come hai detto, totalmente immotivato, ma questo ti dà comunque uno spirito diverso quando inizi la giornata.
1: Ma sai che si può hackerare il cervello? Certo. Il Sinner, gli ATP Master di Roma ce l'ha insegnato. Poi magari possiamo fare l'approfondimento come dell'ora dopo con
0: sulla
1: i colleghi.
0: Sulla mente di Sinner?
1: Beh, ci sono dei modi per hackerare il cervello e io li reputo molto interessanti, onestamente.
0: E poi li proviamo, tutti insieme ci hackeriamo. Poi,
1: ecco,
0: il problema è se poi l'hackeriamo e poi non funziona più. Cioè, sai come quando fai, metti in mano il computer, poi fai qualcosa di sbagliato, non riparte.
1: No, ma io voglio dare fiducia al mio cervello,
0: scusami. Fidiamo,
1: ho 43 anni che me lo tengo
0: caso
1: qua.
0: Casomai ti resetto contro l'alt cancer, riparte tutto da capo.
1: Esatto.
0: Intanto inizia con la musica di Radio Monte Carlo.
1: I Maroon 5, Heroin.

0: Monte Carlo. Attenzione, parliamo di turismo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, si avvia la stagione, anzi ormai praticamente in molte località italiane è iniziata ufficialmente la stagione turistica. Ci si chiede come affrontiamo questo overtourism, questo affollamento che c'è in molti posti d'Italia?
1: Ce lo stiamo domandando da un po' di anni in realtà, però arrivano già insomma un po' di notizie per quanto riguarda il 2027. Siamo in questo caso alle Cinque Terre. Landa, mi verrebbe da usare questo termine,
0: non so come mai. Molto medievale.
1: Landa meravigliosa, con un tasso di romanticità secondo me anche abbastanza notevole.
0: Lady Ghislandi e la sua landa sperduta. No, le Cinque Terre, effettivamente. No, rido. Mi immagino te vestita da donna medievale, da dama medievale.
1: Io ho fatto di più. Apro una parentesi, la chiudo velocissimamente. Ho comprato un metro quadro in Scozia, quindi di diritto sono una lady.
0: Infatti, io lo diciamo sempre: nei Windsor tu arrivi, mi sembra, all'86esimo posto.
1: 87,
0: ma se muoiono tutti gli altri, lei diventa regina d'Inghilterra.
1: Inghilterra e Scozia non è che siano proprio...
0: Non importa.
1: Cioè, ci sono regine che sono state...
0: Ma tu sei, tu sei sopra, cioè nel senso, come regina di Scozia, comunque
1: viaggio
0: superi
1: alto
0: anche.
1: Sì.
0: Hai detto bene, le Cinque Terre, che sono un territorio pazzesco dal punto di vista estetico, lo sappiamo, apprezzatissimo dai turisti stranieri, cominciano a esserci delle necessarie regole di convivenza, perché siamo in tanti, tutti lì appiccicati, le Cinque Terre sono piccole.
1: E allora cosa facciamo? Facciamo una stretta sui gruppi organizzati, quindi dal 2027 le comitive turistiche non potranno superare le 25 persone e oltre le 10 unità, oltre le 10 persone sarà obbligatorio utilizzare le radioguide, quelle con gli auricolari che ti danno nei musei.
0: Brava, perché uno dei problemi che succede nei carruggi delle Cinque Terre, viuzze molto strette questi vicoli, è che se usi l'altoparlante c'è l'effetto eco.
1: Mamma
0: diventa
1: mia.
0: una gran confusione. Allora, proprio per questo, una delle misure che sono state prese dai comuni delle Cinque Terre è quella di evitare che...
2: Per il gruppo vacanze di Radio Monte Carlo, tutti a sinistra, lentini dove vai?
0: È disturbante, voglio dire.
1: Abbastanza,
0: se tu sei lì che visiti tranquillo i tuoi luoghi di monumenti e bellezza, poi ovviamente questo ti disturba.
2: Monica Sala a sinistra!
3: Buongiorno! Caffè latte con te.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
9: Murprotec. La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati

0: presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e

Se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: quanta gente è pronta ad andare in comitive da 10, vanno in 9, così possono usare l'altoparlante per andare a visitare le Cinque Terre.
1: Adesso invece, dai, basta.
0: Io me lo immagino questo gruppo di bonjour bonjour che si muove, i Lentini, Monica Sala, Andrew Mercou che scappa e la guida che lo richiama: per favore, Andrew Mercou, torna al tuo posto. Vabbè, ovviamente li ritroverete dalle 7. Adesso però è il momento di parlare di previsione del tempo.
1: Eh certo, con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, oggi al mattino nuvolosità con qualche schiarita più ampia tra Alto Piemonte e Lombardia, ma anche sull'Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e sud della Sicilia. Locali piogge possibili sullo Spezzino e nel Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con rischio di rovesci o temporali sulle Alpi orientali e nelle zone interne del centro-sud, con sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, ma anche nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria. Piogge isolate possibili anche nell'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale e fino a localmente moderati sui mari, che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Nel Principato di Monaco nuvolosità variabile con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
0: Grazie agli amici di meteo.it. Nuovo aggiornamento dedicato alle previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Un po' di confusione stamattina. Sarà perché martedì io faccio un po' fatica a ritrovarmi.
1: Ma è sempre tutto parte del bagaglio dell'entusiasmo, vai sereno. Io comunque mi batto per mandare in onda anche i fuori onda, perché giusto, quelli giusto. Sono veramente ciò che conta di questo programma. Giorgia, Corpi Celesti. Abbi-

0: I corpi celesti di Giorgia su Radio Monte Carlo. No, la commentavamo perché è una canzone che ogni tanto ci mette in difficoltà. Giorgia colpi celesti.
1: Un po' dove vuole.
0: La mattina dovete avere pazienza con noi due, ci alziamo molto presto. Parliamo invece di mondiali di calcio ormai imminenti.
1: Non conosco.
0: Non conosci, ma noi fra l'altro non abbiamo nessun interesse a questa manifestazione.
1: Ma che tifiamo quest'anno, tra l'altro?
0: Io sto pensando di trovarmi una squadra, diciamo, sudamericana di basso livello. Lì, sì, insomma, sì. Che finisca subito in modo che non soffro. No, ci sono delle regole precise. Se avete intenzione di andare, di là che i biglietti sono carissimi, se siete riusciti a accaparrarvi, dei complimenti.
1: No, ma sono pazzi. Vabbè, ma ogni volta io mi domando: ma come fa la gente poi ad andare ogni volta?
0: Il presidente della FIFA ha detto: se non ve lo potete, non ve li potete permettere, pezzenti, andate da un'altra parte, seguite un altro sport.
1: Sì, sì, poi li mettono fuori almeno 80%. Vabbè,
0: allora,
1: dettagli.
0: Le borse.
1: Cosa succede?
0: No, le borse, quando entri allo stadio la prima cosa che ti controllano è la borsa. Dentro la borsa cosa non ci potete mettere?
1: Che cosa non ci possiamo mettere?
0: O ci potete mettere, per esempio. Ecco, ci sono delle regole precise. Solo piccole borse trasparenti in plastica.
1: Ok, beh, okay. Già la plastica nel 2026, scusatemi. Cioè, già questo negli Stati Uniti è sbagliata proprio di base.
0: Questa roba qua non ti sentono. Poi, vietati gli zaini, le borse grandi, le custodie fotografiche e anche alcuni cuscini da stadio. Sedete sulla pietra.
1: Poi stop ai bastoni per i selfie, treppiedi. Ma chi è che va allo stadio, scusa, se non sei fotografo col treppiedi? Vabbè, videocamere.
0: Ci sono alcune cose che sono un po' curiose.
1: Ma, onestamente, videocamere professionali, strumenti musicali come i tamburi. Ecco, non ci levate il tamburo, perché cosa vai a fare allo stadio se non hai il tamburo?
0: Allora, però devo dire che una cosa positiva c'è, e c'è il divieto delle vuvuzela. Non so se tu te lo ricordi, il mondiale di Sudafrica del 2014 fu famoso per le vuvuzela.
1: Ma ne ho 10 a casa, speravo di poterle recuperare per il 2026, scusami.
0: E quindi niente, vabbè, poi ho dato l'ultimo divieto, chiudo con questa cosa.
1: Ma no,
0: cosa.
1: Ma dai!
0: Non si può portare la vuvuzela, è inutile che insisti, non te la fanno entrare. Neanche i rotoli di carta igienica.
1: Beh, è risaputo che si bada allo stadio col rotolo
0: di
1: personale.
0: Non puoi più.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Attenzione, perché adesso vi diamo un appuntamento televisivo per domani sera, ne abbiamo già parlato, ma torna una nuova tappa.
1: È una nuova tappa di Team Battiti Live Spring. Questa edizione, devo dire, primaverile, che non mi è dispiaciuta per nulla. Perché...
0: circondata da fiori.
1: Ma basta con la musica solo d'estate, ma aggiungiamola anche in primavera. Consiglierei agli amici di Mediaset, non saprei come definirli, magari di pensare a qualcosina anche per l'inverno-autunno.
0: Perché, bella idea. La musica dal vivo è sempre piacevole in questo caso.
1: Il cappotto.
0: Grande sera.
1: Andiamo tutti.
0: Facciamo come, ti ricordi il concerto del volo che fu registrato a Taormina quando faceva caldo e la gente con i cappotti. Sempre ancora con la tappa che si ferma a Piazza Trento di Trieste di Ferrara. Corso, siamo nella terza puntata, ma la scaletta praticamente è sempre ricca.
1: Vuoi un po' di nomi? Li ho imparati a memoria. Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, ci saranno i The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, Bianca Azzei, Sara Toscano, Mr. Rain, vado avanti o mi fermo?
0: No, basta, perché... direi che è un nome, nomi ce ne sono, quindi l'appuntamento è su Canale 5, prima serata, a partire ovviamente dall'orario della prima serata, che adesso non so più qual è, perché...
1: 9:30 me.
0: Siamo
1: più
0: quell'orario, che noi dormiamo
1: adesso
0: già.
1: Adesso chiamo Michel Hunziker, che lo conduce lei insieme ad Alvin.
0: Possiamo anticipare un po', se puoi, per favore.
1: A quest'ora mi manda...
0: Vabbè, Team Vabbè, Battiti però. Live, Spring Edition. Buongiorno, caffè latte, caffè latte.
2: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
6: Infoline, bluenotemilano.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Prima di chiudere, cari amici, una osservazione su noi italiani, perché ci arrivano dei numeri che ci fanno preoccupare, o meglio, che dovrebbero farci pensare che forse dobbiamo mettere mano al portafoglio.
1: Ma ce l'ho io la soluzione, te la do io la risposta a questo quesito. Insomma, è stata fatta un'indagine dove si è scoperto che gli italiani guidano o continuano a guidare auto che sono sempre più anziane.
0: Le più vecchie d'Europa, ci dicono in questa indagine. Siamo all'età di circa 12 anni e mezzo, che è superiore rispetto alla media, nel senso c'è chi ha macchine da 20 anni e chi avrà macchine da 4 anni. Ma
1: innanzitutto il mondo non ha le macchine centenarie come le abbiamo noi, voglio dire, chi non ha un nonno, un parente, uno zio con la Panda? La Panda, una volta che entra in famiglia, non l'abbandona più,
0: regolarmente
1: non
0: in garage, ben tenuta, certo, lucida, pulita ogni
1: settimana. Seria, non sto scherzando.
0: Infatti poi ovviamente ci ritroviamo con vetture che hanno qualche anno sulle spalle, fra l'altro questo incide anche sul premio di assicurazione che paghiamo. Infatti il premio medio di RC Auto per un'auto di 10 anni è di circa 461 euro, ma sale già se tu hai un'auto di 12 anni, si arriva quasi a 600 euro all'anno di assicurazione. Non è poco, nel giro di pochi anni vi aumenta in un attimo.
1: Sì, è vero che ci sono tanti incentivi per le macchine nuove, però poi quello è il problema.
0: Con tutto il rispetto, voglio dire, quando cominci a tirare fuori 50.000 euro per una macchina, è mezzo appartamento, mi sembra.
1: Io l'ho sempre comprate usate, sai? Cioè proprio la macchina è una cosa di cui non mi interessa.
0: Poi fra l'altro mi invita un'angoscia perché come la parcheggi
1: diventa grande. A Milano poi.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Prima ora di Caffè Latte con te, eh?
1: Adesso tocca diventare seri. A fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Nelle discussioni con l'Iran ci sono sviluppi positivi. Io ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, lo dice il presidente americano Trump. Teheran deve però rinunciare al nucleare, avverte. A stretto giro la replica del ministro iraniano Arachki. È una richiesta eccessiva. Sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. Il bilancio è di almeno 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni, ritrovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. Il caso di Modena, rinviata ad oggi l'udienza per la convalida del fermo di Salim El Kudri, l'autore dell'attentata strage di sabato. Con la sua auto è piombato sui pedoni. I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato il 31enne e soccorso i feriti. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo sub ad essere recuperato portata in Italia. Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e SpaceX, la startup sviluppatrice di ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere una organizzazione no profit. Per i giudici si è mosso troppo tardi, lui farà appello contro il verdetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
16: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
17: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schiarita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest delle Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murgia e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobie e Alpi Orientali, nelle zone interne appenniniche peninsulari, con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, nel Golfo di Taranto e nel sud della della Calabria. Piogge isolate possibili anche nell'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni, venti prevalentemente di maestrale fino a localmente moderati sui mari che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Nel Principato di Monaco nuvolosità variabile con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it. Buongiorno.

0: per questa seconda parte di Caffè Latte con te. Non ti trovi? Ti manca una mano?
1: Ha smesso di funzionarmi la cuffia, non so come, ma non sento nulla, il vuoto più totale. Buongiorno.
0: Ma tanto il vuoto più totale lo rappresentiamo ogni esatto. mattina dalle 5 e alle 6 e poi dalle 6 alle 7. Grazie ai colleghi di TGCom 24. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: questa mattina Virginia Giacomin.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ma com'è? Tutta bella...
0: Croccante?
1: No, è un arrivo nuovo in casa, da sempre grande gioia. Parliamo di animali domestici,
0: tratto anche di una certa dimensione.
1: Sì.
0: Allora, buongiorno, ben arrivati. C'è sempre il nostro Mattia Brena alla parte tecnica, Laura Ghisdani, Max Parisi con voi fino alle 7, come detto appunto Virginia Giacomin e la musica di Radio Monte Carlo.
1: E quella ci salva sempre, siamo in mani sicure. I Simply Red, Something Got Me Started.

0: Inizio al fulmicotone, Simply Red, Something Got Me Started, Radio Monte Carlo, lo dico anche un po' l'inglese così, 6 a 9 minuti, siamo un po' Nick the Night Flight, versione insomma che ha bevuto qualche grappa
1: diurna
0: in più. Sì.
1: Sentite, allora, ma cioè, è vero che adesso noi dobbiamo iniziare con la rassegna stampa, però con tutto il plico dei giornali è arrivato anche, insomma, una bellissima rivista che parla della Grecia. Vogliamo fare un'ora sulle vacanze?
0: Certo,
1: no,
0: sembra,
1: non avete voglia?
0: Mette se vuoi isole della Grecia da scoprire, ma no, andiamo invece sui giornali. Virginia Giacomini.
2: Ci tocca, partiamo dal Corriere della Sera, centropagina, Salim, il delirio nelle email, stiamo parlando di cronaca, Modena, l'arrestato ha detto: ho preso l'auto, sapevo di dover morire, ed è stata aperta un'inchiesta con un focus in particolare sulle cure psichiatriche. Salim dice che quel giorno voleva farla finita e che è arrivato a Modena non ha capito più nulla. Iran, Trump: ho deciso, così ha detto il presidente americano, l'attacco l'ho sospeso, intanto l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. A centropagina, foto di Elon Musk e Altman, spinta la causa di Musk. Ecco, il giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, per cui il taglio è decisamente diverso sulla questione di Modena. Dopo le mail svelate dal giornale, il Kudri chiede la Bibiencella, il suo legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa in governo e poi c'è una lunga intervista a Salvini che dice: ha falciato la folla, usato il coltello, insultato Gesù, quindi l'Islam, dice, c'entra qualcosa. La Repubblica: Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. Invece c'è più ampio spazio dedicato a: i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran, per l'intervento dei leader del Golfo si parla di negoziati seri. Siamo speranzosi. Donald Trump, insomma, sospende l'attacco che era in programma per oggi. Fragilità senza rete, titolone invece dell'Avvenire. Anche qui il focus è sulle cure psichiatriche. La tragedia di sabato a Modena accende un faro sulla cura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. E invece foto del Papa a centropagina, Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Papa Leone dedica, insomma, questa enciclica alla custodia della persona umana. Il Giorno: trovati i corpi dei 4 sub alle Maldive. Si parla di un recupero difficile, però c'è un team di subacquei finlandese esperto che dovrebbe riportare in superficie 2 salme alla volta tra oggi e domani. Il Sole 24 Ore dedica il centropagina alle deroghe al patto dell'Unione Europea. La trattativa è aperta, Bruxelles torna a frenare sulle richieste italiane di flessibilità, però il confronto sul patto continua. Basta, direi che ne abbiamo.
0: Ci possiamo fermare qua.
2: Abbiamo
0: parecchio
2: qua.
0: Materiale
2: sì,
0: già messo sul
2: fornello. Di cui tra l'altro parleremo
0: fornello.
2: Anche dopo.
1: Ho sentito bene, è stata chiesta una Bibbia in carcere?
2: Sì.
1: Beh, insomma.
2: Sì.
0: Parliamo comunque di una persona che, come abbiamo sentito dai titoli dei giornali, necessitava sicuramente prima, a maggior ragione adesso, di un'attenzione particolare. Va bene, questa è la prima infarinatura dei titoli sui quotidiani di oggi.
1: Intanto arriva anche Noemi con la sua Bianca.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team

E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Richard Marx, Angelia su Radio Monte Carlo, le 6:26 minuti. La smetti di sfogliare le isole della Grecia di quest'anno?
1: No, cerco di invogliarvi.
0: No, non c'è bisogno che ci invoglio. Vabbè. Parlare di Grecia, parlare di mare, invece parliamo di sport.
1: Di sport.
2: Allora va bene, dai. Oh. Vabbè.
1: Allora, Sinner ha appena vinto gli internazionali d'Italia 2026.
0: E ce ne siamo accorti.
1: Abbastanza nella finale, sì. Masters 1000, riporto un italiano in vetta, insomma 50 anni dopo Panatta, però è già tempo di Roland Garros.
2: Che ansia, mamma mia.
1: No, senza, proprio... perché comunque Sinner, il numero uno del mondo, ha detto subito: nei prossimi giorni mi allenerò poco, zero tennis, voglio stare, come fa spesso in questi casi, con la mia famiglia, staccare, mi preparerò direttamente a Parigi. Ora è importante riposare, il riposo è fondamentale anche per gli atleti. Vincere tutti e nove i Masters 1000 nel 2026, questo è il punto di domanda. Secondo me, dice, non è realistico, impossibile stare così come sto giocando per tutta la stagione. L'abbiamo sempre detto che è un alieno, ecco. Vabbè, però insomma, tutto c'è un limite.
0: No, signor, è 12 mesi di questo ritmo,
2: sì,
0: che stroncherebbe.
2: Sì, io ci voglio credere,
0: ma
2: però.
0: Io ci voglio credere.
1: Sì,
0: però
1: possiamo, i sogni, non, insomma, i sogni non si dice di no.
0: Non pretendiamo, cioè, fino a qualche anno fa ci accontentavamo quando arrivavamo ai quarti di finale di un grande torneo.
1: Dillo, il debutto di Sinner allo Roland Garros avverrà al primo turno dello Slam parigino, l'ultimo appunto che gli manca in bacheca per completare il Career Grand Slam, già portato a casa dal rivale Alcaraz dopo il trionfo degli Australian Open. Il primo turno maschile da cui partirà la rincorsa dell'azzurro è in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio, insomma ancora qualche giorno. Per quanto riguarda il calcio invece parliamo di volata Champions ad alta tensione, restano 4 squadre in lizza per 2 posti quando manca solo l'ultima giornata della Serie A di questa stagione. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como dovrebbero giocarsi domenica 24 alle 20:45, portandosi dietro causa lotta salvezza, per cui considerando,
0: certo.
1: Ecco, esatto,
0: una serie,
1: e questo,
0: di partite.
1: Sì, sulla Gazzetta dello Sport abbiamo il ciclismo. Ieri abbiamo fatto una bella giornata di pausa, lo spettacolo riparte sulle strade della Toscana. Oggi e domani è previsto l'arrivo della Corsa Rosa nel Granducato, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati delle due ruote. Si comincia con la crono via Reggio Massa, molto importante per la classifica, si prosegue poi domani con la tappa che partirà da Porcari e arriverà a Chiavari, per cui in Liguria, una frazione interamente dedicata all'attività industriale più importante della provincia di Lucca. Sì, perché poi in questi casi è
0: certo,
1: bello parlare
0: scoprono
1: anche di territorio, ecco. Chi è in maglia rosa? Eulalio la mantiene dopo la nona tappa, che ha visto il trionfo di Vingegaard a Corno alle Scale.
2: Due minuti e mezzo esatto, di anticipo, ancora buono, però oggi è una tappa molto interessante.
0: Con la crono poi cambia comunque spesso la classifica. È tempo adesso di parlare di previsioni.
2: E lo facciamo con gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Meteo, con
4: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, Meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque oggi al mattino nuvolosità con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Lombardia, ma anche sull'Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e sud della Sicilia. Locali piogge possibili sullo Spezzino e nel Regino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con rischio di rovesci o temporali sulle Alpi orientali e nelle zone interne del centro-sud, con sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, ma anche nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria. Piogge isolate possibili anche nell'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale e fino a localmente moderati sui mari, che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Nel Principato di Monaco nuvolosità variabile con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app Meteo.it.
2: Grazie sempre agli amici di Meteo.it. 6:30, buongiorno amici, buongiorno a tutti. Siete in diretta su Radio Monte Carlo. Oltre al meteo abbiamo anche il traffico a quest'ora, Virgi.
1: Allora, poco fa si è verificato un incidente sulla 2 del Mediterraneo, per ora causa rallentamenti ma visto il traffico intenso. L'incidente si è verificato allo svincolo di Lauria Sud in direzione Fisciano. Sulla A14 Adriatica abbiamo code tra Ramo Casalecchio e il bivio per la 13 in direzione Ancona. Come di consueto a quest'ora sulla A4 Milano-Brescia, traffico molto intenso e code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano.
0: Sulle strade per la Grecia tutto tranquillo, perché vedo che è pronta a partire.
1: È già lì.
2: ho la colla. Stamattina ho fatto colazione con un po' di pollo arrosto.
0: Togliete questo giornale, per favore, che sta sognando Grecia a destra e a manca.
2: Sono rimasta attaccata. Dua Lipa adesso. We're good.

0: Dua Lipa, We're Good su Radio Monte Carlo, 6:34 minuti. Attenzione perché fra poco, tra le pieghe, tra la cortina delle tante notizie di cronaca che ci arrivano e ci piombano addosso in questi giorni, ce n'era una che stavamo seguendo da qualche tempo che riguarda un caso davvero contorto. Sì, sulla carta lo approfondiremo. Si parla di sport, sì, di adolescenti o post-adolescenti, insomma una situazione che ci coinvolge anche di come genitori e come esseri umani. Fra poco qui su Radio Monte Carlo, dopo un gran brano da cantare tutti insieme, una di quelle canzoni che ricordano la storia della musica, Ivano Fossati.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.
1: Bonjour Bonjour.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
3: Carrefour. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: meravigliosi testi e musica di Ivano Fossati, la musica che gira intorno, 1983, qui su Radio Monte Carlo.
1: L'hai cantata tutta dall'inizio alla fine. Io
0: Virginia, adoro Ivano Fossati.
1: A un certo punto ci siamo guardate e ci siamo detto: ma cos'è successo?
0: Niente, momento di follia.
1: Entusiasmo.
0: Allora entriamo in punta di piedi in un caso di cronaca che insomma da qualche giorno tiene banco anche per questo esito processuale e che riguarda appunto, dicevamo, uno stupro nell'ambito
2: sportivo.
0: Partiamo
2: dall'esito. Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella Schermidori sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Però ricordiamo un po' cosa è successo. Il 4 agosto del 2023 in un hotel a Chianciano Terme ospitava un raduno di nazionali juniores di scherma. Lì sarebbe avvenuta la violenza di gruppo nella camera appunto dei due schermidori azzurri. A denunciare era stata Fernanda Herrera, che è una sciabolatrice messicana che gareggia per l'Uzbekistan e all'epoca aveva 17 anni. Ecco, dopo quasi 3 anni di indagine, dopo l'incidente probatorio, ha avuto luogo il processo con rito abbreviato. La PM Menicucci aveva chiesto 5 anni e 4 mesi per i due imputati, però insomma il giudice Grandinetti ha pronunciato la sentenza di assoluzione, ripetiamo, perché il fatto non sussiste. Fernanda Herrera, queste sono le immagini che abbiamo visto ieri, è scoppiata a piangere in aula, ha continuato a piangere anche davanti ai microfoni alle telecamere fuori dal Palazzo di Giustizia, però ha assicurato: non mi arrenderò. Le sue parole: in questi 3 anni non ho mai voluto far vedere la mia faccia, è vero, noi non l'avevamo mai vista, però dice: ora sono stanca, mi farò vedere perché sono orgogliosa di me, orgogliosa di aver conquistato medaglie e titoli in questi anni, oltre a dover lottare per avere giustizia. Fernanda Herrera sostiene che ci siano, e questa è anche la questione forse più importante, ci siano tanti casi nel mondo dello sport di chi vuole silenziare le donne vittime di abusi e invita a non avere paura e a denunciare. L'avvocato di Fernanda, Luciano Guidarelli, dice: a mio avviso c'erano prove schiaccianti, il diniego al consenso è stato più volte manifestato, ed è questo tra l'altro un altro argomento di grande attualità. L'avvocato Enrico De Martino, che invece è portavoce del collegio dei difensori dei due imputati, ha rilasciato commenti amari all'uscita e ha detto: siamo soddisfatti, è stata riconosciuta l'innocenza, il problema è di comunicazione, di come si rapportano e dialogano questi ragazzi.
0: Come detto, una questione molto delicata che coinvolge tanti temi di attualità, quello del consenso, di come ci si approccia, e poi appunto quello anche della coscienza o meno.
1: Poi l'opinione pubblica italiana si è spaccata in questo caso.
0: Come succede sempre.
1: A livelli quasi preoccupanti. Intanto i Roxette, Wish I Could Fly.

0: Trujillo.
1: I wish I could fly, Roxette era il 1999. Dio benedica gli insegnanti che ti insegnano l'inglese le canzoni, perché io l'ho imparato così.
0: Che bello, in effetti quando a scuola potevi fare il testo di una canzone pop. Fra l'altro non una del 1832. Virginia Giacomini, chiudiamo parlando ancora di donne, in questo caso di natalità.
2: Donne e uomini, sapete, la domanda vera è: sapete perché facciamo sempre meno figli? Per colpa di smartphone e social.
0: Hai capito.
2: Questo non lo dico io ovviamente. Il Financial Times parla di crollo della natalità globale che dipende dalla crisi nella formazione delle coppie. Per cui la tesi del giornalista 37enne Bern Murdoch è: nei decenni passati il tasso di fertilità mondiale è sceso perché le coppie facevano meno figli, perché volevano fare meno figli. Ora la ragione principale è che ci sono meno coppie. Per cui
0: In
2: passato le coppie c'erano, ma per vari motivi facevano meno figli. Ora il problema
0: non
2: è a monte,
0: diminuiscono
2: proprio le coppie. Il motivo sarebbe da imputare alla crescente diffusione di smartphone e social in tutto il mondo, che portano all'isolamento.
1: Ma io pensavo fossero i soldi, pensa un po'.
0: Se facciamo meno soldi.
1: Ma
0: quello riguarda le coppie.
2: Nel senso, le cause del calo demografico possono essere molte: casa, redditi, la precarietà, per esempio, il costo dei figli, la trasformazione anche dei ruoli di genere e le aspettative diverse che cambiano negli anni tra uomini e donne. Tutti questi fattori contano con pesi diversi da paese a paese. Però la causa principale, comune, insomma, che attraversa tutti è il contesto digitale. Secondo il Financial Times, nel mondo il tasso di natalità è caduto dopo l'introduzione degli smartphone, e ci hanno fatto proprio uno studio.
0: È interessante comunque il punto di vista, anche perché in effetti i rapporti personali sono cambiati anche da quando esistono gli smartphone.
2: Infatti il calo è più netto tra i più giovani, cioè tra le fasce d'età in cui l'uso dello smartphone è più intenso.
1: Quindi meno coppie. Cioè scelgono di rimanere single, fondamentalmente.
0: È perché magari ti basta appunto il rapporto che hai con la vita digitale,
2: con
0: lo smartphone. Non arriviamo proprio all'intelligenza artificiale, ma siamo lì. Comunque, grazie Virginia Giacomini. L'amore è nell'aria, senti qua come suona.

0: sono un fautore dell'inglese, sono un amante dell'inglese, ma se lui si fosse chiamato Giovanni Paolo Giovane, io non sono convinto che Love is in the Air avrebbe avuto lo stesso successo.
1: Stai
0: la
1: a guardare
0: opinione.
1: Le parole.
0: Buongiorno e grazie Laura Ghislandi, grazie ovviamente a Virginia Giacomini e la redazione di TGCom24.
1: Grazie Max Parisi, grazie per la parte tecnica a Mattia Brena, grazie a tutti i nostri ascoltatori, sì, ovviamente. Torniamo domani,
0: puntuali, sempre presenti i nostri ascoltatori, ci rivediamo a partire dalle 5, vi lasciamo nelle ottime mani degli amici di Bonjour Bonjour. Cosa sei emozionata?
1: Fate i bravi, mi raccomando, buon martedì.
0: Ciao. Caffè latte
2: con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Radio Monte Carlo, sono le ore 6:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire, così Donald Trump dopo aver sospeso l'attacco all'Iran. Era previsto per oggi. Il presidente degli Stati Uniti riferisce di aver informato anche Netanyahu. La decisione di Washington dopo le pressioni dei paesi arabi convinti che una intesa sia vicina. Il nodo resta sempre l'arma nucleare. Spari in un centro islamico di San Diego, in California, ad agire due giovani di 17 e 19 anni, ritrovati poi senza vita in un'auto. Tre i morti all'interno della moschea, anche una guardia giurata, diversi feriti. La madre di uno dei ragazzi aveva contattato la polizia. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, intercettata stavolta al largo delle acque di Cipro. Circa 500 gli attivisti coinvolti, almeno 12 gli italiani. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato. Spostata ad oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate dopo i fatti di Modena, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Nel governo si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. La Lega porta la vicenda in plenaria al Parlamento europeo. Dopo l'individuazione dei 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, le prossime operazioni di recupero saranno condotte con estrema prudenza, riferisce il team di esperti finlandese. I corpi si trovano nel secondo ambiente di una grotta che stavano esplorando. Si pensa di concludere entro domani. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina. Il decollo del razzo alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
22: Radio Monte Carlo, meteo. Con
23: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
22: Radio Monte Carlo. Meteo.
24: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schiarita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest delle Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murgia e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobe e Alpi Orientali, nelle zone interne appenniniche e peninsulari, con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche, nel Golfo di Taranto e nel sud della Calabria. Piogge isolate possibili anche nell'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni, venti prevalentemente di maestrale fino a localmente moderati sui mari che saranno da poco mossi a mossi, specie quelli meridionali. Nel Principato di Monaco nuvolosità variabile con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
22: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, coda tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 13 invece Bologna-Padova viene segnalata una perdita di carico tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Anche sulla 10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Andora in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona code per traffico intenso tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale è stato chiuso un tratto per lavori dopo l'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Che sole, una bella giornata qui da noi, quindi mi raccomando, tutto il meglio fino
1: tutto
0: alle 10.
1: Tutto il meglio fino alle 10, le ecco. Cose migliori, le cose più belle.
0: Sempre. Fino alle 10, poi dopo sarà la
2: Avete caro. Finito con questo entusiasmo immotivato?
1: No, fino alle 10, poi c'è subito il crollo.
0: Buongiorno amici, buon martedì, il 19 di maggio, ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini.
0: Che voce sexy. Ciao Stefano Andreoli.
2: E ciao a tutti ragazzi.
0: Pure tu
1: Anche
0: micione.
1: Anche lui, hai sentito?
0: Che micione. Buongiorno ad Andro Mercù, aiuto.
3: Io sui nostri volti silvani.
0: No. C'è il sole, mio caro, guarda bene, perlomeno qui da noi. Buongiorno a Mattia Brenna che è in regia, a Claudia Di Rio in redazione e a Monica Tonini al centralino. E col sole anche nel cuore, subito la prima di oggi. Chaka Khan su Radio Monte Carlo, I'm Every Woman.

0: L'energia di Chaka Khan su Radio Monte Carlo e I'm Every Woman, 7-9 minuti. È vero che molta gente in questo periodo ancora può usufruire dello smart working e quindi quando noi la mattina diciamo quelli che stanno uscendo di casa, non tutti.
1: Beh, si lavora in pigiama, quelli che stanno a casa o se fanno e se hanno delle call si vestono soltanto la parte sopra e la parte sotto. Beh, è vero, possono stare anche mutande.
0: L'abbiamo già viste queste scene, però sempre più aziende stanno decidendo, non so se i nostri ascoltatori possono confermarlo, di togliere o limitare lo smart working. Dopo un po' di tempo hanno capito che forse è meglio vedersi di persona.
1: Meglio vedersi, meglio confrontarsi e hanno stabilito che molta gente da casa lavora di meno.
0: Ma secondo me loro ti dicono che lavorano molto di più perché alla fine se sei in ufficio e vedi che l'ora passa dici vabbè devo uscire, devo andare, devo fare le mie cose. Se sei a casa e sono magari le 6, devi chiudere, dici vabbè dai sono ancora qua, posso fare ancora le mie ultime cose.
1: Però se devi mettere su il sugo perché devi mangiare oppure se hai la lavatrice da fare, il letto.
0: Quella è ottimizzazione, cara Monica.
1: Lì capito.
0: Si ottimizza.
2: Sì, allora, io quando lavoro a casa durante le call faccio delle cose durante, nessuno se ne accorge perché tolgo la telecamera perché in certuni casi ti obbligano a tenerla sempre aperta. Però se non hai il video acceso puoi fare effettivamente dell'altro. Si ottimizza, come dice Lentini.
1: Noi non abbiamo mai fatto smart working, però ho degli amici che mi raccontano cosa fanno durante
2: la call. Lei ha degli amici che lavorano, è incredibile.
0: Infatti non frequenta il circolo dei miliardari, Monica, dove non fanno niente.
1: Sì.
0: Però sapete chi sarà il più felice alla fine del fatto che i padroni torneranno, già vi ho svelato qualcosa, torneranno a lavoro? Gli animali domestici, quelli che abbiamo a casa, perché a quanto pare si sono stufati di avere sempre appunto i padroni.
2: Ah, cioè loro con noi?
0: È loro con noi, sì.
1: Beh, soprattutto i gatti, perché i gatti amano la loro indipendenza e quando hanno sempre qualcuno tra le scatole si stancano. Scusa. Questo è meno vero per i cani, però.
0: Fino a un po' di anni fa i gatti erano i padroni di casa incontrastati, si sono ritrovati tutta la marmaglia della famiglia a casa per anni e continua ad esserci. Ora che qualcuno se ne vada dico finalmente
2: sono ancora i padroni di casa, ma comunque secondo me è il contrario. Il gatto da solo dopo un po' si rompe, ha bisogno di qualche creatura da tediare, graffiare qualche caviglia, zompare su qualche schiena.
0: Quello è vero, però quando vedi che c'è l'umano a casa che si fa gli affari suoi perché lavora, il gatto si indispettisce. Non a caso vedo spesso immagini, foto di umani che lavorano al computer e il gatto sulla tastiera che si sdraia lì della serie lascia stare, fai le carezze a me, smettila di lavorare.
1: Beh, quello è un disturbo, come fai a lavorare con il gatto sulla tastiera?
0: Hanno studiato il comportamento dei gatti, pare che per lo smart working si siano così un po' adirati. A quanto pare anche loro non ci vogliono tra le scatole.
2: Eh no.

0: lei, Pino Daniele, Radio Monte Carlo, lo smart working che si sta riducendo sempre di più perché i datori di lavoro, le aziende richiamano in ufficio i propri dipendenti e ne sono contenti, secondo quanto emerge da una ricerca ma anche da una statistica, i gatti di casa.
1: I gatti di casa, c'è chi ci conferma qui stamattina, Radio Monte Carlo, di gatti ne ho 4, solitamente sono felici di prestarci casa loro.
0: Eh beh certo.
1: Perché è casa loro, ma anche se fanno gli indifferenti, gli fa piacere passare per una coccola quando ne hanno voglia, dice Marina da Bologna. Però uno studio mette in evidenza che i gatti, dopo un po' avere sti umani che girano per casa, visto che si erano abituati a essere possessori del loro regno per diverse ore al giorno, si sono stufati. Cos'è che fanno alla fine?
0: Sì, perché loro sono infastiditi dal fatto che improvvisamente l'ambiente si riempie di voci alte, no? Quando ci sono le call. Quindi loro devono dormire, e questi cosa fanno? Chiacchierano e io devo riposare. Poi spostate delle sedie perché magari appunto dovete
1: mentre
0: lavorare.
1: Lavori,
0: esatto,
1: certo.
0: O magari vi mettete nel loro posto preferito, dove loro di solito si accovacciano per dormire. Dico, cosa fa questo qua?
1: Attenzione che vi alzano l'affitto, i gatti, visto che sono i proprietari di casa.
2: Il posto preferito del mio gatto è il mio cuscino, quindi
1: vedi.
2: Ce lo trovo sempre quando vado a letto, è lì che mi aspetta. Però ho visto un video, caro Lentini, ne parlavo poco fa. Se tu hai il computer portatile, una tastiera sulla quale il gatto comincia
1: sale.
2: A salire, addirittura a cucciarsi, per qualcuno ha funzionato creare un computer portatile parallelo per il gatto.
1: No, davvero.
2: Ma fatto di cartone, cioè finto, con una tastiera disegnata in maniera approssimativa, con lo schermo piegato, si può fare con un pezzo di cartone.
1: Va lì sopra.
2: Il gatto si mette lì.
1: Ma pensa,
2: pare che ci caschi, non ho provato in prima persona, ma ho trovato vari video sulla rete.
1: Io vedo video invece anche di amici che con i gatti che vanno a disturbarli mentre lavorano, perché sono gelosi del tempo che le persone impiegano magari davanti a un computer, e poi sono invidiosi del mouse, scusa. E allora c'è il rimanimento.

0: Chi ha i gatti lo sa, sono loro i veri padroni di casa. Respect è quello che chiedono i gatti anche. Rita Franklin qui su Radio Monte Carlo. C'è chi ne ha 5 e 3 di loro, quando la nostra ascoltatrice Barbara fa lezioni di yoga e pilates a casa online, le fanno da assistenti.
1: Sì, ha 5 gatti e 2 cani in totale. Sì, beh, c'è un po' di movimento.
0: I cani non fanno yoga, parla solo dei gatti dicendo che la aiutano.
2: In realtà i cani li ho visti spesso in qualche filmato imitare la posizione, tipo il ponte, queste cose qua dello yoga.
0: Sono molto recettivi quando vedono tu quello che fai. Dopo un po', visto che lo ripeti spesso, anche loro si adeguano.
1: Beh, non è male fare movimento e fare un po' di sport con i propri animali.
0: Però intanto inizia tu, poi il cane e il gatto verrà dopo.
2: No, il gatto credo che resterà lì a dormire, no, a guardarvi con aria di superiorità, come ha sempre fatto.
0: E Barbara dice che fa da assistente, i suoi gatti fanno da assistente. Non si capisce come, però la aiutano.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente! Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Sa,

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Senti come nasce il risparmio.
4: Wow!
3: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops!
5: Ops!
6: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia. Ciao da Tamara Donà
9: e da Giancarlo Cattaneo.
8: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
9: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
10: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Tutti felici noi che qua c'è il sole stamattina dalle nostre parti al nord, a Bari invece piove, fa freddo, ci scrive Tonio.
1: Possibile, di solito non fa mai freddo in quelle zone. Anzi, quando abbiamo detto qualche volta piove, fa freddo, ci hanno subito smentito.
0: No, più che altro per loro freddo sono 18 gradi.
1: Sì, è vero.
0: Questo è, per cui.
1: È vero, mettono il piumino con i 18 gradi.
0: Sherry, Take That su Radio Monte Carlo. Anche l'Italia si sta adeguando da qualche giorno l'obbligo di targhino per i monopattici elettrici ed sono scattate le prime multe già dopo il primo fine settimana.
1: Giusto, sono scattate le multe, ma sai che io non ho visto un monopattino col targhino ieri girando per la città e neanche con il casco.
0: Nelle grandi e anche nelle piccole città stavamo guardando in giro per l'Italia, anche per i monopattini a noleggio sei costretto a prendere, se ci sono, quelli con la targa, altrimenti rischi tu la multa.
2: Quindi se l'operatore di monopattini non ha messo in regola i suoi mezzi, comunque tu che ne usufruisci sei passibile di... Ti è capitato per caso, Davide?
0: Mi è capitato.
1: Ma guarda,
2: ieri
1: uno,
2: per caso dopo la radio
1: a caso.
2: Sei stato fermato?
0: Tu sei testimone del fatto che ieri usciti dalla radio ho detto vabbè dai, c'era la metropolitana un po' imballata, ho detto vabbè vado a prendere un monopattino o perlomeno un mezzo elettrico, ero di corsa come al solito, non avevo la mia bici, dopo poco sono stato fermato senza sapere che fosse responsabilità mia se uno dei monopattini a noleggio non avesse la targa.
1: Tu hai detto l'ho preso a noleggio quindi non è colpa mia, se non mi possono combinare una multa.
0: Sono stato avvisato da un solerte poliziotto che avrei dovuto mollare il monopattino altrimenti avrei rischiato la multa, ero appena partito per cui non mi hanno fatto la sanzione ricordandomi questa cosa, per cui vi avviso, sappiate anche voi, se li prendete a noleggio guardate che abbiano la targa altrimenti rischiate di prendere la multa.
1: Cioè non è possibile avere una targhina da portarsi dietro
0: da attaccare
1: a ogni monopattino che usi, non è consentito.
2: Io ho visto targhe adesive di carta bianca attaccate con lo scotch in maniera un po' approssimativa, forse cercando di aggirare il divieto, ma come sappiamo quelle non valgono.
0: Anche perché le multe sono piuttosto salate, da 100 a 400 euro, però c'è anche gente che ha il proprio monopattino e che però sta facendo fatica ad avere la targa perché ci sono le motorizzazioni anche in questo caso piene di richieste.
1: Ecco, in questo caso non utilizzatelo fino a quando non vi arriverà la targa.
0: Altrimenti vi fanno la multa, ripeto, da 100 a 400 euro.
2: Alla faccia, più del monopattino
0: costa. Del monopattino, in effetti. Taylor Swift ora, Radio Monte Carlo.

0: Carlo, sì, sono già state comminate tantissime multe perché è entrato in vigore l'obbligo di targa anche per i monopattini in tutta Italia.
1: E ce lo scrive qualche nostro ascoltatore che è stato fermato anche lui ieri proprio perché i controlli sono molto solerti in questo caso.
2: A quanto pare qualcuno sta chiudendo un occhio, però possiamo essere certi che tra poco ci sarà tolleranza zero e allora le multe fioccheranno per
1: anche
2: davvero.
1: Perché come detto ci sono le motorizzazioni che stanno aspettando di smaltire tutte le pratiche.
2: Lei mi sta dicendo che hanno fatto la regola, la legge dell'obbligatorietà prima che le motorizzazioni fossero pronte, attrezzate per fare le immatricolazioni.
0: La novità
1: è che sono arrivati tutti adesso con la richiesta, per cui finisce sempre così. Chi è stamattina?
3: Buongiorno, eccomi. Ma cosa vuoi?
0: Buongiorno, professor Barbero. Però noi stavamo parlando di multe ai monopattini.
3: Risponderò molto volentieri al vostro più che legittimo quesito circa le origini delle immatricolazioni dei veicoli.
1: No, Barbero, nessuno glielo ha chiesto.
3: È oramai acclarato che le prime targhe stradali vennero rese obbligatorie intorno al 600 dopo
2: Ma
3: Cristo.
2: Come 600?
3: Ovvero l'epoca in cui nella nostra penisola imperversavano i... Forza, ditelo, non siate timidi!
0: I Longobardi!
3: Bravissimi! La vostra indomita curiosità mi sorprende ogni giorno di più. Bravi davvero!
0: Ma scusi, professore, ma a quell'epoca, scusi, è dove si attaccavano le targhe ai cavalli?
3: Esattamente, esattamente! Tutto si deve al re Alboino, che ogni mattina si recava di buon'ora fuori dal castello per una salutare passeggiata.
1: Guarda, fin qui nulla di strano, quindi...
3: Purtroppo, a causa dei numerosi regalini di equino lasciati sulla strada, si trovava regolarmente a calpestarne in grande quantità, lasciando con i suoi calzari tracce maleodoranti fino a corte.
0: Beh, succede anche oggi,
3: Alboino decise quindi di correre ai ripari, rendendo obbligatori dei numeri identificativi da apporre sul posteriore dei cavalli, affinché il legittimo proprietario potesse essere sanzionato.
1: Hai capito?
3: Insomma, la targa sulle terga.
1: Barbero!
2: Cosa ride? Va davanti!
3: Fu anche istituito per vigilare un corpo speciale di gendarmi, gli Ausiliares Urbanes, con apposita pettorina.
1: Ma sì, certo.
3: Figure in vero non molto amate dal popolo.
1: Almeno quello è abbastanza comprensibile.
3: A tal punto il magnanimo sovrano propose di tentare delle conciliazioni, ovvero il pagamento della multa in misura ridotta entro 5 giorni, pure di chiudere bonariamente la contestazione.
0: E quindi cosa successe?
3: Purtroppo i risultati non furono quelli auspicati e anzi gli ausiliari si vedevano spernacchiati e derisi con cori del tipo scemo,
1: ma veramente?
0: Ma
3: a tal punto Re Alboino decise una pena leggermente più convincente.
0: E cioè?
3: A chi si rifiutava di pagare la multa non veniva tagliata la pena pecuniaria, bensì direttamente la testa. Non è straordinario?
1: Ma no,
2: chi se l'aspettava?
1: Finiscono sempre così le sue storie. Grazie, la salutiamo, buona giornata.
3: Non prima però d'avervi ricordato la presentazione a Gison di Valmarino del mio nuovo libro dal titolo Il ruolo degli insaccati nella cultura classica, la battaglia di Salamina. Taxi
2: quella me la ricordo dalle medie, esiste.
0: Avrei fatto una brutta fine io all'epoca dei Longobardi,
1: sono sicuro. Comunque Gison di Valmarino in provincia di Treviso, mio caro Stefano, se
2: buona
1: volessi passarci. C'è Nelly Furtado su Radio Monte Carlo, I'm Like a Bird.

0: Like a Bird, Nelly Furtado, il suo primo grande successo. Certo, se fossimo come gli uccelli, come canta lei, non avremmo bisogno dei monopattini, quindi il problema senza si dubbio risolverebbe.
1: Monopattini con l'obbligo di targa. Giustamente qualcuno dice, ma a sto punto, visto che ovunque dobbiamo metterci targa, essere intercettati, mettiamoci un numero sulla fronte e da lì finisce male, però almeno.
2: Però non si vede, come fai con come quando ti vede fermano, come fai con gli autovelox e con tutto il resto?
1: Tu che hai la frangetta, tiri su.
2: Ho capito, quindi l'obbligo di non avere più la frangetta, esatto, per vedere, lasciare la fronte libera.
0: Oppure sulla nuca, visto che comunque le targhe vengono spesso prese dal retro, anche perché in America, lo sapete, le targhe seguono il proprietario. Tu vendi la tua macchina, stacchi la targa e chi si è visto in pochi minuti.
2: Bellissimo, perché puoi avere la targa che vuoi.
1: Ma anni fa anche sui cinquantini funzionava così, sugli scooter 50, non so adesso, però comunque anche lì dovevi staccare la targa e tenertela, perché quella era
0: lì la staccavi per non prendere la multa e la lasciavi a casa.
1: Vabbè, comunque sia, occhio alle multe, soprattutto sui monopattini, ma non solo, perché fioccano.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: offerti. Carrefour.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
20: Uno sono io!
21: Uno sono anch'io!
19: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Dai, racconta.
24: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
23: Un altro malessere?
24: No, è tornata la candida.
23: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: Cindy Lauper su Radio Monte Carlo. Girls just want to have fun. Mica solo le ragazze, anche i ragazzi. Chiunque vuole alla fine divertirsi.
1: Ma certo, appunto, bisogna divertirsi nella vita. È solo una, ricordatelo.
0: Brava Monica, fai bene a ricordarcelo. Anche perché stiamo andando verso l'estate, la stagione dove uno vuole sentirsi un po' più leggero. Avete già fatto il bagno? Il bagno in mare?
1: Ah, ecco, mi piace. Hai fatto bene a specificare, perché sei partito. Avete già fatto il bagno e io sono rimasta lì e ho detto, beh certo, lo faccio tutti i giorni.
0: No, il bagno in mare. Siamo al 19 maggio, parlando con degli amici, soprattutto del Sud Italia, si lamentavano che a causa delle condizioni del tempo un po' bizzarre ancora non avessero fatto il bagno. Io stesso, di solito altri anni, già a marzo, aprile, quest'anno una disfatta, ancora non ho fatto il bagno.
1: Magari al sud, ma io ho visto al nord in tanti hanno già fatto il bagno in mare.
0: Però si sono un po', diciamo,
1: avventurati.
0: Sì, quei giorni, pochi giorni che ha fatto veramente tanto caldo. Ma oggi ci sarà la possibilità di fare il bagno anche da noi in Italia, è vero? Ci sono vari fiumi dove si può fare il bagnetto. Anche a Londra, in un tratto del Tamigi, un po' fuori la città.
2: Oh signor!
0: Sì, è balneabile già da anni. Adesso, visto che c'era un gruppo di nuotatori locali che tranquillamente si pucciava lì, hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione proprio ufficiale. Quel pezzo di Tamigi è stato ritenuto balneabile.
2: Io spero che sia a monte della città e non a valle, perché insomma non mi fido tantissimo, onestamente, di ciò che Londra produce.
1: Beh, anche in Italia stanno cercando di rendere il Tevere balneabile, no? Anzi, c'è un obiettivo: entro il 2031 si dovrebbe fare il bagno anche nel Tevere.
2: Sa che ho letto 33, secondo me ogni anno lo slittano un po' più lontano, perché si sono resi conti che hanno sparata grossa. Beh, e non è semplice rendere un fiume sicuro per chi vuole farvi il bagno.
0: Ricordo che un po' di anni fa avevamo già parlato di questa ipotesi e forse era anche già più ravvicinata nel tempo, poi appunto si sono resi conto che non è così facile. Peraltro sempre anni fa avevano fatto la spiaggia di Roma con della sabbia, la possibilità per la gente di andare almeno a prendere il sole sulle rive del Tevere.
1: Tu fai un bagno e nel frattempo ti rendi conto di nuotare con una nutria.
0: Guarda, quello succede facilmente, purtroppo. Però vabbè, dai, almeno nel Tamigi ci sono sempre anche quelle belle scene dei canottieri, o comunque sia con grande eleganza anche di qualcuno che si tuffava nelle epoche scorse. Si potrà fare anche adesso.
2: Dovremmo fare come i pokeristi: andiamo all in, mettiamo tutto in piazza, facciamo le Olimpiadi a Roma, così fanno balneabile.
0: Ma
2: come è stato per la Senna a Parigi, capito?
0: Ti ricordo che molti si sono sentiti male.
2: Ah, già, è vero, hai ragione.
0: Ma però mi piace l'idea, potremmo farlo. Luca Carboni su Radio Monte Carlo, e ci vuole, non a caso, un fisico bestiale.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Hai ragione Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale sempre, questa è Radio Monte Carlo, anche per fare il bagno nei fiumi.
2: Sì, è vero, il Tamigi adesso ha un pezzettino balneabile, ma ci scrivono i nostri ascoltatori che anche in Italia hanno fatto il bagno già nell'Adige e nel Ticino, quindi si può fare volendo. News, meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Il nodo resta sempre quello dell'arma nucleare e Teheran, sulla capacità di difesa del paese, avverte l'asse della resistenza è più forte e unita che mai. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. La polizia di San Diego in California interviene in un centro islamico per una sparatoria. Tre i morti, diversi i feriti. Ad agire due ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza. La madre di uno dei due aveva dato l'allarme. L'imam della moschea negli Stati Uniti, odio contro l'Islam senza precedenti. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere dice: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male. In alcune email del 2021 insultava i cristiani. Chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma della primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle due donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, due prostitute di 29 e 49 anni, i delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, dico, certo.
8: Eh beh, ma i nostri controlli.
9: Le
8: sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
12: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In attesa della rimonta più decisa dell'alta pressione, confermata nella seconda parte della settimana, l'atmosfera sopra l'Italia resta instabile, in un contesto di grande variabilità. Nella giornata odierna, attenzione ai rovesci e ai temporali che potranno svilupparsi soprattutto durante il pomeriggio, principalmente attorno ai rilievi del Triveneto, della Sardegna, lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Le temperature per il momento non subiranno grandi variazioni, mantenendosi in diversi casi ancora al di sotto della norma. I valori diurni oscilleranno per lo più tra 18 e 24 gradi. Sul Principato, passaggio di velature temporaneamente dense nel pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 Roma-Teramo, code per la perdita di carico da parte di un veicolo tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo in direzione della capitale. Sulla 1 diramazione Roma-Sud, code per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla tangenziale est di Milano, code tra il bivio per l'Autosole e viale Rubattino in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Infine sulla 19 Palermo-Catania si segnala la presenza di un veicolo in panne a Gervini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ma buongiorno a tutti voi, le 8:05, questa è Radio Monte Carlo. Noi siamo Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena, come sempre a tenervi compagnia.
1: Noi siamo quelli del mattino, quelli che vi danno la sveglia, quelli che vi accompagnano nelle prime attività quotidiane.
0: Diffidate dalle imitazioni, perché siamo solo noi, gli originali.
2: Esatto, stavamo per dire solo. Vi diamo la carica, però insomma è anche una pretesa un po' troppo. Quindi dici, cerchiamo di darvi la sveglia e poi il resto dovete mettercelo anche un po' anche voi per la giornata.
0: Dovete fare la vostra parte. Se aspettate noi, ciao.
1: Cioè, in pratica lui ha detto: noi vediamo la sveglia, poi vi arrangiate.
2: Decliniamo ogni responsabilità.
0: State qua sulla radio più bella che ci sia, con la nostra gran musica di gran classe, Eurythmics, non a caso, Sweet Dreams.

0: se non ce la mettiamo noi, ce la mette la musica di Radio Monte Carlo.
1: Che musica, grazie. Musica a tutto volume mentre vado al lavoro.
0: Senti che carica,
2: vedi,
0: che aveva.
2: Vedi, la musica di Radio Monte Carlo, l'unica, quella che si distingue subito dal momento in cui l'ascolti.
0: Quelli di Sweet Dreams alle 8-9 minuti. Bella carica la nostra amica, arriva al lavoro, probabilmente cambierà l'umore.
2: Vabbè, magari ha dei colleghi simpatici. Spero. Magari ha un bel lavoro, entra ed è ancora più contenta, più entusiasta.
0: Ce lo auguriamo. Buongiorno, avete già prenotato le vacanze? Quante volte ce lo stiamo chiedendo, ma al di là dei voli, lasciamo perdere. Quando devi andare a prenotare l'albergo, la casa vacanza? Avete visto i prezzi di quest'anno?
2: Sì, sono aumentati, è tutto, tutto è aumentato e quindi anche le vacanze sono aumentate.
0: E che si fa? Si va in tenda? Si va in camper?
3: Quanta
0: gente?
3: Si prova a risparmiare nella maniera in cui si può, per esempio accorciando la durata delle vacanze, accontentandosi di sistemazioni che magari un tempo avremmo snobbato, e insomma si va a ridurre.
0: Altrimenti c'è un nuovo sistema che qualcuno usa già da tempo, anche se sono molto pochi gli italiani a giudicare dai numeri anche del resto del mondo, è lo scambio casa. Tu puoi decidere di scambiare casa tua con quella di qualcun altro durante il periodo delle vacanze. Non paghi nulla, ti lascio casa mia, mi lasci casa tua, pari e patta,
2: ma
0: siamo a posto.
2: La domanda che mi sono sempre fatta è questa, non ho esperienza in questo caso, ma se tu hai un monolocale, puoi scambiare la casa con una villa, magari con piscina in un posto meraviglioso?
0: Se hai un monolocale a Sorrento, la puoi scambiare magari con un attico a New York. Ci guadagnano tutti e due, secondo me. Perché prova a prenderti tu un attico a New York o un americano a prendersi un monolocale in uno dei nostri posti di mare con vista a mare.
3: Ho capito, ma lei mi fa dei casi virtuosi, okay, cioè però per noi che abitiamo alla Bovisa, ora onestamente.
0: Voglio dire, per tutti quelli che non sono di Milano, è un quartiere un po' periferico della città di Milano, non proprio dei migliori.
3: Ma nemmeno così periferico fine confronto ad altri.
2: Cioè, oppure scambio casa, c'è un altro grosso problema, cioè tu hai tutte le tue cose, no? I tuoi vestiti, i tuoi oggetti, e cosa fai? Li metti tutti in una valigia oppure in cantina perché arriva qualcun altro?
0: Nel momento in cui decidi di fare questa cosa, permetti anche a te stesso di dire non ci penso più e mi godo la mia vacanza.
3: Una sola parola, fiducia, che è il motivo per cui io questa cosa non la farò mai, neanche morto, ma fuori da casa mia, ma cosa volete?
2: Mi accodo a quello che ha appena detto Stefano.
0: Siete sempre così rigidi.
2: Ma dai, e poi il mio letto, chissà cosa ci fanno poi nel mio letto.
3: Che ci fanno secondo lei in vacanza?
0: Magari qualcuno onora quel letto, caramani.
3: Sì. Una bella incerata e passa la paura.
0: Comunque,
3: capito?
0: Aumentano sempre di più a causa dei costi, appunto, delle case vacanze, quelli che scambiano casa. Se l'avete fatto, raccontateci com'è andata, visto che siamo curiosi. Non ci siamo.

0: Lisa, Radio Monte Carlo, scambio casa sta andando sempre più di moda perché costano le vacanze, non si vuole rinunciare ad andare via qualche giorno, ecco che allora si offre la propria casa in cambio di un'altra.
1: Ma ci sono tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo come voi due, Monica e Stefano, che sono così un po' preoccupati, ma cosa si fa a casa mia quando io non ci sono? C'è una nostra ascoltatrice che scrive: io che quando mio marito sta a casa da solo un giorno sto già in pensiero di quello che può combinare a casa perché è disordinato, secondo voi potrei mai decidere di lasciare casa mia a qualcun altro?
0: Hai ragione, ma si possono mettere le telecamere? Se si dovesse fare lo scambio casa, metto la telecamera e controllo quindi quello che fanno gli altri.
1: La privacy, amici. Però c'è anche qualcuno che si chiede, quello che ci eravamo chiesti anche noi, ma la reciprocità della casa, se ne ho una in un piccolo paesino sperduto della provincia di Verona e trovo qualcuno alle Cinque Terre o a Forte dei Marmi, la posso scambiare? Un tempo funzionava così, ognuno sceglieva quello che voleva e ciao. Oggi, da quanto ho visto su questo sito, il primo che è nato, adesso poi ce ne sono tanti altri, Home Exchange, ti danno dei punti sulla base appunto anche della tua casa e lì un po' devi, per poter accedere a una casa con un punteggio più alto, conquistare anche tu dei punti.
2: Insomma, 10 giorni magari in un luogo un po' così valgono un giorno in un luogo molto bello, insomma. È una sorta di reciprocità, funziona molto all'estero, anche perché secondo me c'è un'altra cultura della casa. Le case spesso sono in affitto, si scambiano con molta facilità, la gente trasloca più di frequente, noi siamo legatissimi a casa nostra.
0: Le case di proprietà sono soprattutto in Italia, dalle altre parti non c'è questa mentalità.
1: C'è chi fa scambio casa, ce lo sta scrivendo al 342-41-41-762 da 3 anni, lo fa proprio con Home Exchange, non è mai successo niente, anzi dice: siamo stati a Cracovia in una casa, abbiamo scambiato la nostra con loro, questo scambio si basa principalmente, come abbiamo detto, sulla fiducia.
0: Mi è andata bene.
2: Subito lei.
1: Ma tu, Marica, immaginati una casa a New York enorme, un loft da film,
0: vista Central Park, una cosa così.
1: E la scambi con la tua casa, pur dignitosa, che hai qua, no?
0: Cioè, pur dignitosa.
1: No, certo, però quella di New York è un po' meglio. Credo,
0: Come no?
1: Non vorrei mai sminuire, ma... Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.

0: di quelle che non ti stanca mai, Oasis Wonderworld su Radio Monte Carlo. Cambio casa, splendido, c'è chi ci scrive, l'ho conosciuto e provato con il mio compagno, ne sono entusiasta. Ci sono tante testimonianze da parte dei nostri ascoltatori.
1: È stato un pochino duro all'inizio con il primo scambio, perché effettivamente non vi nascondo che io ho chiuso tutto con le nostre cose, chiuso tutta a chiave negli armadi. Poi quando siamo arrivati nella casa appunto degli altri e dell'altra famiglia, ci siamo resi conto invece che loro erano estremamente disponibili, hanno lasciato tutto a nostra disposizione, quasi davvero fossimo delle persone di famiglia, ed è questo il vero spirito. Effettivamente queste cose non ce le saremmo potute permettere se avessimo dovuto pagare alberghi ovunque nel mondo.
2: Vedi, è una questione di mentalità che forse sì, ancora qua in Italia non tutti hanno, però è aumentato anche questo scambio casa quando abbiamo visto il film L'amore non va in vacanza.
0: È vero.
2: Questo ci è servito tantissimo.
0: Qualcuno ha scoperto questa piattaforma Home Exchange proprio da quel film, però c'è anche chi dice io neanche in giardino farei entrare un estraneo per quel figurati. Vabbè, non tutti la pensano allo stesso modo. E invece tutti vogliono giocare al quiz e indovinare la prossima canzone che vi faremo ascoltare su Radio Monte Carlo. Non diciamo niente, sempre solo la nota iniziale che vi può aiutare a individuare il brano.
2: Beh, questo è molto facile, però non so, sei alla ricerca di nomi sempre più lunghi tra gruppo e titolo del brano.
0: Il titolo ancora sono tre parole alla fine, mentre il nome della band è abbastanza, ho detto band.
3: Vabbè, ha dato un indizio, canzone che ha attraversato varie epoche, continuiamo a sentirla ancora con grande piacere.
0: Il nome della band lo vogliamo per intero, 342-4141-762.
4: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!

0: partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo 2 prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, 0 sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Ecologia, cura, meditazione. Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al canto.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
19: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
18: Pour moi?
19: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Se hai indovinato, citatemi, scrive Giusy da Palermo. Hai indovinato, Giusy? Brava.
1: Brava, bravissima, Giusy. Anche perché hai dato degli indizi.
0: Ma che indizi?
1: Dai. Sì.
0: Ma scusa, c'è Federico che scrive: mi rifiuto di rispondere al quiz di oggi perché Davide ha aiutato troppo. Ho detto band, ho detto, ma scusa.
2: Non l'hai fatto apposta, di la verità.
0: Appunto.
2: Di la verità.
0: No, di solito dico quando c'è un gruppo, dico band, ma loro ce l'hanno nel nome: KC and the Sunshine Band.
2: Ma lei mi ha sbagliato poi facendolo notare, capito? La gente ha capito che c'era sotto qualcosa.
0: Era un aiuto nell'aiuto, però. Loro, bravi, quelli che hanno indovinato, please don't go, ora andate. No, no, no, siamo qua, tenetevi
1: compagnia.
0: No,
1: state tutti qui e anche noi saremo qui.
0: Quante lingue ci sono nel mondo che vengono parlate?
1: Non lo so, c'è l'inglese, il francese,
0: mia.
1: Lo spagnolo, il portoghese, l'italiano.
0: Vai su, vai su.
1: Ancora, poi non so che cosa...
0: Scusa, solo in Italia ci sono tante lingue che sono ormai definite tali, non più dialetti, non solo dialetti. Per cui immaginati nel mondo. Le hanno censite, sono 7.000 le lingue che si potrebbero parlare nel mondo. Dico potrebbero perché quasi la metà ormai è in via di estinzione.
1: Vabbè,
0: ma 7.000 lingue sono tantissime.
1: 7.000 sono troppe. Lo so che bisogna mantenere le tradizioni e ci sono certe lingue che si parlano ancora in piccoli posti, no? In piccoli paesi, in piccoli centri, però effettivamente non si usano più.
0: Se tra di loro si capiscono.
2: E purtroppo stanno estinguendosi esattamente come gli animali, però quando un animale si estingue chiaramente si corre ai ripari, si prova a fare qualcosa, mentre assistiamo purtroppo ogni giorno alla scomparsa di lingue, quindi all'impoverimento anche della nostra cultura, della tradizione.
0: Ma c'è anche un altro tema che è stato affrontato da un articolo del Guardian. C'è un ricercatore che si è occupato proprio di fare un'indagine sul linguicidio, lo chiamano così, e già se uno fa un'indagine sulle lingue e usa questo termine uno potrebbe un po', però linguicidio, cioè la scomparsa delle lingue nel mondo, dice che emerge con chiarezza che i diritti linguistici e quelli umani spesso vanno di pari passo, quindi se c'è una comunità che perde la lingua e questa si estingue,
1: perde la propria identità anche.
0: E anche quindi c'è il rischio che perda dei diritti.
2: Eh sì, la stessa comunità insomma è messa a repentaglio, quindi come si fa? Possiamo impararle tutte? No, non direi, io ci posso provare, però insomma più di 3 o 4 e anche masticate male si
0: però,
2: fa fatica.
0: Anche da noi in Italia ci sono dei posti dove si parlano delle lingue diverse rispetto all'italiano. A me viene in mente soltanto Carloforte, piccola isola della Sardegna, dove si parla un mix tra italiano, sardo e genovese. È qualcosa di davvero unico, però sono pochi che lo parlano e sempre meno.
1: In alcuni paesini della Calabria ancora si parla l'albanese, tu pensa?
0: Eh beh, però lì l'albanese è comunque una lingua probabilmente contaminata, però una lingua che ha una sua dignità.
2: Io sono appassionato di Sardegna per ragioni familiari, per esempio l'algherese deriva dal catalano, il gallurese è tutto diverso,
0: vedi.
2: Quello di Cagliari è diverso da quello del campidano, mamma mia, quanta varietà.
0: Salvaguardiamole e continuiamo, se qualcuno le sa, a parlare anche queste lingue magari un po' così desuete. Olivia Dien, Radio Montecchio.

0: Olivia Dean Soisi oramai è una vera e propria star, la conoscono in tutto il mondo anche se giovanissima.
1: È così, 8.37, quanti nostri ascoltatori usano ancora delle lingue che sono quasi in via di estinzione? Abbiamo scoperto che nel mondo ce ne sono 7.000 diverse, molte, il 44% parlate da meno di 1.000 persone, piccoli gruppi. Ad esempio ci scrive Sabrina da Milano, dice: quando vado in Carnia, in Friuli, a trovare i miei suoceri ho bisogno di Google Translator anche solo per prendere il pane. Lì si parla il carnico, di fatto una sottolingua del friulano, che è già una sua lingua a parte.
2: Ecco. Sì, esatto, la distinzione tra lingua e dialetto non è banale, tante piccole realtà ci tengono a essere definite lingua, perché il dialetto, mentre ha una derivazione da un ceppo linguistico primario, la lingua è proprio un'altra cosa e arriva da un'altra parte.
0: Lo sottolineano anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, anche se sarà difficile salvaguardare tutte queste lingue,
1: però
0: sempre
1: vedi,
0: di più.
1: Sabrina diceva: ho bisogno di Google Translator, e ha ragione, perché se voi cercate sui traduttori, i sistemi di traduzione, ormai sono pieni anche di queste lingue che parlano poche persone e anche dei dialetti, ti traducono anche quello. Mentre dallo studio che è stato fatto sulle 7.000 lingue nel mondo, c'è il 27% che è definito un gigante invisibile, perché sono lingue che ancora non sono neanche entrate nei sistemi di intelligenza artificiale, perché quello potrebbe essere il modo per salvarle. Entrano lì dentro e magari qualcuno continua a farle vivere.
0: Vabbè, cerchiamo almeno di salvaguardare i dialetti, almeno quello, dai.
1: Pensavo dicessi almeno salvaguardiamo l'italiano, che anche quello è difficile.
2: Anche quello io lo vedo molto a rischio, traballa un po'.
0: Quello dovrebbe essere scontato, però.
1: Mi pare un po' in via di estinzione, in qualche modo. Vabbè. Quanto amore sei, la grande musica di Radio Monte Carlo, Eros Ramazzotti.

0: Certo che l'italiano è una bella lingua musicale.
1: Sì, l'italiano vero? Secondo me è una lingua bellissima.
0: Eros Ramazzotti, quanto amore sei? Su Radio Monte Carlo, 7000 lingue nel mondo, il 44% è mia distinzione, ma c'è chi ne parla più di una.
2: Sardo campidanese, se mi pesto il mignolino. Francese perché ci vivo, inglese perché ci lavoro e italiano per tutto il resto. Un po' di mal di testa a fine giornata non manca.
0: Infatti.
3: Ma complimenti, devo dire che l'accento francese non l'ha proprio preso, anche se ci vive.
0: Però scusa, com'è quando becchi il mignolo nella sedia, il sardo campidanese cosa esce fuori?
1: Vengono fuori le proprie origini.
0: Le imprecazioni
1: caso,
0: sardo campidanese.
3: Le ho sentite di imprecazioni sarde, ma non le posso dire qua.
0: Forse è il caso di no.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà no, direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
16: Carrefour. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: La classe di Sade su Radio Monte Carlo, immancabile, quanto ci piace Sade, la signora della radio.
1: Smooth Operator alle 8.54 e noi siamo pronti come ogni mattina qui a Bonjour Bonjour con il Geographic.
2: Si parla di lingue minacciate, lingue in via di estinzione. Nel mondo ce ne sono circa 7.000, l'abbiamo detto, alcune parlate da centinaia di milioni di persone come lo spagnolo, il cinese, l'inglese, altre che sopravvivono in piccolissime comunità destinate, ahi noi, prima o poi a sparire. Oh ragazzi, io vi dico una cosa, lo so che vorremmo difenderle tutte, ma non è possibile, così come non possiamo difendere tutti gli animali in via di estinzione. Non posso imparare la lingua maori e non posso mettermi in salotto un koala, portate pazienza. E poi non dimentichiamo che le lingue, come vuole la leggenda biblica, nascono come punizione divina, cioè non erano considerate una bella cosa, la storia più o meno la conosciamo tutti. I popoli della terra si mettono insieme e costruiscono una torre, la torre di Babele, altissima, quasi a voler sfidare Dio. Dio che fa? Vede questa torre e decide di punire la superbia umana, perché il Dio dell'Antico Testamento non è che fosse così propenso a perdonare. E così Dio dice: ah, gli uomini vogliono sfidare? E io confonderò le loro lingue e i loro pensieri. Così non potranno più capirsi, non potranno più mettersi insieme e si disperderanno. E così successe. E forse oggi tante guerre, tante incomprensioni, tanti conflitti nascono proprio perché non ci capiamo, perché parliamo lingue diverse, non sappiamo parlarci. Dio ci guarda da lassù e ancora dopo 7-8 mila anni se la ride. Che poi io mi accontenterei di molto meno. Io vorrei salvare le lingue vive, come l'italiano, cioè il dottore va verso il vivo, non verso il morto quando c'è una disgrazia. Tecnicamente l'italiano non è in pericolo, ma insomma io non lo vedo mica messo tanto bene. Vorrei che si dicessero per esempio molte meno parole inglesi quando ce l'abbiamo anche in italiano, quella parola lì: briefing, rework, meeting, call, lunch break, eccetera eccetera, anche nei contesti aziendali, che sono poi quelli dove l'italiano, la nostra bella lingua, si maltratta di più. Che poi è il paradosso: nelle aziende dove si comunica per mestiere la lingua è lì che si impoverisce. Quindi quando non sappiamo cosa fare mettiamo una bella frase in inglese, facciamo bella figura, e intanto da qualche parte Dante e Petrarca si rivoltano nella tomba. Io cosa posso dire nel mio piccolo? Non posso forse salvare il dialetto degli altipiani del Gabon, ma a me basterebbe vedere sopravvivere il nostro bel congiuntivo.
1: In effetti.
0: Che ormai non è quasi più usato.
1: Comunque Andreoli, bravo, good job.
2: No, ecco. No, no.
1: Lo sentiamo dire spesso, sempre di più anche questo. Grazie per il tuo Geographic, questa è Radio Monte Carlo, Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: quella di If I Can't Have You, siete su Radio Monte Carlo. Ed è il momento di provare a indovinare il personaggio misterioso con tre indizi.
1: Lo state indovinando tutti i giorni, vediamo se sarà così anche oggi. Gli indizi del giorno: Medusa, Elton John, Miami.
0: Medusa, Elton John e Miami.
1: Sarà una donna, sarà un uomo, un personaggio di fantasia? Chi può dirlo?
0: 342-4141-762, provateci voi a dare la risposta. News, meteo, autotraffic e poi bonjour, bonjour.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpagli scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: eh beh, ma i nostri controlli.
9: No, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
12: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In attesa della rimonta più decisa dell'alta pressione, confermata nella seconda parte della settimana, l'atmosfera sopra l'Italia resta instabile in un contesto di grande variabilità. Nella giornata odierna, attenzione ai rovesci e ai temporali che potranno svilupparsi soprattutto durante il pomeriggio, principalmente attorno ai rilievi del Triveneto, della Sardegna, lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Le temperature per il momento non subiranno grandi variazioni, mantenendosi in diversi casi ancora al di sotto della norma. I valori diurni oscilleranno per lo più tra 18 e 24 gradi. Sul Principato, passaggio di velature temporaneamente dense nel pomeriggio. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, un incidente causa code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Nella carreggiata opposta, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne invece tra Faenza e Cesena Nord in direzione Ancona. Sul tratto urbano della A4, code tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Ercolano Portici e Portici Bella Vista in direzione Napoli. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per un cantiere tra Martis e Nulvi. Infine sulla statale 1 via Aurelia, segnalato una frana a Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Oggi siamo bravi, siamo stati bravissimi, hanno indovinato tutti, anche il personaggio misterioso, mamma
1: mia. Sai che non credevo, e invece non so quanti messaggi e neanche uno sbagliato.
0: Bravi voi, benvenuti a Bonjour Bonjour, se solo adesso avete acceso la radio, siamo Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Tutte le mattine più o meno a quest'ora vi diamo 3 indizi, dovete indovinare il personaggio misterioso.
1: Indizi: Medusa, Elton John e Miami.
0: E il personaggio è?
1: Gianni Versace.
0: Bravi voi che avete indovinato, cerchiamo di capire il motivo.
1: Medusa è il simbolo da sempre, no? di questo
0: della
1: brand
0: Maison, della Maison Versace.
1: Poi Elton John era un grandissimo amico di Gianni Versace, ma ha contribuito anche al successo perché indossava sempre i suoi abiti. E Miami, ahimè, è la città in cui ha trovato la morte.
0: La villa di Miami famosa, dove appunto poi è stato ucciso. Vabbè.
2: Eh sì, insomma, hanno indovinato tutti, bravissimi ancora. Domani torniamo con un personaggio ancora più difficile.
0: Proveremo. Buongiorno a voi, siete pronti per un'altra ora con noi? Sì, fino alle 10 su Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour e subito i Duran Duran.

0: Non è mai un giorno come tanti quando lo passate con noi. Ordinary World, cantano loro i Duran Duran su Radio Monte Carlo. Dai che facciamo un tuffo nei ricordi del passato quando eravamo bambini.
1: Dai, torniamo indietro nel tempo, ogni tanto è bello però.
0: Senti qua.
2: Ava come lava.
0: Chi è che diceva Ava come lava?
1: Non era Carlimero?
0: Piccolo e nero. Era il simbolo, la mascotte, il personaggio della Miralanza, storica azienda che produceva anche detersivi.
3: Era l'epoca di Carosello, che come sappiamo ha chiuso nel 77 per poi appunto diventare gli spot che oggi conosciamo, ma in quel caso c'erano vere e proprie creazioni, personaggi originali, storie, cartoni animati, quasi non sembrava di assistere a una pubblicità.
1: Pensa, una sorta di mascotte che ancora oggi dura nel tempo, ancora oggi ne parliamo e perché no? I genitori li fanno vedere ai bambini.
0: Io ricordo mia mamma faceva i punti della Miralanza, c'erano queste figurine con tutti i disegni di Calimero in varie versioni e quindi bisognava prendere i bollini di questa cosa per poter avere dei premi. Sono mascotte che sono rimaste nel nostro immaginario tutto quanto italiano di queste aziende, ma ce ne sono altre, la Carmensita per la caffettiera ad esempio, oppure Susanna tutta panna, ve la ricordate?
1: Beh, come no, per il formaggino,
0: per
1: l'invernizzi,
0: sì, per tutte le cose legate appunto al formaggio.
3: E il merendero, per esempio, sapete, il cioccolato, le cose.
0: Quello è già stato un po' più recente, diciamo, rispetto a questi, ed era anche un po' ambiguo il merendero.
1: L'agostina, no? Con quella linea, la linea, te la ricordi?
3: La linea di Osvaldo Cavandoli, tra l'altro un cartone animato poi prodotto in tutto il mondo, proprio perché non parlava, faceva questi versi.
1: È uguale, identico.
0: Quando si arrabbiava mi faceva impazzire.
3: Fossi anche in quella forma lì, quella della linea, sapete, senza avere spessore, molto bello.
0: Aveva questo profilo un po' brutto.
3: Sì, era un po' tozza, diciamo.
1: Vedi, dopo così tanti anni siamo ancora qui a parlarne.
0: Non a caso le aziende, visto che nulla si butta, anzi si ricicla, oggi le aziende stanno pensando di reintrodurre certi personaggi che possono fare da mascotte e identificare dei prodotti o appunto un'azienda attraverso proprio queste figure.
1: E sì, perché hanno stabilito che con queste mascotte ci sono più probabilità di aumentare le vendite.
0: E ti fidelizzi, poi riconosci proprio quell'azienda da quella mascotte. Ripeto, Calimero, tutti quanti ce l'abbiamo bello impresso in testa e sappiamo che cosa faceva e soprattutto di quale azienda era testimonial. Oggi si direbbe testimonial, vedi? Si parlava delle lingue estinte e oggi la mascotte, il testimonial.
3: E chissà se oggi ancora qualcuno dice ma che ci ho scritto Joe Condor, un altro carosello indimenticabile.
0: Anche quello. 9:13 Radio Monte Carlo, Fulminacci.

0: tutto.
1: Stupida sfortuna che invece ha portato fortuna a Fulminacci, perché abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo.
2: Il grande pubblico sia attraverso il Festival di Sanremo, questa canzone che l'ha portata lì, ma c'era già molta gente che lo conosceva, perché comunque è uno sulla scena da un po' di tempo.
1: Gli ascoltatori di Radio Monte Carlo si ricordano le mascotte utilizzate nella pubblicità di tanti anni fa. Ne abbiamo citate qualcuno, ma abbiamo dimenticato la mucca Carolina.
2: Anche quella, è vero, oltre a, abbiamo detto, Calimero, Susanna Tuttapanna, la Carmensita,
3: Gio Condor.
2: Poi però c'è stata l'evoluzione con i testimonial veri e propri in carne ed ossa. Io mi ricordo l'uomo in ammollo,
3: Franco Cerri, certo, grande musicista che però aveva questa faccia incredibile e si prestava a infilarsi con tutta la camicia in questo detersivo per far vedere che lavava bene.
2: Lui pubblicizzava il detersivo. Poi c'era anche Nino Castelnuovo che saltava la staccionata per l'olio.
1: Ed era anche molto atletico, perché hai visto, non c'erano stratagemmi, ma la saltava molto bene.
2: E poi a me viene in mente molto più recente Kaori, anche lei.
3: Ma come quella del formaggio, quella,
2: quante volte?
3: Quella cinese col nonno che diceva dov'è Kaori?
2: È così, quanti ne abbiamo visti? Poi vabbè, Ernesto Calindri con il Cinar, in mezzo al traffico, contro il logorio della vita moderna.
3: Pubblicità veramente che è uno spartiacque per me. Io mi ricordo ancora

0: Gli occhi azzurrissimi di Chris Martin nel video di questa canzone dei Coldplay, un vero e proprio inno alla vita. Viva la vita! E noi che facciamo un salto indietro nella vita di un po' di tempo fa con i testimonial delle pubblicità degli anni passati.
1: Ci siamo autodenunciati come boomer, esatto, in questo caso, perché sì, ci ricordiamo di cose, mamma mia.
2: Sì, però quelli sono rimasti veramente impressi, cioè
0: certo,
2: la pubblicità veramente azzeccata, perché ancora oggi siamo qui a parlarne.
0: Quella che funziona. Scusate, sentite qua.
3: Oh, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è.
0: Nino Manfredi col sì, caffè, bravissimo il nostro Andor. Ma c'era anche Dan Peterson che faceva la pubblicità
1: fenomenale, il sì, tè freddo, il, ragazzi,
2: il tè Lipton
1: qui a Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro, mamma mia.
0: Pensa
1: che bello
0: cosa ci hanno inculcato nella testa. Però ha funzionato e quindi oggi stanno pensando di reintrodurre quelli che fanno pubblicità più o meno le stesse cose.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido.

0: E prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
19: La spesa intelligente!
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
26: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo. Gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
27: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
28: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
29: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
30: Senti come nasce il risparmio.
31: Oh, wow!
30: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
32: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Tears for Fears, quelli di Change alle 9.32, siete su Radio Monte Carlo, buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour. È vero, in questo periodo stiamo parlando tanto di tennis, adesso si sono chiuse le internazionali di Roma, si apre il Roland Garros, però ci sono tanti altri sport che stanno catturando l'attenzione, il Giro d'Italia.
1: Migliaia di fan, di appassionati.
0: E infatti, anche perché coinvolge un po' tutto il paese, quando passano i ciclisti tutti si ritrovano lì a festeggiarli. Ma c'è una domanda che molti si pongono quando vedono i ciclisti.
1: Eh sì, perché stanno sulla bicicletta per ore e ore e ore, perché i chilometri sono tantissimi.
0: E la domanda che ci si fa: quando devono fare pipì, come fanno? In pochissimi si fermano, ogni tanto lo vedi qualcuno che butta lì la bici, si mette un attimo a largo strada, a bordo strada.
2: Ma metti che sono in fuga, cioè perdono tempo.
1: Sì, perdono tantissimo tempo, dei secondi, dei minuti preziosi. Allora alcuni hanno trovato uno stratagemma, no, allora, mentre pedalano.
0: Ce n'è uno che è conosciuto, la fanno mentre pedalano, e chi
2: allargano
0: si è visto,
2: un po' il calzoncino, eccetera,
0: e chi si è visto, però è vietato farlo, tanto è vero che proprio hanno emesso una sorta di regola dicendo che non si può fare, anche perché quello dietro
1: stavo pensando la stessa cosa.
0: E allora adesso ogni tanto qualcuno tira fuori quello che deve e prende la borraccia e la fa lì dentro, buttando poi la borraccia per strada,
1: e così non si ferma e non perde dei secondi e dei minuti
2: e così cancella anche le prove, cioè insomma uno magari si nasconde un minimo e riesce a passarle
0: però
2: inosservato.
0: Anche su questo l'organizzazione del Giro d'Italia ha visto l'andazzo, dice: ragazzi, non si può fare questa cosa, sono impazziti. Per cui scusate, chi è?
3: No. Un saluto sempre pieno di energia, ecco. Paglierino style e toilette fashion a tutti voi, amici di Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno Lapo, ma non la sentiamo da un sacco. Come mai sei rifatto vivo?
3: Premettessi intanto che io fossi vivo anche prima, altrimenti saresti morto.
1: Questo certo.
3: E quindi non mi rifacesti vivo. Io fossi vivo a prescindere e basta. Forse è chiaro il concetto.
0: Chiarissimo Lapo, chiarissimo.
3: Io sentisti che parlavaste di ciclisti,
0: sì,
3: che usassero le borracce come pappagalli sanitaristici,
1: sì, sì.
0: Vero.
3: Che foste una cosa obiettivamente brutta da vedere.
0: Però è pratica, anche se è brutta.
3: Anche perché se il ciclista sbagliasse mira, annaffiasse tutto il gruppo retrostante.
1: Abbiamo capito, cioè, e quindi che cosa ci vuol dire Lapo?
3: E quindi da oggi io dicesti basta con il nuovo sistema evacuatorio.
0: Cos'è?
3: Lapo Ciclette Ambulant Water.
0: No.
3: Il problema fosse risolto alla radice, anzi alla vescica.
1: Cioè, non abbiamo capito, ci spieghi?
3: Tutto fosse molto semplice. Io avessi inventato un kit che i ciclisti potessero portare a tracolla lungo il percorso e lo utilizzassero quando fossero colti da un bisognino incipiente.
1: E di che cosa si tratta? Che so io, un pappagallo, un vaso da notte?
3: Giammai,
1: no?
3: Si trattasse di un sistema composto da un water a grandezza naturale.
0: Ma cos'è?
3: In vera ceramica, che fosse corredato al contempo stesso da cassetta, sciacquone con catenella e porta rotolo.
0: Sì, tutto completo.
3: Così quando il ciclista bisognasse di evacuare liquidi o anche solidi in eccesso, il problema fosse risolto.
0: Ma Lapo, scusi, come fanno a portarsi dietro un water in ceramica? Peserà almeno 20 kg.
3: Sbagliato, ne pesaste 40.
0: Ecco, appunto.
3: Perché ci fosse anche il bidet.
0: Pure
3: il bidet. Noi non fossimo mica sporcaccioni come i francesi.
0: No, ho capito, ma è tutto pesantissimo, sono ciclisti questi.
3: Sì, ma io lo avessi progettato con profilo aerodinamico, così desse maggiore stabilità in curva e aderenza al terreno.
1: Lapo, dubito fortemente di questa invenzione.
3: E soprattutto in discesa ti facilitasse, perché con il peso in eccesso andassi velocissimo.
0: Certo, come no.
3: Ed io fossi felice di ciò.
0: La solita trovata di Lapo.
1: Non credo che sia una buona idea questa.
0: Secondo me alla fine quella di trasformare la borraccia in un pappagallo, anche se l'organizzazione dice che non si fa, è la soluzione migliore.
2: L'importante è che nessuno poi la vada a raccogliere, perché comunque
0: anche se c'è un altro problema quando si sta per ore e ore sul sellino della bicicletta, trovare tutto non è facilissimo, sappiatelo.
2: Lei dice che poi a un certo punto
0: sì
2: c'è un problemino.
0: Chi sta sulla bicicletta per ore sa di cosa sto parlando.
1: Io non ho capito.
2: Te lo spieghiamo durante la canzone,
1: vabbè.
0: Dai che ci sono i Jungle, canzone nuova su Radio Monte Carlo, Carry On.

0: Marco Mengoni a Radio Monte Carlo con l'essenziale, ovvero quello che si mette in valigia, lentini, quando deve partire per le vacanze.
1: Brava, bravissima, imparato.
2: Solo bagaglio a mano, bravo Davide.
1: Arriva il caldo peraltro o no? Perché qua sì,
0: arriva. Dopo queste temperature ballerine sembra che si alzi tantissimo. Prima del fine settimana temperature molto molto in aumento.
1: Qua dentro già ci sono 28 gradi.
0: Beh, qua sempre.
1: La nostra solita tarantella, alza, bassa, alza, bassa, alza. Bassa,
0: allora, vabbè. Dopo non lamentatevi,
1: io
0: prima
1: no.
0: Faceva freddo, poi fa caldo, non voglio sentire nulla.
1: Io non mi lamento, ma so che molti invece, giustamente, dal loro punto di vista si lamenteranno di questo caldo, però vabbè, arriva l'estate, ce la teniamo.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Sa

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero.

0: Michael Nurse Rock, questa Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, someday, quasi alla fine,
1: ma mancano le ricerche del campus.
2: Sul quotidiano online Today ho trovato un articolo che ha attirato subito la mia attenzione. Il titolo era questo: l'errore che ci sta distruggendo in ufficio. E no, non è il troppo lavoro. Allora sono andato a cercare qual è questo errore che ci rovina la vita lavorativa. Ebbene, è qualcosa di molto comune negli ambienti sia medio-grandi ma anche in quelli piccoli: l'ambiguità dei ruoli. Ma qual è il mio compito? Questa cosa devo farla io o deve farla un altro? Pare che questo tipo di conflitto di attribuzione di un compito sia alla base di molto stress e molto burnout. Cioè io non so se deve farlo io o un altro, magari una stessa cosa la fanno in due, magari la fanno all'insaputa l'uno dell'altro, quindi magari qualcuno la fa male, qualcuno la fa bene, e insomma si va a sprecare tempo ed energia.
1: Ma la frase "questo non è compito mio" non l'avete mai sentita?
0: Come no? Ma infatti nel momento in cui tu hai detto "questa cosa la devo fare io, la deve fare il mio collega", la risposta è quasi sempre "lui la deve fare l'altro".
2: E in genere chi pronuncia questa frase, chi la sa pronunciare, molto spesso è quello che vive meglio, mentre la gente che invece si accolla anche le cose altrui, in ogni ufficio ce n'è dell'uno e dell'altro tipo.
0: Guarda,
2: stiamoci attenti.
0: A posto, quindi sappiatelo se state iniziando la giornata lavorativa oggi, fate fare tutto agli altri.
2: Esatto, dite così: preferirei di no, come quel personaggio di quel romanzo.
1: E vivrete meglio.
0: Ci si prova. Grazie per le ricerche. Siete su Radio Monte Carlo. Bob Marley, l'ultima di oggi, Bonjour Bonjour, è Is This Love.

0: secondo me, quando uno si fa questa domanda, ha già la risposta. È amore, mio caro. Is this love? Chiede lui. Bob Marley su Radio Monte Carlo.
1: L'amore che vi abbiamo trasmesso questa mattina e che ritroverete domani, sempre all'interno di Bonjour Bonjour, dalle 7 alle 10.
0: È proprio così. Quindi vi aspettiamo domattina alle 7 con Monica Sala.
1: Con Davide Lentini.
0: Con Andro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: Con Mattia Brena in regia, Claudia Di Rio in redazione, Monica Tonini al centralino e con Stefano Andreoli.
3: Yannick Sinner si prepara agli internazionali del Roland Garros di Parigi. Cito la battuta di Gene Gnocchi sulla copertina della Gazzetta: a Parigi riporterò a casa il trofeo e anche la Gioconda, ha detto Sinner. Vuole strafare.
0: Lui ce la può fare, secondo me.
3: Sì.
0: Secondo me lo vediamo tornare indietro proprio anche con la Gioconda.
1: Vi lasciamo con Rosella Rin e con Filippo Firli. Vi aspettiamo domani alle 7. Ciao!
0: Baci!
1: Ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump annuncia di aver sospeso, su richiesta degli alleati del Golfo, un attacco all'Iran programmato per oggi. Il presidente degli Stati Uniti sostiene siano in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin vola da Xi a Pechino in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, Trump e Zelensky. L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. Il marito della biologa Montefalcone dichiara: escludo che mia figlia non fosse autorizzata, basta insinuazioni. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. Uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto di addio. Odio razziale e apologia di fascismo. 13 minori denunciati a Siena. Sono accusati anche dei reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Stellantis lancia il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime auto elettriche sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano, con volumi produttivi significativi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

Ditemi che non l'avete pensato anche voi. Certe canzoni fanno un giro immenso e poi ritornano. In tanti pensano This is not America in questo momento. La grande apertura con David Bowie e Pat Metheny.

0: In questo martedì 19 maggio, buongiorno anche da Filippo Firli e Rosaria Renna, che dopo tutti gli amici del mattino da Caffè Latte con te a Bonjour Bonjour vi prendono in consegna e sperano di riconsegnarvi insomma in ottime condizioni, integri, felici possibilmente, rilassati, più felici che mai alle 13 al nostro Andrea Munari. Buongiorno anche a tutta la nostra squadra.
1: Il nostro team è composto da Luca Onere in regia in quel di Milano, il nostro Massimo Emiliano De Santis in Artemasino qui a Roma ci segue come sempre, Giulio Bartolomei, contenuti, redazione, Monica Tognini vi aspetta a sorpresa, non vi diciamo quando, al nostro centralino.
0: 342-4141-762 il numero che vi serve come di consueto per giocare con noi, per salutarci, per mandarci tutti i messaggi che avete voglia di condividere in questa mattinata insieme. Quanto sei romantico oggi?
1: Da 1 a 10 mille.
0: Allora sei in tema con Tommaso Paradiso, i romantici.
2: Mi sveglio

0: I romantici, quelli cantati da Tommaso Paradiso, che avrà un'estate intensa di esibizioni live in giro per l'Italia. Lo abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo alle 10:11 di questo martedì mattina, che vi aspetta anche sui nostri social, sulla pagina ufficiale radiomontecarlo.net e poi Instagram, Facebook, LinkedIn ed X.
1: Allora, ricordiamo il fatto che quest'oggi è anche il compleanno di Sam Smith, tra gli altri. Nel 1992 si permette di nascere, cioè, capito? Non si vergogna nemmeno di questo.
0: Beh, auguri. Qualcuno che è nata un po' prima è Grace Jones, sì, sai che sì. Condividono oggi il compleanno. E sono tra le cose che celebriamo sui nostri social, insieme a un primo posto, mi sembra.
1: Sì, insieme ad un primo posto, perché i grandissimi Supertramp di Rick Davies oggi, nel 1979, raggiungono la classifica più importante al mondo, l'American Top 40, con Breakfast in America, un album che poi abbiamo consumato dal 79 fino ad oggi. Lo ascoltiamo ancora qui su Radio Monte Carlo.
0: E poi celebriamo sulle piattaforme, sul sito ufficiale, sui social, anche Elton John, perché nel 1972 pubblicava il suo settimo album Honky Chateau, che conteneva Rocket Man, che anni dopo, nel 2019 esattamente, avrebbe dato il titolo al film che raccontava la storia di Sir Elton, che ebbe una standing ovation al Festival di Cannes e guadagnò alla fine quasi $200,000 in tutto il mondo, 200 milioni di dollari, forse un po' meno rispetto, secondo me era bellissimo,
1: alle aspettative, sì, alle aspettative, a quello che ci si aspettava. La canzone che abbiamo scelto stamattina per celebrarlo è praticamente a metà scritta con il suo grande amico fido Bernie Taupin, che non si ispira alla NASA come può pensare, ma l'idea gli venne in mente mentre guidava verso casa dei suoi genitori in Inghilterra dopo aver visto una stella cadente. Elton John, Rocket Man.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Breathing, breathing, breathing, è stata Glinda, la strega buona in Wicked. In America chiamano Triple Threat quelli che sanno cantare, recitare e ballare a livelli di eccellenza. Abbiamo risentito una di queste grandi artiste, Breathing, su Radio Monte Carlo, Ariana Grande.
1: Attento a dire la strega buona, perché poi in realtà, guardando Wicked, si capisce
0: ma sai qualcosa tu!
1: È leggermente più articolata.
0: No, allora
1: no,
0: dici
1: perché
0: tutto.
1: Sai come si dice, cioè, no, perché a un certo punto lei non succede.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Avete capito qual è il titolo?
6: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!

0: quanta bellezza tutta insieme alle 10.32 su Radio Monte Carlo, Run to You di Whitney Houston, tra le nostre preferite. Ne abbiamo parlato diverse volte, caro Filippo, anche con Laura Pausini, che ha una crush, una passione per Whitney Houston, dice che è stata la più grande, l'ha sempre amata un po' come tutti noi. A proposito di Laura, hai visto come ha festeggiato il suo compleanno? Credo nel migliore dei modi possibili.
1: Allora, si trovava in quell'occasione a Miami, da dove sabato scorso partiva la tappa statunitense del suo nuovo tour mondiale Io Canto, Io Canto, che arriverà anche nel corso del prossimo anno. Concerto andato sold out. Lei è solita regalare sempre gioie dal punto di vista delle guest star sugli ospiti nel palco, e il primo è stato Achille Lauro, e la seconda una superstar internazionale che è un po' anche il simbolo di Miami,
0: e cioè Camila Cabello, lei, che è proprio stato lei, forse il momento più atteso, perché è molto amata da quelle parti, e insieme hanno riproposto Viveme in spagnolo, per l'appunto. Ma ha presentato a sorpresa anche Achille Lauro, che era tra il pubblico, come un amico, una persona che ammira, stima moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che era andata a trovarla sabato sera proprio per festeggiare con lei il compleanno e questo tour straordinario che la sta portando in giro per il mondo.
1: E qual è
0: in
1: la canzone?
0: Momento.
1: La canzone che hanno cantato?
0: Per forza la versione spagnola di 16 marzo. Siamo sicuri che fosse Achille Lauro e non Giovanni Vernia, vero? Cioè, no, è certificato.
1: Questo non lo sapremo mai. Come la storia di Sam Smith e Adele nella stessa stanza.
0: Tu dici?
1: Può essere, sì, un complotto.
0: Non lo so, per me sono diversissimi, però se lo dite voi io lo accetto di buon grado. 22 anni per questo nuovo talento del jazz pop, che ha cominciato con Guitar Hero a 8 anni e guarda quanta strada che ha fatto.
1: Esatto, lui si chiama Aaron con punto esclamativo, non parla del classico amore da Hollywood, ma di qualcosa di molto normale che corrisponde a una cosa meravigliosa. Eccolo su Radio Monte Carlo con Wonderful Thing.
2: Nothing.

0: Portugal the Man su Radio Monte Carlo. Questa era Feel It Still.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 km da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica, lento, libero, essenziale.
0: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Aspetta! Una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
10: Carrefour. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Glielo ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!
20: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
20: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 €.
24: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
25: Prossimamente live, in concerto.
26: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
25: Infoline, bluenotemilano.com.
27: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Le canzoni più amate di tutta la carriera di Madonna, sicuramente questa La Isla Bonita, era il momento in cui era spagnoleggiante, te lo ricordi quell'abito che
1: come
0: ha fatto
1: no?
0: Storia, bellissimo, da flamenco.
1: La rosa nei denti.
0: Sì, lei ce l'aveva nei capelli, però effettivamente
1: sì, esatto.
0: Rendeva l'idea. Ed è ancora qui nel 2026, tutti impazziti per la sua versione della bambola, per una celebre coppia di couturier italiani e poi l'uscita del nuovo album, del nuovo Confessions on the Dance Floor Part 2, Madonna, su Radio Monte Carlo.
1: Allora, secondo gli ultimi dati Istat, abbiamo scelto questa notizia perché poi vi diremo anche la nostra, ma insomma cercavamo di sapere anche come siete messi voi rispetto al fatto che, secondo gli ultimi dati Istat, il 37%, quasi il 40% delle famiglie italiane è composto da single e quindi c'è una sorta di rivoluzione demografica in atto, sta cambiando tutto, a partire dal cibo. Si va al ristorante sempre di più da soli.
0: Oltre un terzo delle famiglie è composto da una sola persona e quindi questo inevitabilmente deve far ripensare un po' la società che cambia per esempio la dimensione della casa di cui si ha bisogno, i servizi che servono, cambiano le città e, come dicevi tu, anche il cibo, perché una volta l'organizzazione del momento di riunione della famiglia era proprio intorno al cibo, al desco familiare o al ristorante, ma adesso c'è l'inizio di una rivoluzione perché le persone hanno bisogno per esempio di porzioni più contenute. Ti ricordi le confezioni famiglia che erano state pensate proprio per soddisfare le esigenze delle famiglie anche numerose, per risparmiare? Adesso invece sta crescendo la fetta di pubblico che in realtà mangia e compra cose da consumare da solo a casa.
1: Che è praticamente un atto, una sorta di atto di fede, no? Comprare un cesto di lattuga o dei petti di pollo, voglio dire, costano tantissimo, conviene a quel punto comprarne e mangiarne per una settimana, oppure impari l'arte del riciclo creativo, perché di fatto questo succede, no?
0: Bello che questo articolo del Gambero Rosso è firmato da un giornalista che dice di mangiare spesso da solo al ristorante per necessità, scelta e piacere, e dice che conversa con gli ospiti e si guarda in giro. Alla fine dice: trattateci bene noi mangiatori solitari perché siamo il futuro, ed effettivamente in questa società che cambia a ritmi vertiginosi potrebbe diventare strano vedere una coppia magari al ristorante oppure mangiare in due o tre a casa.
1: E attenzione amici ristoratori.
0: Sì.
1: Perché potremmo anche essere qualcuno del Gambero Rosso.
0: Che fa l'articolo
1: esatto,
0: e parla male di voi.
1: Che fa l'articolo, no? Assolutamente di nascosto sta lì e quindi serviteci bene, no? Nessuna commiserazione, grazie.

0: tute, ma per Gabriella Labate era questa, l'ha scritta proprio lui, Raff, su Radio Monte Carlo, sei la più bella del mondo.
1: Su Radio Monte Carlo i film imperdibili al cinema e poi TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica. Era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
20: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Stay Together, la signora Tina Turner alle 11:06 su Radio Monte Carlo dopo l'appuntamento con TGCOM 24, quando una canzone diventa più famosa dell'originale, nel senso che era di Al Green, no? Però in Private Dancer la cantò anche questa strepitosa Tina. Con Filippo Firli e Rosaria Renna insieme sino alle 13, questa riflessione sui tempi che cambiano, sull'abitudine di andare da soli al ristorante o semplicemente di vivere da soli e quindi fare la spesa per una persona, vi siete espressi al 342 4141 762.
1: Poi la nostra percezione è che ce ne sono sempre di più, ma pare che sia anche cambiato, anche da tanti messaggi che sono arrivati, il modo in cui ti accolgono i ristoratori se sei da solo. Prima venivi messo all'angolo nell'ultimo tavolino al buio, perché comunque insomma un tavolino per una persona implicava il fatto che non potesse essere dato a qualcuno che magari poteva entrare, potevano essere più persone. Adesso la cosa è diversa,
0: è sdoganata,
1: perché, sì,
0: insomma,
1: è sdoganata,
0: si
1: è
0: mangia
1: normale
0: da soli, in due, in 15, come faremo noi se vengo il weekend a Roma,
1: certo che lo facciamo,
0: eccetera. C'è chi sottolinea il fatto che si spenda di più quando si è da soli rispetto per esempio a una coppia, proprio perché magari le porzioni non sono pensate ancora per una persona singola o comunque non nella maggior parte dei prodotti a disposizione. C'è chi dice: tanto dura poco, ci estingueremo. C'è proprio l'ottimismo.
1: Grazie dell'ottimismo. E dove trovarlo? Alfredo da Piacenza dice: cambiano anche i costi, perché appunto vivere da solo significa spendere quasi il doppio rispetto ad una coppia. Però da questo punto di vista dovrebbero venirci incontro anche con le tasse. Amico Alfredo, scendi dalla nuvoletta, amico. Torna sulla terra.
0: Volevo stare io con lui sulla nuvoletta, però niente da fare,
1: no.
0: Dobbiamo tornare sulla terra. E c'è chi invece sottolinea che magari si è in due, in quattro, in dieci, però oramai non ci si parla più, si sta sui cellulari, e quella è effettivamente un'altra storia.
1: Ne parliamo anche più tardi con il presidente del Banco Alimentare, la Fondazione Banco Alimentare, Marco Piuri. Sarà un'occasione anche per fare il punto della situazione. Ma questo è Bruno Mars, mai stato così vulnerabile, chiede scusa e dice: oh, io ho rischiato tutto. Bruno Mars su Radio Monte Carlo.

0: Sassuolo sulla Rolo si sono trovati, lui proprio che cantava Laura non c'è, a un certo punto spunta fuori sul finale di questa Sei solo tu, nella canzone bellissima di Neck di Filippo Neviani su Radio Monte Carlo.
1: Sono le 11:15, io dico, cioè, ancora stanno girando il film, già ci hanno raccontato, perché stavo leggendo la storia di Mick Jagger, che da domenica è alle Isole Eolie, sull'isola di Stromboli, perché reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher, Le tre sorelle incestuose. Cioè, già leggendo, non lo voglio dire, perché, ma scusate, ancora stanno girando il film, già so che lui avrà un piccolo ruolo, perché puntini, ma dai. Ma non si fa così, così alla persona.
0: Allora, ha accettato questo ruolo perché il suo personaggio muore subito.
1: Ecco, fai tu lo spoiler.
0: L'ha detto, l'hanno raccontato, se no insomma lo si legge.
1: Però
0: ovunque.
1: È uno spoiler incredibile.
0: Ma, no, ma è un film di fantascienza, perché tutti sanno che Mick Jagger sopravviverà anche
1: neanche nella finzione. Alle
0: blatte dell'apocalisse nucleare.
1: Neanche nella finzione cinematografica. Va bene, immagino che lì saranno abituati, perché comunque è un posto
0: meraviglioso. Lui ama molto la Sicilia, no?
1: Sì, poi è ben frequentata sicuramente Stromboli, tant'è che dicono verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l'isola è per tutti accogliente, cerca di far sentire i turisti a casa propria, e farà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio in questo film. Sarà il papà di uno dei protagonisti, Josh O'Connor, ma il cast è di tutto rispetto, si va da Isabella Rossellini alla fresca vincitrice di premio Oscar come migliore attrice per Hamnet, Jessie Buckley, quindi è un film che già attira dal cast.
0: E quindi insomma l'uomo che ha sconfitto le leggi del tempo, oltre che della biologia e della gravità, sta volando a Stromboli per interpretare un personaggio molto bello, siamo molto affascinati da come lui ami l'Italia, anche il cinema, che abbia accettato il ruolo alla
1: ma anche età, dalla sua vita, anche dalla sua vita in generale, perché è pazzo, è fuori di testa, è un po' crazy come canterebbero gli Aerosmith.

0: Una delle ballad più iconiche degli anni 90, questa Crazy di Aerosmith. Che cos'era il video? Ve lo ricordate il video, Luca? Onere, Alicia Silverstone. Sì, sta facendo sì con la testa. Ma ribadisco anche Liv Tyler. Sì, sta impazzendo. Metti le mani sul mixer. Steven Tyler, Joe Perry su Radio Monte Carlo con Crazy.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Umbria Jazz.
3: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Tamara Donà
8: e da Giancarlo Cattaneo
7: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
8: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
9: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: esempio di canzone accorata, proprio con tutto cuore. I did no PhD su Radio Monte Carlo quando sono le 11:31. Non abbiamo ancora giocato?
1: Come, scusa?
0: No, niente, era una domanda, sai, che mi facevo, sì. E mi davo anche una risposta. Io dico, no, già non è piacevole andare nel cosiddetto burnout, un termine che si sta molto citando in questi ultimi mesi, in questi ultimi tempi, che descrive la sensazione che si prova quando si lavora troppo, c'è troppo stress, quindi ci si esaurisce e quindi si va in burnout. Ma addirittura fare un gioco da tavolo per provarlo non sarà un po' troppo?
1: Non lo so, però io indagherei su questo tipo di gioco, perché è un gioco da tavola, una piccola casa editrice di Singapore, fondata, questo è particolare, questo dettaglio è importante, da due ex impiegati che sono fuggiti dal posto di lavoro come se fosse la peste. Questo gioco, Burnout, come dicevi tu, riflette il quotidiano. I giocatori in cosa consiste? Devono barcamenarsi tra scadenze pressanti, già viene l'ansia soltanto a dirlo, scadenze pressanti, produttività, salute mentale, e devi gestire risorse scarse con tempo ed energie. In quello siamo magari i numeri uno, però vince chi fattura senza impazzire.
0: Quindi tu dici che potrebbe essere un allenamento per la vera vita da ufficio, cioè, o da lavoro, cioè,
1: io se non lavoro voglio rilassare.
0: Esatto. Io la penso esattamente come te.
1: E no, quindi... non lo so, però insomma, no, faceva molto sorridere il fatto che è lanciato su una piattaforma il 10 aprile scorso, ha polverizzato tutti i record in 10 minuti, quindi evidentemente qualcuno ha voluto,
0: c'era, insomma, domanda, lo volevano,
1: esatto,
0: lo
1: c'era domanda, lo desideravano per cercare di capire come si può sopravvivere allo stress, al burnout.
0: Sì, forse ci si riconosce in un gioco così, e forse vuoi ridere anche su, no, magari giocando con gli amici stemperi un po' le cose che ti danno maggiore ansia e ti fanno maggiormente male. Comunque, come dici tu, io preferisco il Pac-Man o Super Mario, che mi distraggono decisamente di più.
1: Oppure un modo come un altro per non urlare contro i colleghi e le risorse umane, lo fai direttamente con il gioco. Adesso un ragazzo inglese che ci è, cantante, ballerino, conduttore televisivo e anche star dei reality, ama molto il latino, lui è Harvey, su Radio Monte Carlo il suo nuovo singolo, bellissimo, Light.

0: dell'amore, lo spettacolo dell'amore, love show di Sky con Morcheeba su Radio Monte Carlo. Qui faceva tutte le cose da solo. Adesso vi vogliamo ricordare che domani sera, in prima serata, c'è un appuntamento che non dovete perdere, come non avete perso tutti gli altri. C'è l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione di primavera del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.
1: Parliamo della prima serata di Canale 5 dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara. Terza puntata scoppiettante, sul palco si alterneranno Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, Bianca Zei, Sara Toscano, Mr. Rain e tanti altri.
0: E quindi appuntamento a domani in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento di Team Battiti Live Spring.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al campo.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Sexy Tango, Radio Monte Carlo con Fabio Concato, con Rosario Renna e con Filippo Firli, il grande Fabio che si è ritrovato a combattere contro se stesso con una malattia e ha fatto sapere a tutti che finalmente adesso è fuori e quindi ha ripreso il contatto con il pubblico. Da qualche settimana è tornato sul palco del Nazionale di Milano,
1: sì,
0: e
1: qualche
0: giorno fa, e il 24 di maggio, è per questo che ve lo vogliamo consigliare con tutto il nostro cuore e l'amore che abbiamo verso di lui, 24 di maggio, Auditorium, Parco della Musica, proprio qui a Roma.
1: Appuntamenti imperdibili, dove trovarli, segnalati anche da noi di Radio Monte Carlo a 10 minuti da mezzogiorno. Grazie anche per i tanti messaggi al 342-4141-762, anche sul gioco del burnout.
0: Esatto, il gioco del burnout, vi raccontavamo prima, lo diciamo per quelli che magari hanno acceso la radio in qualche istante fa, è questo gioco creato a Singapore, l'obiettivo è sopravvivere alla settimana lavorativa senza impazzire.
1: È piaciuto?
0: È piaciuto moltissimo e in tanti hanno detto proprio che spesso e volentieri il burnout arriva dall'ufficio, quindi basta chiedere un po' di giorni di ferie.
1: Per giocare a casa con il gioco
0: esatto.
1: Da tavola.
0: Cioè, ti rendi conto qual è il cortocircuito?
1: Sì, diciamo che ha funzionato soprattutto per i due ex impiegati che adesso si dedicano proprio alla realizzazione di giochi per noi, però ci fa sempre sorridere un po' questa commistione. Secrets, quelli cantati da Miley Cyrus con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood.

0: Li abbiamo scoperti così ed è stato amore a prima vista per i Train alla Las Vegas Drops of Jupiter su Radio Monte Carlo. Adesso ultime notizie, vi aspettiamo tra poco.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina per recuperare gli altri due cadaveri. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. Ci sono ottime possibilità di accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali due aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. L'imam parla di intolleranza e odio senza precedenti. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, perquisizioni e sequestri della Digos. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. Lo scorso anno almeno 82 i suicidi in cella. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, non le mie sono.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Ma Ever Changing Moods di Digital Council su Radio Monte Carlo, 12 e 7 minuti, Rosaria Renna e Filippo Firli. Vi abbiamo dato qualche indizio prima perché stavamo parlando proprio di riciclo alimentare ed è un grandissimo piacere qui su Radio Monte Carlo di presentarvi il presidente Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare, manager di lungo corso, esperienza grandissima, l'abbiamo con noi stamattina.
1: Benvenuto su Radio Monte Carlo.
2: Grazie, buongiorno, grazie
0: buongiorno.
2: Dell'invito davvero.
1: Beh, che diventa il volto e le parole di questa fondazione, il Banco Alimentare, che è nato in Italia nel 1989, vero?
2: Sì, ha una storia lunghissima ormai ed è una storia che ha avuto un'evoluzione molto molto interessante. Nasce dall'intuizione di due grandi persone, dal Cavalier Fossati, il proprietario della Star a quel tempo, e da Don Luigi Giussani. È la combinazione di una vista imprenditoriale sul mondo del cibo e di una vista invece che guarda l'uomo e guarda la carità, e ha fatto nascere questa realtà.
1: E ha messo insieme proprio lo spreco da una parte e la povertà, ha messo insieme questa domanda offerta. Oggi forse siamo decisamente più attenti a questi discorsi, abbiamo una sensibilità diversa, però effettivamente pensare che lo avete fatto già dal 1989, avete un po' precorso i tempi probabilmente.
2: Sì, è giustissimo. Oggi c'è una sensibilità diversa che inserisce, diciamo, quello che il banco fa appunto da moltissimi anni dentro un contesto che è più attento al tema della sostenibilità, al tema del riciclo, al tema del riuso. D'altra parte però il tema invece della povertà, che vuol dire chi non riesce ad avere accesso in maniera adeguata al cibo, che è uno dei bisogni fondamentali. Quello c'era nell'89, purtroppo c'è anche oggi.
1: Forse anche di più.
2: Sì, rispetto all'89 sì, negli ultimi tempi sembra che i dati dal punto di vista dei numeri, ma i numeri in questo caso sono un po' troppo freddini, ma diciamo non c'è un incremento, sembra dai dati Istat e quant'altro, di persone che vengono classificate nella condizione di povertà alimentare. Quello che noi registriamo però è che c'è un aumento del bisogno di queste persone. Tradotto, se un po' di tempo fa era sufficiente un pacco a settimana per integrare l'alimentazione, oggi ne vengono chieste almeno due. Quindi c'è davvero una richiesta di questo tipo.
0: Senti Marco, vieni dal mondo dei trasporti, della grande logistica. Qual è la tratta più difficile da gestire nella catena del recupero alimentare nel nostro paese? Adesso.
2: Allora questa è una domanda, penso che non abbiamo due giorni.
0: Vabbè, molto sintetico, 10 secondi.
1: Qual è la difficoltà
0: secondi.
1: Più grande?
2: No, sì, allora, sì, è chiaro, sì, certo. Allora noi abbiamo due tipi di temi che vanno affrontati. Uno è quando parliamo del cibo e parliamo del cibo fresco.
0: Ok.
2: La gestione del cibo fresco, diciamo, pone delle questioni dal punto di vista logistico molto rilevanti, perché hai bisogno della catena del freddo,
1: certo.
2: Hai bisogno di tempi molto più veloci, eccetera. Questo è un tema. L'altro tema che riguarda la logistica è il fatto che l'Italia è un paese che sappiamo come è fatto, lungo, con regioni molto diverse, e la concentrazione di imprese c'è in alcune regioni e non in altre. E quindi, per esempio, c'è un tema che non abbiamo ancora risolto, per la verità, di come far arrivare i beni che magari vengono originati per donazione e quant'altro da una regione su un'altra regione in tempi e con modalità sufficientemente efficaci.
1: Beh, avete fatto già tantissimo in questi anni, quindi questa evidentemente è una sfida, sono le sfide anche per i prossimi anni di Banco Alimentare, che è attivo in Italia dal 1989. Ne stiamo parlando oggi su Radio Monte Carlo 2 come noi con il presidente Marco

0: Vento del Sud di Federico Zampaglione di Tiro Mancino su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 13 minuti. Siamo con il presidente di Banco Alimentare Marco Piuri, che abbiamo scoperto ha questa passione per la radio e l'ha fatta da giovanissimo. Bella. Quindi è tornato a casa oggi.
1: Sì, più o meno.
0: Però ci sta parlando di qualcosa di molto importante, di questa fondazione che risponde alla povertà alimentare. Da poco avete pubblicato i risultati di questa indagine proprio sulle eccedenze e sullo spreco alimentare nel settore della distribuzione in Italia.
1: Sì, è la terza, è la terza tappa di un percorso che è cominciato 3 anni fa, appunto, sull'intera filiera, quindi considerando sia la parte industriale che la parte agricola e a questo punto la grande distribuzione. L'abbiamo presentata a Tutto Food pochi giorni fa, perché per noi è importante capire le imprese della filiera, che tipo di comportamento hanno, che atteggiamento hanno, perché dobbiamo diventare noi sempre più capaci di interpretare anche le esigenze delle imprese della filiera e capire come queste possono aiutare sempre di più a rispondere a un bisogno che è quello dell'accesso al cibo. La ricerca dice tante cose, però c'è un dato che viene fuori dai 3 anni di ricerca.
0: Sì.
1: È che donano di più le imprese più grandi, donano le imprese che misurano quello che fanno.
2: Uh-huh.
1: E quindi non è vero che le eccedenze o le donazioni derivano da una cattiva pianificazione o programmazione, ma anzi da una conoscenza e da una capacità di monitoraggio e di lettura delle cose, e donano le aziende che sono più strutturate in una logica di sostenibilità. Questo vale per l'intero comparto in misura diversa a seconda di quelli che sono i settori.
2: Dietro ai numeri del Banco Alimentare ci sono veramente milioni di persone assistite. Chi è il nuovo povero, cioè quello che va nelle strutture che sappiamo, che conosciamo, quelle caritative, e che magari 5 anni fa non avremmo neanche mai immaginato potessero essere in coda lì?
1: È il nostro vicino di casa, potenzialmente potremmo diventarlo anche noi. Questo è il dato che sta emergendo sempre di più. Rimangono alcune categorie che sono quelle che tradizionalmente associamo a questo bisogno, quindi anziani sono, famiglie numerose, stranieri, immigrati, evidentemente questa dimensione sociale rimane, ma sempre più oggi c'è il tema del working poor, quindi di persone che sono socialmente integrate, hanno un lavoro, ma che non sono più in condizioni, per una serie di ragioni, di poter far fronte a quelle che sono le esigenze quotidiane. E quindi sempre più aumenta il numero di queste persone, sono queste che vanno a ingrossare le file, il punto che vediamo nei vari centri, che vanno a raccogliere gli alimenti, perché l'inflazione, il costo della vita, situazioni familiari che li hanno messi in difficoltà, li mettono purtroppo in questa condizione.
0: E c'è uno strumento che utilizzate da 30 edizioni, perché a novembre sarà proprio la 30ª edizione, che si chiama Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
1: Sì, la colletta è stata inventata in Francia, per la verità, e noi l'abbiamo copiata. Mi hanno raccontato quelli che sono andati per la prima volta a vederla ed erano assolutamente stupiti di quello che hanno visto, perché vedevano persone di tutte le età, di tutte le etnie, eccetera, insieme a raccogliere cibo nei supermercati. E quindi è stata riportata in Italia. Come giustamente dicevi, ogni anno a metà novembre c'è questa giornata che per me è emblematica e dice plasticamente quello che noi facciamo. Perché è una giornata veramente inclusiva, è per tutti, riguarda tutti, è molto semplice, vai a fare la spesa, intanto che compri qualcosa per te, ti ricordi che qualcun altro ha bisogno e compri qualcosa per qualcun altro. I numeri sono impressionanti, 5 milioni di donatori stimiamo, 160.000 volontari, 12.000 punti vendita, è una mobilità, è una rete enorme, e il nostro tema è quello di far vivere questa rete tutti i giorni.
0: Ed è bellissimo vedere la solidarietà delle tante persone che partecipano, perché sono in tanti a partecipare in
2: ma
0: quella giornata.
2: Ma anche, soprattutto, io stimo moltissimo i volontari che appunto gratis sono lì e si occupano di avere prodotti.

0: Stamattina in Due Come Noi su Radio Monte Carlo, 12:21 minuti, abbiamo Marco Piuri, che è il presidente della Fondazione Banco Alimentare, ci sta dando un sacco di informazioni utili e gli siamo molto grato per tutto il lavoro che sta facendo. Così come siamo grati, ci eravamo lasciati prima di Lisa Stansfield parlando dei volontari, di tutti i ragazzi che ricevono i classici, grazie per quello che fai.
1: Sì, i volontari sono assolutamente fondamentali per questa esperienza. 160.000 il giorno della colletta, ma oltre 2.000 tutti i giorni, perché tutti i giorni ci sono volontari nei 21 banchi regionali che consentono a questi banchi di funzionare, cioè da far funzionare il magazzino, sono le attività da fare che riguardano l'information technology, l'amministrazione. Quindi è una risorsa decisiva come lo è per il paese. E quindi noi possiamo solo dire grazie, perché dare tempo gratuitamente per qualcun altro, tra l'altro, rende la vita più bella e più piacevole per chi lo fa.
2: Grazie a tutti i volontari. Torniamo tra poco su Radio Monte Carlo con Marco Piuri, presidente di Banco Alimentare. Due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti

0: Cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
1: La spesa intelligente!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Mezzogiorno e 31, Mike Oldfield, The Moonlight Shadow su Radio Monte Carlo 2 come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna e il presidente di Banco Alimentare Marco Piuri, con il quale stavamo parlando dell'importanza dei volontari prima, ma anche di queste organizzazioni che forse devono essere anche un po' più favorite dalle istituzioni, dalle normative.
1: Sì, certamente, il terzo settore svolge un ruolo fondamentale nel nostro paese e quindi noi siamo parte di questo mondo. Ma c'è molto da fare per consentire alle aziende di donare in modo più conveniente, per esempio, quindi qui stiamo provando a lanciare un'iniziativa affinché per le aziende sia più conveniente donare.
0: Che non buttare.
1: Che non buttare, certamente. E poi ci sono tutta una serie di altri meccanismi che toccano, diciamo, elementi di natura fiscale piuttosto che elementi di natura economica, che possono aiutare anche le persone fisiche, le singole persone a donare di più e a consentire che ci sia un flusso soprattutto più continuo e più stabile di risorse che ci consenta di programmare e di lavorare meglio.
2: Presidente, a proposito di risorse, possiamo parlare di una risorsa strategica, il 5 per 1000, no? Il valore di una firma, tutto sommato.
1: Assolutamente, questo è appunto molto semplice da fare. Il 5 per 1000 per tutto il settore, quindi anche per noi, è una risorsa assolutamente importante e che riguarda appunto le singole persone. Questo è un modo con il quale si può aiutare, ma si può aiutare anche facendo donazioni, e quindi donazioni che possono essere di 5 euro, 10 euro, perché per noi, diciamo, poi è la somma che diventa importante. Si può aiutare dando tempo, ricordavamo prima i volontari. C'è tutto il tema del volontariato di imprese, per esempio, di collaborazione con le imprese, che rende disponibili competenze. E c'è un aiuto, voi siete un esempio di questo, di rendere più conosciuto, di fare cultura, di fare conoscenza su questo.
0: Beh, perché questo aiuta la società, aiuta la sostenibilità, aiuta l'ambiente, aiuta l'educazione delle persone e fa sentire meno soli.
1: Sì, perché come ci viene ricordato anche su eventi molto più drammatici, sto pensando alla guerra, sto pensando alle parole del cardinale Pizzaballa, le parole e il fatto che si creino delle condizioni per cui ci si possa parlare, ci si possa relazionare, sono l'elemento fondamentale su cui costruire poi la possibilità di una convivenza, e il fatto che poi ciascuno liberamente, sulla base della sua sensibilità, decida di metterci un euro piuttosto che un'ora del tempo piuttosto che altro.
2: Poi sono tutti bravi a parlare, no? Ma la fame alla fine si combatte con il cibo.
1: Cioè. La fame si combatte col cibo. Certo.
0: Io saluterei il presidente di Banco Alimentare Marco Piuri, ricordando che lo scorso anno hanno distribuito oltre 120.000 tonnellate di alimenti a più di 7.600 organizzazioni che sono sul territorio, come mense, centri di accoglienza, case famiglia, e hanno fornito aiuto alimentare a quasi 2 milioni di persone e famiglie in difficoltà. Tutto questo è il Banco Alimentare. Grazie per tutto quello che fate e continuate così. Ci vediamo poi a novembre per la colletta alimentare.
1: Grazie mille, grazie davvero.
2: Grazie presidente. Guardarvi lavorare fa tornare veramente la fiducia nel genere umano.
0: Davvero.
2: Sì, davvero. Grazie di essere passato qui su Radio Monte Carlo, quindi la aspettiamo per la colletta alimentare. Adesso torna la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, c'è Ella Langley. Just when I-

0: Zucchero tra i più attesi a Umbria Jazz a tutti i colori della mia vita su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale anche del Blue Note di Milano.
1: Quindi questo è il vostro momento, se volete godervi un'esperienza fantastica, il primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 indicando il proprio nome, la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di China Moses, che giusto per dire è una ragazza tantissimo talento, è la figlia di Didi Bridgewater. Questo concerto sarà proprio in lista, in programma, mercoledì 27 di maggio, come diceva Rosaria, proprio al Blue Note di Milano.
0: Hai capito, c'ha proprio la musica nel DNA questa artista. Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Dalle 13, non perdere
4: La boutique de la musique.
3: Tra poco, su Radio Monte Carlo. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Umbria Jazz.
7: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
10: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al...
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
15: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
14: Joe, ma che dici, sono un disastro.
15: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte!
20: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
22: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
24: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: mondi fantastici, dove trovarli? Everybody's Talking di Ari Nilsson qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo giocato per regalarvi un grande appuntamento al Blue Note con una ragazza fantastica che è China Moses.
1: Sì, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e questa straordinaria artista con la magia nel DNA, perché sua mamma è di Dee Bridgewater, vi aspetta mercoledì 27 maggio proprio al Blue Note. Sentiamo a chi abbiamo regalato i due biglietti.
2: Ciao, io sono Andrea da Garlasco e anch'io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Evviva!
0: Andrea, bravissimo. Lei peraltro missa benissimo, mixa jazz, soul, R&B, hip hop ed è stata anche una nostra collega perché è stata una delle voci più importanti di Jazz FM Londra.
1: Hai capito? Si sente molto europea e dice che più europea che americana. Del resto ha sempre viaggiato con la mamma, con cui ogni tanto si esibisce, la grande Dee Bridgewater. Siamo molto felici di avervi regalato questo appuntamento nel Tempio della Musica Milanese, il Blue Note, dove vi aspettiamo, dove Radio Monte Carlo è di casa.
0: E poi anche lei, come succede spesso, adesso è una storyteller. Durante i pezzi lei racconta storie.

0: Che bella la voce di Anastasia di Pay My Dues per chiudere Due Come Noi la puntata di martedì, grazie al nostro Fabulous Team, Luca Oner in regia, Masino a Roma, grazie a Giulio Bartolomei in redazione e Monica Tognini al centralino.
1: C'erano proprio tutti, ma anche voi, grazie a voi che ci avete scelto anche oggi. Vi aspettiamo domani a partire dalle 10. Dopo TGCom 24 c'è Andrea Monari in diretta dal Principato di Monaco con la Boutique della Musique. Grazie Filippo, a domani.
0: Grazie Rosaria, ciao. Adesso TGCom 24.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Mattia Venini. Recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani ancora intrappolati nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu, individuati ieri dal team di esperti finlandesi. Sono quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Le operazioni per il recupero degli altri due riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla. Non sono state però contestate l'aggravante terroristica e la premeditazione. Durante l'udienza l'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Sospeso l'attacco statunitense all'Iran, con cui sono in corso negoziati seri, ha detto Trump. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a procedere con un assalto su larga scala, avverte il numero uno della Casa Bianca. Putin oggi vola in Cina da Xi Jinping, a meno di una settimana dalla visita di Trump. Sullo sfondo il gas e la guerra in Ucraina. Mentre il leader è a Pechino, l'esercito russo ha annunciato l'inizio di 3 giorni di esercitazioni nucleari. Odio razziale e apologia di fascismo. 13 minori denunciati a Siena. Gli vengono contestati anche i reati di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025, nell'operazione della Digos, eseguiti anche sequestri e perquisizioni. Carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo 2 prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai? Sa, sa.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
0: la boutique della musique.
2: Benvenuti anche oggi, martedì 19 maggio, nella boutique della musica e sempre di qualche emozione. Come state? A chi è qui per la prima volta? Beh, diciamo chi siamo e cosa facciamo. Io sono Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco, sono proprio qui. Collaborano con me Claudia De Rio per i racconti, c'è Marco Fullone che si occupa della musica della boutique e poi Giulio Corbelli che ci guida proprio lui dalla regia. Ciao Giulio. Qui per 60 minuti ci sono canzoni bellissime, mai dimenticate. È questa la boutique della musica che ha voluto Radio Monte Carlo, solo pezzi firmati. E per chi si diverte a percorrere la fine degli anni 70, il suono della musica da ballare ai nomi di Bee Gees, Donna Summer, Casey and the Sunshine Band, Chic, ABBA e sono solo alcuni. Poi c'è Marvin Gaye, che non fa musica dance, ma la gente balla alla grande con le sue canzoni e lui ha bisogno di soldi, quindi accetta un tour in Europa, era tanto che non veniva, che parte dal Regno Unito. Per i fans è un'occasione da non perdere per andarlo a vedere, ascoltare e naturalmente applaudire. E uno di quei concerti diventa l'album Live at the London Palladium e questa è Got to Give It Up.

Grande, poi dice Keep on Dancing, tra l'altro, quindi, ed è anche possibile superare insicurezza e momenti di timidezza. In sostanza, Got to Give It Up con Marvin Gaye. Con Radio Monte Carlo a quest'ora si ascolta la boutique della music, e qui lo sapete, no? Qui ogni canzone porta momenti di vita e alcuni sono anche i nostri, e qui proviamo anche a mettere da parte per un'oretta, come dire, il caos che c'è là fuori, perché vogliamo stare bene, ritrovarci e lasciare che sia la musica a fare il resto. Let Your Soul Be Your Pilot è firmata da un artista straordinario che ha venduto oltre 100 milioni di album, è stato pluripremiato anche con 17 Grammy Awards, è Sting.

Onore e applausi a Sting, che andremo ad ascoltare a Umbra Jazz il 3 luglio a Perugia e il 31 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa. Sting sul palco con Chris Maas alla batteria e Dominic Miller alla chitarra, perché saranno in tre. Siamo radio ufficiale, siamo Radio Monte Carlo, e questa è la boutique della musica, dove incontriamo anche Lenny Kravitz, che per tenere vivo il ricordo della sua mamma e per comunicare con lei, come ha detto, scrive la bellissima Thinking of You.

Wake up everybody, sveglia gente, apriamo gli occhi per vedere cosa accade veramente intorno a noi. E ci sono affermazioni che stanno bene ovunque, oggi come 50 anni fa. Questa è di Harold Melvin and the Blue Notes e questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. E quando ci piace ci mettiamo anche a cantare e lo vediamo dai vostri messaggi, è bellissimo. E chi canta You Say Goodbye, I Say Hello, tu dici addio, io dico ciao, è Paul McCartney. E si divertono i Beatles con Hello, goodbye.

0: Va benissimo così, e Paul McCartney con Ringo Starr hanno confermato che il museo dei Beatles l'anno prossimo aprirà a Londra al numero 3 di Savile Row, un edificio storico dove stava la band tra il 68 e il 72. E ci sono racconti e altre grandi canzoni qui in boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

0: de la musique.
1: Keafa, Keafa, Keafa, dai chi la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
6: Carrefour. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Questa è la voce di Dionne Warwick per il capolavoro firmato da Burt Bacharach e Hal David, Raindrops Keep Falling on My Head. Nella versione originale poi di B.J. Thomas vince anche l'Oscar per la migliore colonna sonora. Il film è Butch Cassidy and the Sundance Kid con Paul Newman e Robert Redford. Bene, diciamo che in 15 secondi abbiamo citato tra i più grandi due autori, due artisti e due attori, tutto legato ad una sola canzone. E questa è la Boutique della Musique di Radio Monte Carlo. Alle 13, 34 minuti, 15 secondi, sempre in diretta dal Principato di Monaco e pronti per un altro momento di grande musica. Si chiama Africa, dei Toto.

Un viaggio in Africa senza esserci mai stati, tutto in musica e che successo che ha avuto. Così Toto e in particolare David Paich che l'ha scritta questa canzone. E qui facciamo il giro del mondo in 60 minuti con la boutique della musica ed è bellissimo farlo insieme ogni giorno. Grazie per averci raggiunto ed essere parte di Radio Monte Carlo. Una canzone più bella dell'altra, anche con un classico che è per sempre. Lui è Billy Paul, lei è Mrs. Jones.

Perché il tuo amore fa così male? È stato tutto una delusione. Questa è Why, perché, ed è il magnifico sodalizio tra Carly Simon, Nile Rodgers e Bernard Edwards. E il film, Soup for One, è un floppone, mentre questa canzone, che fa parte della colonna sonora, è veramente un successone. Con Radio Monte Carlo nella boutique della musique, dove le canzoni si raccontano e ci danno anche un pensiero. Le differenze culturali sono la ricchezza che rendono il mondo unico e attraente. Robert Palmer chiede un abbraccio ideale fra tutti i popoli, è bellissimo e si chiama Every Kind of People.

Quanto sono importanti i legami tra le persone. Robert Palmer con Every Kind of People e questa è Radio Monte Carlo. Ci siete? Perché adesso vi porto con me dove la boutique della musique diventa un po' più sensuale. Lo scandalo che oggi ci fa sorridere allora fu clamoroso. Quella canzone non può essere trasmessa, tuonarono ai piani alti della TV e della radio di Stato. Parole scritte da Cristiano Malgioglio, l'interpretazione di Mina e gli arrangiamenti morbidi e coinvolgenti di Pino Presti. Proviamo ad ascoltare insieme. È il 75.

0: Com'era? Molti di voi se la ricordano bene, vero? Radio Monte Carlo l'ha trasmessa e come? In boutique con Mina, oggi l'importante è finire, spero vi sia piaciuta, anche se per noi la storia è un'altra, anche qui si tratta adesso di concludere perché i 60 minuti a disposizione li abbiamo spesi tutti.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
21: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
25: Sono d'accordissimo con voi, stiamo proprio bene insieme in boutique. Allora di nuovo grazie per essere qui, per i pensieri di vita e di musica che ci inviate, ed è sempre bello leggervi. Ringrazio Marco Fullone per la selezione delle canzoni, Claudia De Rio per le notizie di musica, Giulio Corbelli che ha governato in regia. C'è il sorriso di Happy Together in arrivo con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo, prima la redazione con le breaking news di TGCom 24. Domani riapriamo la boutique alle 13, portate chi volete, qui c'è posto veramente per tutti. Un abbraccio dal Principato di Monaco ed Andrea Munari. Ciao!
14: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
26: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
26: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
27: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump sospende l'attacco in Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a colpire. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Teheran replica le nuove minacce. Se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti di guerra. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub morti nelle acque dell'atollo di Vavu. Mancano gli ultimi due, le operazioni riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Strappo nella Lega, Laura Ravetto lascia Salvini e va da Vannacci. In Parlamento dal 2006 era passata al Carroccio nel 2018 da Forza Italia. La accoglie il generale, offrirà un contributo importante alla crescita e l'evoluzione di Futuro Nazionale. Udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La procura ha chiesto la custodia in carcere, senza contestare però l'aggravante terroristica e la premeditazione. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Arrestato in Spagna Jonathan Andic, il figlio del fondatore della catena di negozi di abbigliamento Mango, è accusato di aver ucciso il padre Isaac, morto nel dicembre 2024 precipitato da un burrone. Secondo gli inquirenti lo avrebbe spinto giù, lui ha sempre sostenuto che sia caduto accidentalmente. I dati del 22esimo rapporto dell'associazione Antigone fotografano la situazione delle carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCom 24.
28: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
29: La scelta giusta è il futuro.
30: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
29: La scelta giusta è l'attenzione.
30: I polli allevati senza uso di antibiotici.
29: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
31: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
32: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
33: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Cantante, produttore, scrittore, anche gran sassofonista Curtis Tigers. Me ne sono reso conto a febbraio, quando sono stato a un evento con Radio Monte Carlo e Ferrari e lui ci ha regalato un live di tre quarti d'ora pazzesco. I Wonder Why, dopo la boutique della musique, salutiamo e ringraziamo Andrea Munari, che torna domani puntuale alle 13. Adesso è il momento di Happy Together.

0: tutti insieme per stare con voi in questa primissima parte del pomeriggio. In questo momento sono le 14:08, Claudio Di Leo, Isabella e Leodori fino appunto alle 16 con
1: buon
0: voi
1: pomeriggio.
0: Con ciao caro, con Giulio Corbelli in regia, con Serena Mazzone in redazione e Teresa Fogli al centralino. Bene, pronti, attenti, via. Senti, parliamo subito
1: non adesso,
0: ma diciamo il nostro primo argomento riguarda il lavoro, riguarda soprattutto lo stipendio.
1: Siamo venali oggi.
0: Sì. Oggi ecco, cominciamo così a bomba e poi finiremo più in leggerezza. Facciamo così, eh?
1: Sì, oggi cominciamo a parlare di soldi, di lavoro e insomma di cosa si fa e cosa si dovrebbe fare per star bene, per star meglio rispetto a
0: vincere
1: come
0: la lotteria
1: oggi.
0: Chi può dirlo?
1: Ad esempio, potrebbe essere un'idea quella, però.
0: C'è Ray su Radio Monte Carlo, Where is my husband?

0: Convivendo, Biagio Antonacci, siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, si parla di lavoro, che rapporto avete con il lavoro e soprattutto con il vostro lavoro, ma con quello che vi arriva ogni mese, è il famoso bonifico. Si parla di quello, ai noi, perché tra caro bollette, inflazione che torna a mordere dopo 10 anni, la retribuzione competitiva, si riprende lo scettro tra i fattori per scegliere l'azienda in cui lavorare. Guarda, a me non l'ha mai perso lo scettro, devo essere sì. Cioè, ovviamente metti sul piatto della bilancia tante situazioni, ambiente di lavoro, certo. Le prospettive future, tutto quello che è, però ovviamente bisogna vivere, bisogna pagare gli affitti, i mutui, le bollette, quindi lo stipendio è molto importante ai noi.
1: Il primo discrimine dei lavoratori, del 60% dei lavoratori, è proprio lo stipendio, che supera di un bel po' anche l'ambiente di lavoro piacevole. Tra i settori i più attrattivi spicca, non so per quale motivo, l'industria aeronautica, preferita dal 77% degli italiani, poi l'automotive, l'elettronica, i media, la sanità e la farmaceutica. L'ingresso al lavoro spesso è affidato invece ai cosiddetti stage, che restano il principale accesso di lavoro, ma anche il principale modo di tanti datori di lavoro non pagare i propri lavoratori.
0: Ai noi. No, ma poi non so se ci avete mai fatto caso, avete fatto un colloquio di recente, quando vai a chiedere quanto mi date al mese, ti guardano malissimo. Ma non è che mica vuoi soldi, eh? No, eh?
1: No, io vengo qua gratis. Figurati. Volevo cambiare aria, non mi va di stare a casa con mia moglie, quindi vengo qui a lavorare. Ci sono i Meridian adesso. Meravigliosa questa. 1985 il titolo è K-League.

0: I Merillion con K-League, si parlava di lavoro. Certo, noi siamo stati mossi, io e Isa, per il lavoro che facciamo, da amore e passione per questo lavoro. Invece qual è il vostro discrimine? Cosa va spinto a fare quello che fate oggi o quello che vorreste fare domani? 342-4141-762. Happy together.
1: Radio Monte Carlo.

0: donuts.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: L'avete riconosciuta?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10, sopra i 30 anni, manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Tamara Donà
25: e da Giancarlo Cattaneo.
24: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
25: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
26: In collaborazione
0: con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: capolavoro, mamma mia che atmosfera riesce a creare questo brano di George Michael, Cowboys, sì, ed Angels, mi dimenticavo di Angeli, guarda oggi, sì, ci sono anche loro. Miei cari, buon pomeriggio, no, qui si parla di lavoro, arrivano un sacco di messaggi molto belli, non
1: sai
0: parlare
1: molto
0: oggi, sai che sta cambiando il tempo secondo me, sta arrivando l'anticiclone africano, sta arrivando, io già lo temo, sì. Ma ci torneremo sopra amici, si parlava di lavoro. Ovviamente lo dico perché insomma la vita è diventata molto molto più cara rispetto a pochi anni fa,
1: sì.
0: Si bada a quello che si guadagna quando si cerca un lavoro, perché lo stipendio è importantissimo per sostenerci, per andare avanti, e mi sembra giusto. Però alla fine quello che veramente ti spinge quando tu devi scegliere un mestiere è la passione, e lo testimoniano i nostri amici, vero?
1: Sì, è vero, ci ha scritto Paolo che ha continuato una tradizione di famiglia andando in cantiere con il padre, poi lui è diventato geometra, si è appassionato, pur essendo il suo lavoro cambiato molto nel corso degli anni, si è appassionata a questo tipo di attività e anche oggi è geometra di cantiere. Chi invece ha cominciato in un modo ma si è appassionato poi di un altro aspetto del suo lavoro è Antonio, che dice ha cominciato da architetto, quindi si è laureato, ha cominciato a fare la professione, poi la sorella gli ha detto ma sai che tu saresti un ottimo insegnante, gli ha detto ma va dai, vabbè ci provo, e oggi io vi farei ascoltare il suo vocale.
0: Bello.
1: Trasuda passione, oggi ha questo spirito di insegnamento che ha dentro e lo si sente anche dalla sua voce.
0: Sì, lui dice
1: non cambierebbe mai,
0: non c'è cosa più bella di vedere ragazzi che crescono, che imparano, che cercano un posto nel mondo, e poterli aiutare per me è impagabile, bella questa cosa. Sai che anch'io devo molto a mia sorella, perché è stata lei a mandarmi a farmi entrare nel mondo della radio. Ero piccolina, cercavo un lavoro giusto per pagarmi gli sfizi mentre studiavo, cioè, però stanno facendo questo annuncio in una piccola radio, e da lì è cominciato. Ma
1: pensa,
0: mi ha convinta
1: fortunata.
0: Lei perché non ci pensavo assolutamente.
1: Fortunata,
0: le sorelle.
1: E io invece ho mia mamma che ancora non è contenta del lavoro che faccio, ancora oggi.
0: Trovati un lavoro, te lo dice
1: esatto,
0: sempre, giustamente.
1: Esatto, ancora oggi, e vabbè.

0: Public Demonstration of Affection, sai quando ci si bacia in pubblico. John Legend su Radio Monte Carlo. Vabbè, fino a che si rimane insomma nelle cose normali. John Legend, tra l'altro, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, arriva in Italia con A Night of Songs and Stories. 2 luglio Roma, 5 luglio Lucca Summer Festival, 6 luglio Marostica, 24 luglio Ostuni. Qual era la radio ufficiale di questi
1: indovina,
0: concerti?
1: Indovina, aspetta. Radio Monte Carlo, quella, amici, quella. Ma certo, che cantante, che voce, che quanto è bella e avvolgente la sua musica. Allora attenzione amici, il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà i biglietti per il concerto di John Legend in programma lunedì 6 luglio in Piazza Castello a Marostica, Vicenza. Quindi mi raccomando, 342 4141 762 il messaggio per il vostro, anzi il numero per il vostro messaggio vocale. Vi aspettiamo qui in Happy Together.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: Una cittadina isolata.
17: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
16: Una terribile minaccia.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso.
17: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
16: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
21: Wow.
20: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
25: La spesa intelligente.
26: Che confusione sarà perché
27: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
28: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
27: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Che cosa possiamo dire di questa canzone di cui è già stato detto tutto da più di 50 anni, perché era il 1975 quando è uscito questo album pazzesco, bellissimo dall'inizio alla fine, pieno di singoli meravigliosi che sono diventati poi dei classici. Rimmel, Francesco De Gregori su Radio Monte Carlo. Ogni volta che la sento io sto bene mi rimescola tutto, cioè, succedono cose.
1: Mi chiedo, ecco, dove si parte per scrivere un capolavoro del genere?
0: Aveva
1: che testa
0: anni,
1: devi avere?
0: Cioè,
1: una cosa da mettersi le mani nei capelli. Non sappiamo quanti anni ha, ma sappiamo che sicuramente andrà lunedì 6 luglio in Piazza Castello a Marostica a gustarsi John Legend. Sentiamo chi ha vinto.
2: Ciao, sono Monica da Padova, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava!
1: E allora Monica, brava, lei la fortunata che si troverà il 6 luglio in Piazza Castello a Marostica per il concerto di John Legend di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
0: C'è un'altra Monica da Milano che dice delle cose bellissime a proposito
1: grazie,
0: del
1: Monica.
0: Nostro lavoro, grazie, davvero ti vogliamo bene. Poi dice, ascoltando questo programma, a parte che vuole molto bene a noi, a te, a me, e si ricorda anche del nostro Alberto. Quindi questa è una cosa molto molto bella, ti abbraccio cara Monica. C'è un artista nuovo che stiamo per ascoltare.
1: Lui viene da Lower East Side di Manhattan, uno dei posti più belli di New York, tra l'altro è una delle voci e dei nomi più importanti usciti negli ultimi tempi, e qui la suoniamo su Radio Monte Carlo. Si chiama Somber e questo è Potential.

0: chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo in excess con Beautiful Girl.
1: Novità dal cinema, poi le news con il TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Recuperati alle Maldive i corpi di 2 dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Sono quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il recupero degli altri 2 verrà tentato domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Chiesta la conferma della custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La pubblica accusa però non gli ha contestato l'aggravante terroristica e la premeditazione. Durante l'udienza l'uomo non ha risposto al GIP. Trump ha sospeso l'attacco all'Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, ma se l'intesa fallisce siamo pronti a colpire. L'agenzia di rating Standard & Poor's avverte: una recessione europea diventa più probabile quanto più a lungo Hormuz rimane chiuso. Putin vola in Cina da Xi Jinping a meno di una settimana dalla visita di Trump. Con lui una fitta delegazione di ministri, vertici di banche e compagnie petrolifere. L'incontro tra i 2 leader è in programma domani. Sul tavolo energia, guerre e intelligenza artificiale. Operazione della Digos nel Senese. 13 minori denunciati per odio razziale e apologia di fascismo. Sono accusati anche di detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini iniziate nel luglio 2025, i giovani frequentano tutti la stessa scuola. Le carceri italiane sono al collasso, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'associazione Antigone. Il tasso di sovraffollamento supera infatti il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Una versione straordinaria, fine anni 70 per Grace Jones, la Vie en Rose su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio. Sapete che oggi è il compleanno di
1: auguri.
0: Grace Jones. Tanti, tanti, tanti cari auguri, cara Grace. Quanti anni non si dice, perché in questi casi bisogna tagliare a metà e contare
1: cerchi.
0: Tra un po' lo diranno anche di me, quindi devo stare solo
1: Li festeggerà in discoteca sicuramente.
0: Beh, sempre
1: perché
0: ballare
1: sa sempre
0: lei.
1: Là,
0: sì. Dallo studio 54 a tutte le discoteche di Monte Carlo. Insomma, è così. Giustamente lei si è goduta la vita e ha fatto
1: bene.
0: molto bene. Allora, detto questo, salutiamo anche Marika.
1: Ciao Marika, ti aspettano loro i miei colleghi.
0: Allora, Marika, ti aspettiamo, verrai a abbracciarci anche quest'anno a Perugia. Anzi, siamo lì in quel periodo, ovviamente, a partire dal 3, se non sbaglio, sì, perché
1: sì.
0: Una settimana prima quest'anno, quindi venite a trovarci nella postazione in Via Vannucci, in Corso Vannucci, anzi, dove saremo lì per tutta la durata del festival. Detto questo, torniamo a noi, torniamo a chi ama il gusto del brivido.
1: Sì.
0: Sai, quelli che hanno bisogno di adrenalina.
1: Io e te.
0: Uguale, sì.
1: Pari.
0: Allora, magari all'ascolto ci sarà qualcuno che ama il gusto del brivido e le prova tutte, tipo le montagne russe?
1: Sì, perché sono attività che prevedono un collaudo prima di essere messe in opera per tutti. E il collaudo prevede anche dei collaudatori, cioè gente che va lì, monta sulle montagne russe e si fa sparare a 2000 all'ora in queste discese mozzafiato, gli otto volante. E praticamente è un lavoro. Tanti...
0: Sì, testare le montagne russe,
1: sì,
0: cioè capisci?
1: Esatto.
0: Non sono ancora sicure, testiamole.
1: Vediamo. E se va male.
0: Ma siamo matti?
1: Se va male, è andata così.
0: Te la sei voluta, non ho capito.
1: Sono i rischi del lavoro.
0: Immagino di sì, e sarà messo in conto anche questo. Che
1: credo
0: dici?
1: Di sì. non lo so. Io non lo farei mai.
0: E voi lo fareste, amici? Testare le montagne russe, che non è che ti viene lo sfogo se va male, è uno sfogo sulla pelle, è diversa la cosa. Ecco, quindi...
1: Se va male, è finita. È la fine.
0: Ecco, quindi prima si fa testamento ed è compreso nella prova, immagino.
1: Se siete due cuor di leoni come me e Isa, allora è il lavoro che fa per voi.
0: Per me le cose sono due, lacrime mie, lacrime tue, guarda,
1: esatto.
0: Sicuro.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Accuracy alle 15:16 su Radio Monte Carlo. Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Fino alle 16 si parlava di lavori strani. Questo non è strano, questo è da matti. E che è quello di testare le montagne russe. Tra l'altro, non è un gioco, perché negli anni 80 il famoso Action Park nel New Jersey offriva compensi per testarle.
1: Te credo.
0: E anche,
1: ma pure gratis.
0: Non solo le montagne russe, ma anche lo scivolo acquatico più alto del mondo, sì, nel Kansas City.
1: Nel 2014 praticamente quello che sarebbe diventato appunto lo scivolo, come dicevi tu, più alto del mondo, e anche in quel caso vennero offerti compensi tipo un attico di 900 metri quadri a New York con vista in Central Park, per forza. E comunque, vedi, a testare queste attrazioni sono dipendenti, proprietari, ingegneri, giornalisti, invitati per generare interesse, pazzi dalle gare, eccetera. Tuttavia, chi sogna di farlo come lavoro può orientarsi verso percorsi legati alla progettazione, non ci interessa, grazie.
0: Quello no. Però, proprio no, così come non interessa alla nostra amica Eva da Voghera, che perché lei dice testare le montagne russe,
1: non ci penso proprio, non so matta.
0: A proposito di matti,
1: lo sapevo che trovavi l'aggancio, lo sapevo.
0: Allora, questa era telefonata. C'è Seal con Crazy.

0: Bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Oh, wow!
5: Nei punti vendita Iper creiamo 2.000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
13: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
12: Joe, ma che dici, sono un disastro.
13: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: La scelta giusta è il futuro.
22: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
21: La scelta giusta è l'attenzione.
22: I polli allevati sempre.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murpro

0: combatte che risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Ashford & Simpson, Solid 1984. All'epoca, quando andavate al ristorante, portiamo in onda quello di cui stavamo parlando io e Isa a microfoni spenti. All'epoca, quando andavate
1: togli
0: al ristorante, sto edulcorando. Non stavate lì a fotografare ogni piatto che mangiavate, perché no, i rullini costavano.
1: Bravo.
0: Quanto, costavano tanto anche.
1: Costavano tanto, poi le foto venivano brutte. Diciamolo, perché
0: e poi
1: stampavano
0: costava.
1: Tutto, stampavano. Ecco. Con l'arrivo degli smartphone e dei social network, fotografare è diventato, insomma, una cosa che facciamo tutti, immediato, gratuito, continuo soprattutto. Si scatta qualunque momento, qualunque posto, qualunque cosa che facciamo, che sia a casa, che sia fuori. Siamo un po' fissatelli. E quindi ci chiediamo, ma che fare di tutte queste immagini? Perché poi sono talmente tante che la qualità non è che è sempre eccelsa.
0: No, io ecco, nel mio cloud ho contato 2660 foto, tu di più, Isa.
1: Forse una 20.000, no?
0: Ma che ci facciamo
1: non
0: con
1: lo
0: tutte
1: so,
0: queste foto?
1: Non lo so, e c'è questa fissazione. A me piace, insomma, immortalare le cose, le persone, sono fatta così.
0: Io sono scarsissimo a fare le foto, questo te lo dico.
1: Quante
0: per
1: foto
0: certo
1: stampate di quelle che avete nel vostro telefonino? 342 41 41 762. Intanto c'è la musica qui su Radio Monte Carlo con Olivia Dean, So Easy.

0: L'abbiamo conosciuta ed è diventata famosa grazie a un DJ italiano che è Spiller, per il quale ha cantato Groove Jet. Qui l'abbiamo riascoltata con Murder on the Dance Floor su Radio Monte Carlo. C'era Sophie Ellis Bextor.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il pinguino imperatore, simbolo dell'Antartide, è sempre più minacciato dal cambiamento climatico e dalla riduzione del ghiaccio marino, indispensabile per la riproduzione e la sopravvivenza. Secondo il WWF e l'UCN, la specie è in forte declino e potrebbe avvicinarsi all'estinzione, anche a causa dell'aumento delle temperature globali e dello scioglimento anticipato dei ghiacci.
2: A peggiorare la situazione contribuisce il turismo in crescita, con navi da crociera e attività inquinanti che accelerano la fusione della neve. Gli scienziati riuniti a Hiroshima discutono misure urgenti, tra cui la protezione legale della specie e la riduzione dell'impatto umano sull'ecosistema antartico.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco
5: all'estero. Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 €.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: con Antonello Venditti su Radio Monte Carlo. Bene, quante foto, quante belle cose che ci state raccontando al 342-4141-762. Salutiamo Cinzia.
1: Sì.
0: Lei fa una cosa molto bella, interessante. Ogni anno, quando finisce, insomma, immagino alla fine di dicembre, lei raccoglie sul cellulare tutte le foto migliori dell'anno, quello che raccontano proprio i 12 mesi, e le stampa. Così
1: fa come mia moglie.
0: Beh, è bella questa cosa.
1: Fa come mia moglie, poi le attacca ovunque in casa. Io vivo in un museo, a parte questo,
0: credo.
1: Però poi c'è chi ha oltre 20.000 foto nel suo cloud e stampa solamente quelle belle. Mm-hmm. E c'è un'altra Cinzia che invece le stampa in formato Polaroid, quindi può mettere delle piccole annotazioni sotto e le vorrebbe lasciare come eredità a sua figlia. Dice: anzi, avessi avuto io una cosa del genere. Cosa che fa che ha avuto invece un'altra amica o amico, non lo so, che addirittura ha foto dei suoi nonni e dei suoi bisnonni.
0: Che bella questa cosa. Ma guarda, siccome tu sei stato così bravo prima da fare quel gancio,
1: sì,
0: e io non volevo essere da meno.
1: Vai.
0: Quindi parliamo di Camera con Ed Sheeran. Tiè.

0: E con le piccole dolci bugie Little Lies di Fleetwood Mac chiudiamo l'appuntamento di questo martedì con Happy Together. Grazie Isabella Leodori.
1: Grazie Claudio Di Leo e grazie anche al nostro Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. Domani si torna, giusto?
0: Eh sì, tra le 14 e le 16. Tra poco Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore. Prima però le breaking news del TG Com 24. Noi torniamo domani alle 2 del pomeriggio.
1: Ciao!
0: Ciao, a domani! Happy
2: Together, RMN, Happy Together. Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati, accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal, i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica, se ci colpiranno apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega, la deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Samson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima, il vero ergastolo è il nostro, perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna ma un parricidio è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

16 minuti, pomeriggio di questo martedì 19 maggio, Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, ben trovati amici. Con me Chiara Lorenzutti fino alle 18 il nostro C'est la vie. Grazie a Isabella Eleodori, grazie a Claudio Di Leo che tornano domani alle 14. Come si sta là fuori? Una bella giornata di sole su Milano, quindi ce la godiamo. C'è sempre questo tema in questa incognita dell'imprevedibilità della temperatura, ma vabbè, chiederemo come sempre a Isabella Eleodori così delucidazioni sul meteo man mano che si avvicina il weekend, il fine settimana. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, a tutti gli amici in viaggio, in movimento, chi pratica sport ascoltando Radio Monte Carlo, e chi stavo dicendo lavora nei negozi e tiene noi sottofondo, fate molto molto bene. Subito gli Incognito.

Subito la sai che la canzone di Marco Mengoni, che bella voce questo ragazzo, riascoltarlo su Radio Monte Carlo è un piacere nel nostro pomeriggio con C'est la vie. So che Isa e Claudio hanno parlato di foto, di immagini, quelle che magari non stampiamo rimangono, no, per molto tempo all'interno dei nostri smartphone. Parliamo ancora di immagini, ma parliamone perché c'è un ritorno sempre più netto delle foto imperfette. Tornano di moda le vecchie fotocamere digitali, quelle un po' anni 2000, che conquistano soprattutto chi magari vuole fissare delle immagini in relazione ad un viaggio, quindi tornano questa tendenza che racconta il desiderio di foto che siano meno perfette, più spontanee, quindi magari scattate in quel momento perché in preda a una grande emozione che volevamo fissare, e più simile ai ricordi, che non sono certamente perfetti ma hanno anche magari quella piccola nota di, no, un po' sbiadita, un po' imperfetta, che ce li fanno ricordare in maniera molto più viva. Ebbene, ci sono un po' di colori ingialliti, di immagini mosse, le nuove foto di viaggio stanno prendendo il posto delle immagini, quelle perfette, magari anche un po' ripassate con i filtri, dei cieli talmente azzurri che non esistono neanche in natura, cioè delle immagini che tu vedi e dici ok, ma eri in vacanza o hai cercato delle immagini poi in rete, perché sono troppo perfette per essere vere. Mi piace molto l'idea che chi magari non ha vissuto l'epoca delle immagini, quelle analogiche, quindi o perlomeno le prime digitali, ecco, diciamole in questo modo, possano trovare qualcosa che lo smartphone fatica a restituire, ovvero l'impressione di un ricordo non troppo costruito. Cerchiamo ora delle foto che somiglino ai ricordi e non a dei contenuti che dobbiamo condividere in rete. Si scatta meno, ma anche l'errore diventa parte della nostra fotografia. Ecco, ci lasciamo con questi pensieri molto belli che ci riporteranno sicuramente un po' indietro nel tempo. Subito, Spandau Ballet.

0: Che classe, che eleganza, che voce potente, un po' insomma simbolo degli anni Ottanta, ma non solo. Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet con la loro With the Pride 1984 qui su Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione.

0: Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Soul di Annie Lennox con la sua Walking on Broken Glass. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sheila V. A proposito di vetro, di bicchieri vuoti, parliamo di vini. Che bello, che novità, ma di vini al calice soprattutto, perché pare essere davvero la scelta del vino al calice un po' la nuova frontiera della ristorazione, perché sta diventando un po' uno strumento con cui noi consumatori possiamo confrontarci, possiamo anche sperimentare magari prima poi di prendere la bottiglia intera, e accettiamo spesso di spendere di più per bere meglio, quindi bere meno ma bere meglio, sperimentare, conoscere, vivere anche poi la possibilità degli abbinamenti. Quindi ci sono dei dati incoraggianti in questo senso: rispetto a qualche anno fa si sceglie di più di bere al calice, magari il costo della bottiglia ogni tanto che induce a fare questo, però non è detto che si spenda meno, dipende dal numero dei calici, questo mi pare ovvio. E soprattutto c'è la possibilità di assaggiare prima di scegliere, questo è fondamentale. Serve però una formazione utile alla ristorazione da parte del personale, che deve saper leggere struttura, stile, prezzo, occasione di consumo, quindi potrebbe essere un futuro davvero interessante. Ecco, il tema è capire che il vino, lo dico un po' da pignolina, non sia aperto da troppo tempo, quindi magari ci sono anche questi marchingegni che ti consentono sempre di avere il vino fresco come se fosse appena stato stappato, ecco, perché magari un vino importante ma aperto troppo tempo prima non ha più la stessa emozione, non regala più lo stesso piacere, quindi questo è fondamentale. Ecco, vabbè, insomma, la bottiglia è sempre più bella secondo me, un po' come prendere la birra piccola, no? Che qualcuno dice ma è illegale, la birra piccola è qualcosa che dovremmo sopprimere, e invece no, si deve bere sempre con prudenza, mi raccomando.

Push, questa Radio Monte Carlo, stiamo parlando del ritorno per quanto riguarda noi consumatori del vino al calice al ristorante, un po' la nuova frontiera della ristorazione. Belli anche i vostri commenti al 342 41 41 762, dicendo sì, però hai voglia quando ti servono magari il vino non alla giusta temperatura, con il bicchiere sbagliato, insomma è qualcosa che poi fa anche un po' passare la poesia. Per quello quando si parla poi di preparazione è importante, perché il vino deve essere raccontato e comunicato nel modo corretto e servito nel modo corretto, per cui si possa valorizzare anche il percorso al bicchiere, non semplicemente come la scelta della bottiglia, che poi magari arriva, perché insomma ci si gioca tutto un po' in quel modo di proporre anche il singolo calice, perché no? Subito Eddie Brickell, What I Am. I'm not a-

0: timbro inconfondibile quello di Eddie Brickell con la sua What I Am. Siamo alla fine degli anni Ottanta e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
13: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
23: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Seresto, allaccia la libertà!
24: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Avevamo tutti bisogno della nostra dose quotidiana o settimanale di Police, quindi siamo stati molto bene con questa Every Little Thing She Does Is Magic qui su Radio Monte Carlo alle 16.52. C'è un articolo molto interessante che ho trovato, anzi grazie a Giulio Bartolomé, perché arriva sempre con delle chicche che sono molto nostre, molto c'est la vie, e questo ci piace tanto. È una notizia che arriva poi dagli Stati Uniti, si parla del fatto che sempre più scrittrici e scrittori stiano cominciando a utilizzare dei termini molto gergali, a usare una punteggiatura un po', come dire, insolita, spesso anche abusandone in maniera esuberante, da inserire volutamente nei loro testi, quindi degli errori, per evitare che la loro scrittura venga scambiata per un testo creato con l'intelligenza artificiale. Un dato significativo, sappiamo quanti testi creati artificialmente poi invadano la rete, e quindi ci sono tanti lettori che si pongono in maniera assolutamente legittima la domanda: ma quello che starò leggendo l'ha scritto una persona davvero oppure è stato creato con l'intelligenza artificiale? Ebbene, il fatto che ci siano dei refusi volutamente inseriti e magari anche trascurati in fase di editing fa capire davvero che si vuole sottolineare l'autenticità e soprattutto l'umanità dei testi. Vi rendete conto dove siamo arrivati? Ecco un dato interessante. Subito Fulminacci.

0: Billy Joel ci riporta all'inizio degli anni 90 con la sua The River of Dreams. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque subitaliani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. I soccorritori confermano che le quattro salme erano insieme in un punto remoto della grotta che stavano esplorando. Un rapido ritorno al libero e sicuro transito attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, è quanto si legge nel comunicato conclusivo del G7 Finanze di oggi a Parigi. Trump intanto sospende nuovi raid sull'Iran, in corso seri negoziati, le sue parole. Stiamo esaminando la richiesta dell'Italia sulla sospensione del patto di stabilità per l'energia, così il commissario europeo Dombrovskis. Il ministro Giorgetti, lavoriamo all'estensione dello sconto sulle accise, ma senza la sospensione è una strada difficile. Il GIP convalida l'arresto di Salim al-Kudri, il 31enne che sabato ha travolto con l'auto diverse persone a Modena. Confermata anche la custodia cautelare in carcere. L'uomo, parlando con il suo avvocato, commenta: è giusto che sia così, mi dispiace davvero per quanto accaduto. Per l'omicidio di Ilaria Sula nel marzo 2025 la procura di Roma chiede l'ergastolo per l'ex fidanzato Mark Sampson, il giovane reo confesso accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Dopo averla stordita di pugni e accoltellata l'aveva poi gettata in un dirupo. Giro d'Italia dopo due giorni di riposo in corso, la decima tappa sulla tratta Viareggio Massa, il padrone della crono è al momento Filippo Ganna in prima posizione con ampio vantaggio, attesa per i tempi di Vingegaard e della maglia rosa Eulalio, partiti da circa mezz'ora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Aglio e Firenzuola. Sulla A1 verso Bologna, 4 km di coda per incidente tra Barberino di Mugello e Aglio. Sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori all'incrocio variante di Serrenti verso Cagliari. Prudenza e buon viaggio.

Tracy Chapman con la sua Baby Can I Hold You. Questa è Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, pomeriggio del martedì, con me Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora il nostro C'est la vie. Allora, parliamo di tennis, del nostro Jannik Sinner, insomma, sta festeggiando giustamente questo trionfo agli internazionali di Roma, si prepara, insomma, riposandosi adeguatamente anche alle prossime sfide, e qualcuno ha fatto un po' un conto per quanto riguarda ranking, punti, classifiche. Ha aumentato sensibilmente il suo vantaggio punti su Alcaraz, si conferma il numero uno al mondo, e numeri alla mano sarà numero uno anche dopo Wimbledon, quindi insomma ci sarà davvero da ovviamente tifare per lui, però con una certa tranquillità. Ma che cosa si prova a giocare contro Jannik Sinner? Questo credo sia un interrogativo abbastanza, come dire, senza troppe soluzioni, che viene pronunciato da tantissimi giocatori che con lui si sono battuti ultimamente. Jannik ha la capacità di non avere punti deboli, è pazzesco il modo in cui riesce sempre a giocare al suo meglio, sembra che tu debba guadagnarti ogni punto, ogni game, ti fa soffrire dal primo punto della partita fino all'ultima palla, quindi rimane sempre lì mentalmente punto dopo punto senza alti e bassi, quindi lo rende davvero speciale. Queste parole non sono quelle di un giocatore qualsiasi, ma di Carlos Alcaraz, giocatore straordinario, eccezionale, forse non è il più indicato a spiegare davvero poi l'eccezionalità di Sinner, perché spesso insomma ci ha giocato contro ma ha anche vinto, quindi forse qualcuno potrebbe essere più titolato, ma si parla di lui come un giocatore imbattibile, ingiocabile, cioè come se ci fosse davvero una barriera che lo separa, lo allontana dal resto del mondo. Ma questo probabilmente è il talento, la genialità che capita poi di tanto in tanto, e soprattutto quella capacità mentale di astrarsi e di rimanere sempre in gioco, sempre in partita. Poi ogni tanto magari c'è l'aspetto fisico che lo può mettere in difficoltà, perché siamo fragili e non tutto si può controllare, però deve essere qualcosa di incredibile continuare a perdere contro di lui. C'è Malika Ayan qui su Radio Monte Carlo, che sarà anche radio ufficiale delle date annunciate per quest'autunno a teatro, e questi sono

Will Young con la sua Light My Fire, la sua versione di Light My Fire, questa è Radio Monte Carlo. Come mi fa piacere che il mio Friuli Venezia Giulia arrivi a Londra, perché insomma a My Fair, uno dei quartieri insomma più eleganti e internazionali della capitale britannica, arriva una bella promozione per il Friuli, quindi il frico sbarca nel cuore più chic di Londra, quindi si parla dei sapori del Friuli Venezia Giulia e quindi questa promozione, diciamo, per far conoscere anche gli inglesi, attirarli poi in Friuli, passa attraverso il frico, che secondo me potrebbero comodamente gradire, che è questo piatto assolutamente tipico, una tortina salata, ma è riduttivo, è di una bontà incredibile, con montasio, due stagionature diverse, quindi con formaggio e patate, e basta. È una crosticina meravigliosa che secondo me lo rende famoso in tutto il mondo.

0: Destiny, la canzone appena ascoltata in C'est la vie, la voce ovviamente è quella di Lionel Richie e questa è Radio Monte Carlo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
19: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Punti vendita Iper. Creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
1: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ciao da Tamara Donà
5: e da Giancarlo Cattaneo.
4: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
5: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
6: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Nicole Clarkson, fine anni 70 con la sua Lada Love. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro C'est la vie, martedì pomeriggio con me Chiara Lorenzutti. Andiamo per un attimo a New York perché c'è una bella iniziativa che arriva dal neo sindaco Mamdani, che lancia l'iniziativa Sock Street, ovvero 50 strade davanti alle scuole diventeranno dei campi da calcio gratuiti. Tutto questo in preparazione, quindi in vista dei mondiali 2026. Quindi è un po' cominciato a New York questo conto alla rovescia. Si passa anche dai marciapiedi, dai cortili delle scuole, dalle strade poi dei tanti quartieri. Quindi il sindaco ha pensato di lanciare questo progetto che fino al 26 di giugno trasformerà 50 strade davanti alle scuole pubbliche in villaggi dedicati al calcio. Quindi l'idea è molto semplice e molto bella a parer mio. Quindi chiudere per un po' le strade al traffico, restituirle ai ragazzi. Quindi ci saranno campetti temporanei, delle attività artistiche, ma anche le bandiere poi delle tante nazionali da dipingere. Insomma, un po' di feste pensate per coinvolgere studenti, famiglie e residenti. Quindi si vogliono aprire le strade al gioco e quindi è un programma potente per quanto riguarda gli strumenti efficaci per ridare dello spazio pubblico ai cittadini. Quindi i ragazzi giocheranno e soprattutto non si sentiranno esclusi quando magari sarà appannaggio di pochi l'idea di poter acquistare dei biglietti, peraltro molto costosi, lo sappiamo, per accedere poi agli stadi veri e propri. Quindi si porterà il calcio direttamente nelle strade, lì forse da dove è nato, e magari anche qualche ragazzo si appassionerà di più a questo gioco, che lo farà sentire importante, vivo e soprattutto anche padrone del suo quartiere. Quindi l'aggregazione vince sempre e comunque. Subito Jungle con Carry On.

Amy Winehouse con Our Day Will Come qui su Radio Monte Carlo. Andiamo per un attimo sull'isola di Malta. Ci avevano già stupiti perché avevano lanciato tempo fa il bonus per chi decide poi di rinunciare alla patente, quindi di muoversi in maniera alternativa. Malta diventa il primo paese al mondo che ha lanciato un programma nazionale di alfabetizzazione per l'intelligenza artificiale, quindi tutti potranno imparare gratuitamente per quanto riguarda appunto questo nuovo strumento, perché ovviamente si vuole cercare di aumentare la produttività, favorire l'apprendimento continuo, ma anche l'importanza di avere un po' di senso critico, no? Per verificare, cioè, quello che i risultati che vengono generati, quindi imparare un po' a dominarlo e non a subirlo, questo strumento. Mi sembra una bellissima iniziativa, bravi. Pino Daniele con Bambino.

0: Pino Daniele e la sua magia con Bambina qui su Radio Monte Carlo. Attenzione amici, perché domani in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa edizione speciale primaverile del Popolare Festival Musicale. La conduzione Michel Hunziker e Alvin dalla suggestiva piazza Trento Trieste di Ferrara, e nel corso di questa puntata saliranno sul palco tra gli altri Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi. Quindi appuntamento domani in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
16: Carrefour. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: dolce allegria.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Vorrei avere un centesimo della classe e dell'eleganza di questa donna inarrivabile, Sade, qui su Radio Monte Carlo, Never As Good As The First Time, nel nostro C'est La Vie. Andiamo un attimo in Umbria, perché è una regione che noi amiamo tantissimo, una regione meravigliosa. Siamo ad Acquasparta, in provincia di Terni, e qui accade una cosa bellissima, è un bel segno nei confronti del futuro per i piccoli che sono appena venuti al mondo. Il sindaco ha inaugurato questo momento speciale che diventa fonte di speranza per tutta la comunità, perché i più piccoli appena nati hanno già ricevuto il primo libro della loro vita e soprattutto la tessera di iscrizione alla biblioteca comunale. Ed è sono doni veramente speciali che vengono consegnati ai genitori durante una cerimonia poi nella stessa biblioteca. Il sindaco dice: in un'epoca in cui il calo demografico attanaglia poi i nostri borghi, questo momento speciale vuole essere fonte di speranza per la nostra comunità, quindi un gesto simbolico davvero molto importante, di cura e di grande attenzione, per sottolineare quanto anche la lettura sia un dono davvero prezioso da condividere sin dai primi giorni di vita, essenziale per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo di ogni piccolo. Quindi insomma si è ribadita l'importanza con questo dono simbolico molto bello, quindi un primo libro, la tessera, mi auguro, immagino, a vita per la biblioteca del paese. Complimenti e bravo sindaco!

0: Lini Marlin con Sitting Down Here, questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, non per moltissimo, perché se la vi torna come sempre domani tra le 16 e le 18 nel nostro pomeriggio. Tra poco invece Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy sino alle 20 con la grande musica di Radio Monte Carlo. Grazie come sempre a tutti voi, grazie a Gabriele Lubianco in regia, grazie a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco l'informazione, breaking news del TGcom 24 con le ultime notizie e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, una grande e bella serata con la musica di Radio Monte Carlo. Qui noi ci sentiamo domani, ciao.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro. Tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari. Sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale di Mestre troviamo code causate dal traffico intenso tra svincolo Terraglio allaccio con la 27 verso l'allaccio con la 57 est. A4 incolonnamenti anche in Emilia sulla 14 per un veicolo fermo in avaria, in questo caso tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro. Per chi è diretto verso Ancona, veicolo fermo sul tratto marchigiano della 14 tra Pedaso e fermo a Porto San Giorgio verso Ancona, dove sono segnalati anche lavori. Veicolo fermo tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord lungo il tratto campano della 1 per chi sta procedendo in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 113, la settentrionale Sicula, con controllo di polizia tra 7 km e mezzo dopo l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 e 3 km prima dell'incrocio Torre Nova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Tra poco, Take It Easy. con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

per l'appunto, dopo aver ascoltato Chiara Lorenzutti, che tornerà domani a partire dalle 4 con Selavì. Ma sapete che questo è il nostro momento ed è un piacere essere qui con voi per Take It Easy.

0: In televisione, una buona serata a tutti voi, soprattutto a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera Gabriele Lobianco in regia. Ciao Gabri. Buonasera alla nostra Serena Mazzone in redazione. Salutiamo anche Teresa Sfidafogli al centralino. Buonasera Teresa.
1: Non ha più un nome.
0: E soprattutto voi all'ascolto al 342 41 41 762.
1: Come va questo martedì 19 maggio? È lenta sta settimana.
0: Davvero?
1: Secondo me un pochino.
0: Ti sembra già un mercoledì?
1: Una percezione. Ma vorrei martedì. Forse. Fosse no. Giovedì, ma poi con quale
0: giovedì
1: obiettivo?
0: Addirittura.
1: Sì, addirittura con quale obiettivo e quale meta non lo so.
0: Il mare forse.
1: Tanto volevo raccontarti che
0: prego.
1: Nei corridoi di questo splendido posto, questa meravigliosa radio, un collega di un'altra radio mi ha detto: "Ehi, stai diventando proprio un santone".
0: È vero, l'ha detto.
1: Ma vabbè.
0: Questo è l'effetto che fai nei corridoi.
1: No,
0: i capelli lunghi.
1: È un po' troppo.
0: Però è bella l'immagine del santone.
1: Capito, ma sembra
0: tutti
1: veramente...
0: ti seguono.
1: No, ma che mi seguono? Dove cos'è? Il Forrest Gump quando corre. Ma
0: esatto,
1: no.
0: Esatto.
1: Amiche e amici, seguiteci. Fino alle 8, se vi va di seguirci, noi siamo qui per l'appunto e c'è anche un numero che è il 342 41 41762, vi servirà per la sfida foglia
0: certo.
1: Appena menzionata, per un gioco.
0: Uh-huh.
1: Che gioco? Che gioco,
0: sì,
1: amiche
0: sì,
1: e amici,
0: sì,
1: eh? Quindi il nostro numero e poi la possibilità anche di guardarci questa sera in TV.
0: Mm-hmm.
1: Pare di sì. Canale 67 TV Sat, 716 di Sky, il sito radiomontecarlo.net o ancora l'applicazione gratuita di Radio Monte Carlo.
0: Potete anche adularci se vi fa piacere.
1: A noi fa piacere.
0: Noi lo facciamo con voi, voi fatelo con noi.
1: Noi e voi.

0: Girls, questo è il titolo del nuovo di Harry Styles qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Bella
0: proprio
1: produzione.
0: Bravo questo ragazzo, molto bello, infatti lo stavo ascoltando in cuffia, prodotto molto bene. C'è Elisa da Roma che dice: Harry, che concerto ad Amsterdam, che nostalgia, bellissimo. Troppo bravo, uno showman straordinario, è
1: salutiamo
0: vero.
1: Salutiamo anche
0: molto vero, sì.
1: Adriana, salutiamo, che scrive: orario straordinario, esco dal lavoro, cominciate voi con la vostra musica straordinaria.
0: Vedi?
1: Poi giretto in bici lungo una delle bellissime ciclabili del Friuli ascoltandovi. Gianni da Villa Santina, siete veramente tantissimi, avremo tempo e modo per salutarvi, ma partirei con l'attualità.
0: Sì.
1: E allora, clima vacanziero, nel senso che almeno mentalmente ci si proiettano all'estate. Poi ieri c'era una notizia: se il vero lusso fosse poter scegliere di non partire ad agosto, ma questa è un'altra cosa.
0: Non c'è concesso.
1: I trend social, le tendenze che troviamo online in generale, decidono la nostra meta?
0: Non più.
1: Oh.
0: Era ora. Non più. Siamo noi a decidere di noi stessi.
1: Evviva!
0: Secondo i dati, solo il 6% degli italiani decide di andare in vacanza basandosi principalmente sui trend social, quindi sono sempre di meno.
1: Ma chi se ne frega?
0: La maggior parte, quindi, per la maggior parte, il fattore più importante nella scelta di ogni destinazione è quello che ti piace davvero, finalmente,
1: quindi,
0: ti riappropri dei tuoi gusti,
1: allora,
0: le tue necessità.
1: C'è questo 6% che pare scelga di una meta perché è instagrammabile, perché
0: dove
1: vanno tutti. Ma io proprio là non voglio andare,
0: esatto,
1: perché vanno tutti e perché non mi porto neanche il telefono,
0: sì,
1: per cui figurati.
0: Sì, così.
1: Che io non sono mai stato a Ibiza, Formentera,
0: queste,
1: perché
0: è cambiata
1: cito
0: tanto,
1: questi posti che saranno sicuramente meravigliosi, ma perché sono veramente all'ordine del giorno quando arriva l'estate.
0: Certo.
1: Vanno tutti lì, moltissimi,
0: infatti,
1: vanno lì.
0: È vero, è verissimo, Ibiza è bellissima, ma soprattutto ad ottobre, quando c'è meno gente, anche a novembre,
1: immagino,
0: fai conto.
1: Immagino.
0: Comunque, a influenzare davvero le scelte degli italiani continuano ad essere soprattutto le persone fidate, gli amici, i parenti, i colleghi.
1: Ma sono d'accordo, vedi? Tranne se vi consiglia qualcosa la donà, cioè se vi consiglia qualcosa andate alla parte opposta.
0: Ogni tanto anch'io ci azzecco,
1: Sì, sì, sì. Allora, con me no, non posso dire per che cosa, ma vabbè. Però non fidatevi, ecco.

0: Questa è la musica che ci vuole su Radio Monte Carlo, sempre e comunque secca. I Want Your Love, riascoltati con questo brano della fine degli anni 70, e muovi un po' l'anca su un brano del genere. No, tu no,
1: calma.
0: Perché esatto, non è che
1: morigerata.
0: Salutiamo anche Ida dal Vomero che scrive: sono stata a Formentera nel mese di agosto, è stata una gran vacanza, niente caos.
1: Ma vedi?
0: Lucrezia da Monopoli, premiamo l'onestà, scrive: in vacanza a luglio costa meno la Valle d'Aosta e non venite a Monopoli in agosto perché è da incubo. Immagino,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: infatti
1: sì.
0: Il vero lusso sarebbe quello di poter far vacanza quando, in altri periodi,
1: sì, quando
0: dell'anno,
1: quando si vuole, soprattutto a giugno o settembre.
0: Amiche e amici, tocca a voi, c'è la sfida fogli. Facciamo anche una sigla per
1: è vero, dai.
0: Sfida musicale significa che ci sono due brani in competizione tra loro e tra i due, se vi va, potete scegliere voi quello che poi ascolteremo per intero. La sfida questa sera, Teresa, ma non era convintissima, però
1: no.
0: Ho detto, ho pensato al suono degli anni 90,
1: sì,
0: e quindi mi ha proposto questo qui. Savage Garden. Sì, Truly, Madly, Deeply,
1: Carina,
0: ricordo, questo è
1: certo.
0: Numero uno. Numero due.

0: Take a Bow. Mm-hmm. Mm, te la ricordi questa?
1: No.
0: Ma come non te la ricordi? Ma smetti. Numero uno.
1: Lei non se la ricorda, Madonna, ma io sì che me la ricordo.
0: A me piaceva moltissimo.
1: No, era carina.
0: Anche Rain mi piaceva. Vabbè, sì, un altro discorso. Savage Garden numero uno, Madonna numero due, siete voi a scegliere.
1: Molto carina la sfida di questa sera, scegliete uno o due al nostro numero 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse. Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare.
14: Oi.
13: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata.
17: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
21: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo. Gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del Benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!

0: Sfida Fogli questa sera qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, vinta da Madonna. È piaciuto molto questo brano, molto bello.
1: Molto bello questo, sì, un po' il pop anni 90, anche l'altro brano dei Savage Garden, ecco il motivo della scelta di mettere questi due. Bravi, perché suggeriscono anche i nostri amici e le nostre amiche delle sfide future.
0: È vero,
1: per esempio ne ho letta una Blondie, due brani, chissà, prossimamente perché no. Salutiamo, mi ha fatto sorridere anche Antonella da Napoli, scrive: salutatemi solo se vince Madonna. Allora, ha vinto Madonna,
0: ti possiamo salutare.
1: Ma adesso notizia che io trovo decisamente interessante, perché mi ci rivedo. Perché gli spuntini ci fanno gola anche se siamo sazi. Hanno fatto una ricerca,
0: l'ennesima.
1: Capita di terminare un pranzo, una cena, di sentirsi pieno, piena, ma comunque di avere sempre un posticino per qualcosina, tipo,
0: è vero,
1: che poi solitamente sono le solite schifezzuole.
0: Ho sempre spazio per
1: tu per che cosa hai sempre spazio?
0: Guarda, oggi ho pranzato, avevo fame, ho mangiato anche un po' e poi alla fine dico: ma per il cioccolato fondente
1: hai sempre spazio?
0: Sempre per... spazio.
1: Io per i taralli.
0: Mamma,
1: sempre.
0: Che buoni, buonissimi anche quelli,
1: sempre,
0: è vero.
1: Guarda,
0: buoni,
1: cioè,
0: buoni,
1: posso anche impazzire. Scatta quella voglia che è irresistibile. E il responsabile è il cervello,
0: certo.
1: Quindi non sentitevi in colpa, perché lo conferma questo studio. Hanno preso un bel po' di volontari che erano proprio sazi dopo aver mangiato, perché questo era l'esperimento. Mostravano un minore interesse verso il cibo, ma il cervello non era d'accordo.
0: Vedi? È sempre quindi... lui che è in disaccordo.
1: Esatto, siccome scatta quel meccanismo della ricompensa, tu hai sempre spazio.
0: Sì.
1: E come ho detto, a volte per cose che... cioè, ti viene voglia. Io, se penso adesso alle patatine, quelle nel sacchetto,
0: dai,
1: ma
0: sì,
1: io le mangerei in questo momento, anche se non sono super fan. Però...
0: perché qua dice: gli stimoli alimentari funzionano come abitudini radicate nel tempo. Quindi il tuo cervello capisce che quella cosa lì, la patatina, piuttosto che il cioccolato, piuttosto che il tarallo,
1: sì, tarallo
0: ti piace e quindi ti dà piacere. E allora lui dice: anche se sei pieno, ma mangiala. Scusami.
1: E anche se abitualmente hai un ottimo autocontrollo, hai la stessa attivazione neurale automatica.
0: È vero.
1: Per cui non ce n'è, non ne usciamo.
0: Sì.
1: Quindi tu...
0: allora, io ho autocontrollo, è vero.
1: Ma quando mai?
0: Ma anche per un bel bicchiere... no, ce l'ho sul cibo. Ma anche un bel bicchiere di vino, però sempre spazio per quel bicchierino lì.
1: Vabbè, però parlavamo di cibo.
0: Di cibo. Del cioccolato. Beh, che tarallo però, in effetti.
1: Cioccolato e tarallo insieme. Lo chiediamo anche a voi, se vi va. Ovviamente c'è sempre un posticino per 342-414-1762.
0: Per Bruno Mars.
1: C'è del tenero. Balli. Faccia

0: Monte Carlo, questo grandissimo artista ci regalerà una serie di nottate meravigliose fatte di canzoni e storie. Infatti arriva in Italia 2 luglio Roma, 5 luglio Lucca, 6 luglio Marostica, 24 luglio Ostuni, e Radio Monte Carlo, attention les amis, è la radio ufficiale proprio del tour italiano di John Legend, per cui si gioca. E al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto di John Legend in programma lunedì 6 luglio in piazza Castello a Marostica, Vicenza. Quindi i vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
21: La spesa intelligente!
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Che vita è? Irene Grandi qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Radio Monte Carlo, lo sapete, la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Abbiamo due biglietti per voi per il concerto di lunedì 6 luglio in Piazza Castello a Marostica, mamma Vicenza. Mia. Sarà una serata meravigliosa. Sentiamo chi è stata la più veloce o il più veloce.
1: Ciao, Sabina da Vicenza. Io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Che hai capito, Sabina?
0: E fai bene.
2: Hai capito, brava
0: chissà chi
2: Sabina.
0: Chissà chi porta. Tu non puoi andare perché sei in viaggio per Perugia. Tu sei già a Perugia il 6 luglio.
2: Perché tu non ho capito. Dove vai?
0: Non lo so, vediamo.
2: Ma che non lo so, vediamo.
0: Quindi non puoi andare, non può portare te in questo senso.
2: Quanti regaloni vi dà questa radio meravigliosa che è Radio Monte Carlo? Allora, quanti messaggi che sono arrivati al 342-414-1762. Poco fa abbiamo parlato del ho sempre un posticino per perché la scienza si è interrogata. Ma com'è possibile che il cervello fa un sacco di cose, per cui c'è sempre spazio per. C'è Stefania tra i messaggi che scrive: per favore non nominate le patatine nel sacchetto, sto lavorando a casa, giornata pesante e continuo a guardarle sulla mia dispensa. Fino ad ora ho resistito.
0: Se è andata avanti così. Paolo da Bologna dice: però, arachidi, ha sempre uno spazio per le arachidi, vedi? Stefa, si può fare, dici tu, a fine giornata.
2: Salame,
0: dai.
2: C'è un'amica che dice salame in tutti i modi, in tutti i laghi.
0: E invece un ascoltatore dice: non ci credete, ma dopo qualsiasi cena o abbuffata, prima di andare a dormire, caffè latte e cracker insieme. Piace.
2: Va bene così. Tra le notizie c'è questa veloce che riguarda i pendolari.
0: Sì.
2: Vivere a Torino e lavorare a Milano è un'abitudine sempre più diffusa tra i giovani professionisti. Sì. Pare si risparmi perché Milano è la città più cara in quanto acquisto, ma in quanto affitto pure di appartamenti, per cui sembra addirittura maggiormente conveniente fare un abbonamento e ogni giorno è un'oretta di treno con l'alta velocità da Torino a Milano e poi torni a dormire a Torino perché gli affitti sono meno cari.
0: Sono sicuramente meno cari, è una città anche molto bella, molto ricca, piena di cultura, a questo punto quasi.
2: Ma quasi qua che vuoi fare? Vuoi andare a Torino?
0: Ma chi lo sa?
2: Ma quanto costa un abbonamento però mensile dei treni?
0: Fra i 150 e i 200 euro al mese.
2: Ma non lo so, bisogna fare bene i calcoli. Guarda, li faccio e poi te lo propongo.
0: Dai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Teheran ha 2 o 3 giorni di tempo per fare un accordo, al massimo all'inizio della prossima settimana, così Trump, che sostiene di aver sospeso i raid previsti per oggi in quanto sarebbero in corso negoziati seri. Poi smentisce i sondaggi, la guerra in Iran è molto popolare tra la gente. La Global Sumud Flotilla accusa: Israele ha sparato proiettili di gomma contro di noi, tutti i natanti sarebbero stati intercettati, gli attivisti catturati sono in arrivo ad Ashdod, tra loro 27 italiani che confermano l'uso della forza da parte dei militari. Tajani chiede verifiche urgenti. Erano tutti insieme nella grotta i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi il recupero delle salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, domani saranno riportate in superficie le altre 2. Secondo un'ipotesi, gli esploratori sarebbero stati risucchiati dalla corrente. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis: prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate. Contestate l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia: nella crono Viareggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella seconda parte della settimana si conferma una graduale rimonta dell'alta pressione dal Nord Africa, con una fase di caldo estivo tra venerdì e domenica. Tempo inizialmente soleggiato mercoledì, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna nord-occidentale, Alta Toscana e Calabria Tirrenica, e un po' di nuvolosità anche tra est della Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio aumento delle nuvole sui monti con isolati rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi, centro orientali e Alto Veneto, più sporadici nell'Appennino centro meridionale. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, venti moderati o tesi di maestrale su mari e regioni meridionali. Nel Principato giornata di tempo soleggiato e una massima di 20 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano c'è un incidente tra Lambrate e Melzo, Dogana Segrate, allo svincolo via Rubattino in direzione del Laccio con la 1. Un veicolo fermo segnalato in Emilia. Sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud ci sono code a tratti in Toscana. Lungo la 11 per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code sulla tangenziale di Napoli per un veicolo fermo in avaria tra zona ospedaliera e Cavaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Code per lavori invece sul tratto marchigiano della A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Sulla A5 la Torino Aosta Monte Bianco. Infine c'è vento forte tra Pont Saint-Martin e Châtillon-Saint-Vincent. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Like the Wind, Christopher Cross qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi, buon martedì 19 maggio, buonasera ancora a Giancarlo Cattaneo,
1: io sono Tamara Donà,
0: buonasera, grazie, c'è Gabriele Lo Bianco in regia. Ci sono insomma i nostri amici con i loro messaggi al 342 41 41 762. Si parlava prima di cose a cui non resistiamo.
1: No, ai gelati.
0: Ai gelati.
1: Se ho un barattolo da mezzo chilo nel freezer, lo inizio con la scusa di assaggiarlo un pochino e poi arrivo al fondo.
0: Sì,
1: i taralli no, però non li mangio neanche se ho fame. Come fanno a piacere? Sono così asciutti.
0: Beh, insomma, dipende. Se ti porto quel da Cerignolo che ho trovato, vero? Quelli pulli, mamma, che buoni.
1: Guarda,
0: quelli.
1: A me vanno bene tutti i taralli. Ho dei ricordi di anni e anni di spostamenti notturni. Per lo spettacolo, esatto, in giro per l'Italia, mi fermavo sempre, facevo una sosta, prendevo un pacco di taralli e mentre guidavo uno dopo l'altro, e così, ragazzi.
0: Che soddisfazione!
1: Poi quelli che ho mangiato a Napoli davanti al mare sono un po' più buoni,
0: certo.
1: Zogna e pepe, ma poi te lo spiegherò un'altra volta.
0: Vabbè.
1: La sugna,
0: cos'è la sugna?
1: Ma come cos'è la sugna?
0: Scusa,
1: quel grasso, vabbè, vai avanti,
0: non lo so.
1: Sempre cibo, sì? In questa trasmissione, anche se non si chiama Kitchen Take It Easy, ma così è, meno la e biscotti, più kefir e frutta secca, così cambia la colazione degli italiani.
0: È vero, è vero, i prodotti simbolo della nostra tradizione perdono un po' terreno, cioè il latte chiaramente continua ad essere la bevanda più consumata al mattino, ma meno di
1: meno biscotti
0: che per i bambini vanno bene, per noi adulti dipende dalla glicemia. Insomma, crescono le bevande vegetali, lo yogurt, quindi le nuove abitudini, il kefir come dici tu, che anch'io ho introdotto nella mia alimentazione.
1: Ma dai.
0: Sì, devo dire che mi piace la mattina.
1: Ma fa qualcosa oppure non serve a niente?
0: Boh. Vabbè, non lo so.
1: Benissimo.
0: Male non fa. Avena e mix di frutta secca.
1: Ma anche tè matcha e uova, che segnano una lieve apertura verso colazioni meno dolci e più proteiche.
0: Sì.
1: Però anche a me la colazione, come dire, internazionale.
0: No, tè matcha no, però la uova
1: no,
0: sì.
1: Quelle, la colazione salata.
0: Uova, l'uovo è buono.
1: Io la faccio una volta ogni due settimane la colazione.
0: A Perugia.
1: Forse tre.
0: Fai,
1: no,
0: e basta.
1: Perugia la faccio tutti i giorni.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì. Poi abitualmente ogni tre settimane.
0: E sbagli, lo sai, vero?
1: Bevo solo un caffè.
0: Just when I

0: Hai capito, Ella Langley che a un certo punto dice "Drinking Jack all by myself", quindi se la beve da sola,
1: un po' country,
0: whiskettino, choose in Texas. Questa è Radio Monte Carlo, all'ascolto di Take It Easy. Bella sta notizia,
1: carina.
0: Allora, non ti riguarda perché non potresti mai.
1: Ma non è vero, no, guarda che mi sottovaluti.
0: Ah no, è che conoscendo che tu saluti anche le pareti,
1: no, l'ho fatto.
0: Andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute, quindi devi andare via da una festa, però devi salutare il festeggiato, le altre persone, quindi socialmente siamo animali sociali.
1: Sì, certo.
0: Non è che te ne vai via così.
1: E
0: però,
1: invece sì.
0: Dicono che se
1: fa
0: non
1: bene.
0: Avvisi nessuno, questo pare faccia bene.
1: È un tocca sana per il nostro benessere, perché l'energia sociale ed emotiva, insomma, alla fine sì, va benissimo, ma ti stanca molto, toglie energia.
0: Che stai
1: quindi,
0: lì, che te ne vuoi andare, devi aspettare dove è andato
1: tu
0: a finire, quello lì, quella lì. Pure.
1: Piglia e vai.
0: No, ma no.
1: Non ti curare di. Non si può.
0: No, possiamo consigliare questo.
1: Ah, no,
0: cioè, dipende
1: certo.
0: da. Cioè, però, l'attitudine sì. sarebbe. Cioè, vorrebbe che tu salutassi, no?
1: Vabbè, per ma educazione. Tanto ci vediamo domani, non so.
0: Ma
1: come
0: non è
1: dire.
0: Detto che è una festa, magari che ci vediamo domani.
1: È vero. Vabbè, la prossima festa, dai, ci
0: la
1: vediamo.
0: La prossima festa,
1: ecco.
0: Esatto. Però ti è capitato?
1: Mi è capitato?
0: Ma non ci posso
1: no,
0: credere.
1: Veramente.
0: Neanche se.
1: È una bella soddisfazione.
0: Ma non ci credo proprio, guarda.
1: È capitato anche a lui, è andato via dalla sua festa di compleanno e non ha salutato nessuno.
0: Ma lui chi, scusa?
1: Sam Smith.

0: compie oggi 33 anni, stiamo 33. Parlando di Sam Smith, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Avrei dato 46.
0: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
2: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
0: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Che affa, che affa, che fa,
11: dai chi la soluzione ha. Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Quante cose al mondo!
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
16: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
17: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna.

0: di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: È

0: Nel 1998 lo strepitoso Niccolò Fabi ci regalò anche questo brano che io amo particolarmente, Lasciarsi un giorno a Roma, perché dà una serie di fotografie, sì. Vedi la capitale sullo sfondo, vedi anche una luce come questa e ha saputo raccontare veramente in una maniera secondo me magica proprio un momento anche bello drammatico. 19:30 all'ascolto di Radio Monte Carlo, all'ascolto di Take It Easy. Allora,
1: alleggeriamo.
0: Mica tanto, perché no, allora alleggeriamo con il gelato, perché stiamo per parlare di questo gusto, però un po' riguarda un pizzico di nostalgia.
1: Sì. Allora, lontano dalle mode, non vuol piacere a nessuno, non vuol piacere per forza,
0: pesante.
1: Non capisci, non si aggiorna, non si racconta.
0: Ma
1: stiamo parlando di un gusto di
0: Sam
1: gelato
0: Smith.
1: Che ritorna.
0: Ah, ok.
1: Ritorna prepotentemente nelle gelaterie. Quando ho letto questa notizia ho detto a Giancarlo: "Ma questo era il mio gusto preferito degli anni 90". E tu mi hai detto: "Ma piaceva anche a me".
0: Sì, buonissimo.
1: Il gusto Malaga,
0: che aveva quel rum, quel
1: bravissimo,
0: quel
1: e poi l'uvetta
0: un po' alcolico,
1: ma di quel arancione, era un giallino,
0: sì,
1: non lo so,
0: sì,
1: buonissimo,
0: sì,
1: buonissimo.
0: Sì, sì,
1: buonissimo. Latte, panna, zucchero e uova e ovviamente uvetta macerata nel liquore, tradizionalmente vino Malaga, appunto.
0: Sai che fanno ancora il Malaga Day, quindi un sacco di gelaterie nel nostro paese.
1: Buono.
0: Per riportarlo al centro dell'attenzione momentaneamente.
1: Malaga Day non lo voglio perdere.
0: Malaga Day.
1: Andiamo.
0: Non so quando sia, però
1: organizzare.
0: Ma a voi piace il Malaga? Vabbè, loro non
1: è
0: lo conoscono, ma

0: Creek David, questa è Radio Monte Carlo. Noi siamo quelli di Take It Easy e tra poco leggiamo la più bella storia d'amore di Luis Sepúlveda. Take it easy.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: Eyes Closed, il titolo del brano di Ed Sheeran. Questa è Radio Monte Carlo, Take It Easy, volge quasi al termine, mancano 10 minuti alle 8 della sera. Cosa
1: come
0: c'è?
1: Farò?
0: Tanto torniamo domani alle 6, quindi non è che come farai? Vai a casa, mangi la tua, che ne so, tartare stasera?
1: Sì, stasera tartare, carne, un po' di carne.
0: Dunque, siamo arrivati al momento dedicato alla lettura e questa sera, consentitemi di dire che c'è un testo che
1: bellissimo.
0: Io proprio...
1: Bellissimo. L'hai testo. Letto in qualche spettacolo, ti è capitato? Anni fa forse?
0: Forse sì, anni fa. Molto bellissimo.
1: La più bella storia d'amore di Sepúlveda,
0: così,
1: che dedica affettuosamente la sua pelusa, in realtà Carmen, la compagna, la moglie di una vita, insomma una donna che lui ha amato moltissimo, e appunto scrive di lei e dice che giustamente, anche se la loro storia, dice lui, non è una favola, è una testimonianza di come l'amore possa resistere anche nelle condizioni più dure.
0: Luis Sepúlveda con La più bella storia d'amore.
1: L'ultima nota del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo nel tempo necessario di imparare i perché della materia.
0: Così, fra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti.
1: Che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol raddoppiano la fame dell'orecchio.
0: Che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso.
1: Che due più due può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino.
0: Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante scrissi la più bella storia d'amore.
1: Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e avere dubbi. Così, ancora una volta, facilmente come nasce una rosa o si morde la coda di una stella cadente.
0: Seppi che la mia opera era scritta, perché la più bella storia d'amore
1: è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: è Radio Monte Carlo, lui è Stevie Wonder, Joy Inside My Tears. Che meraviglia, che pezzo meraviglioso. Ti è piaciuto, eh?
1: Sì. Sì, sì, ma ce ne sono di migliori.
0: C'è sempre, si può sempre migliorare in questa vita.
1: Certo che sì, certo. Fantastico Stevie Wonder, immenso, come ha scritto qualcuno. Tanti messaggi. Elisa scrive: Tamara, sei troppo brava, si sente l'emozione nella voce.
0: Ma figurati, grazie.
1: Con questa lettura così appassionata mi avete commosso. Abbiamo letto Sepulveda, testo secondo noi bellissimo,
0: sì,
1: veramente molto molto bello. Grazie di cuore a voi come sempre della vostra partecipazione, della vostra presenza, e grazie soprattutto a Tamara Donà.
0: Grazie soprattutto al guru, a te Giancarlo Cattaneo.
1: No, il santone,
0: santone, non eri guru?
1: Comunque io dopo Perugia li taglio.
0: Per me sei guru. No,
1: no, sì,
0: davvero?
1: No, basta, ragazzi,
0: come faccio a tirarteli poi?
1: Ma, Gabriele Lobianco, grazie a te in regia come sempre, Serena Mazzoni in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGCom 24 a seguire in viaggio con Imaggio domani. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo: è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera, cali fino al 70% sulla rotta spagnola. Tra i motivi, accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub-italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana. Così illegale, voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri, i PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump: ero a un'ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis: Alcaraz getta la spugna, non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP: la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli. E al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella seconda parte della settimana si conferma una graduale rimonta dell'alta pressione dal Nord Africa, con una fase di caldo estivo tra venerdì e domenica. Tempo inizialmente soleggiato mercoledì, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna nord-occidentale, Alta Toscana e Calabria Tirrenica, e un po' di nuvolosità anche tra est della Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio aumento delle nuvole sui monti con isolati rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi, centro orientali e Alto Veneto, più sporadici nell'Appennino centro meridionale. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, venti moderati o tesi di maestrale su mari e regioni meridionali. Nel Principato giornata di tempo soleggiato e una massima di 20 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
20: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sono segnalati lungo la A14 tra Vasto Sud e Termoli per chi è diretto verso Bari. Perdita di carico sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Ci sono lavori sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Code invece per traffico intenso in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Secondigliano, raccordo 1, Capodichino e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Sulla 1 c'è un veicolo in avaria che provoca code tra Allaccio con la 22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Una perdita di carico segnalata sulla 14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Ultima segnalazione che ci porta in Basilicata sulla statale 407 Basentana, con rallentamenti all'incrocio stazione di Albano di Lucani in direzione incrocio metapunto statale 106 Ionica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: abbiamo aperto con Rosanna dei Toto.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, ed è stato bello ieri sera al Teatro della Vita raccontare la canzone napoletana da Caruso a Carosone. Abbiamo fatto sold out, grandi applausi, grandi consensi, anche perché il prossimo 5 giugno ci sarà la candidatura ufficiale della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'umanità, con una grande serata all'Arena di Verona, un progetto sostenuto dal Ministero del Turismo, con un comitato scientifico presieduto dal maestro di tutti noi conduttori radio, cioè Renzo Arbore. E saluto i ragazzi di Take It Easy e il regista di stasera Davide Ippolito, e si va con Tiziano Ferro featuring Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Era Fool's Garden con Lemon Tree e la scorsa settimana è passato qui da me un amico di Ferrara, Fabio, che vende le belle piastrelle emiliane qui in Costa Azzurra e a Monaco e mi ha portato una tenerina appena sfornata, il dolce tipico di Ferrara che mi fa andare fuori di testa e fuori di dieta. E con Fabio abbiamo parlato di cammini, lui mi raccontava della Via degli Dei che va da Piazza Maggiore di Bologna a Piazza della Signoria di Firenze e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
15: Salame cacciatore italiano, fatto con...

0: Hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Erano i Simply Red e immaginate di viaggiare a piedi per decine e decine di chilometri ogni giorno, per esempio sulla Via degli Dei, chiamata così perché il percorso passa per località e monti i cui nomi derivano dalle divinità romane. Un cammino che si arrampica sull'Appennino dopo la partenza da Bologna ed è forse uno dei meglio organizzati in Italia, mi diceva Fabio di Ferrara che l'ha fatto qualche anno fa, visto che sempre più battuto continuano a

ad aprire strutture ricettive. Per persone allenate saranno sufficienti 4 tappe per un totale di circa 130 km, quindi una media di 29-30 km al giorno, cioè circa 8-9 ore di cammino. Ricordate che adesso in tarda primavera e in estate le ore di luce sono tante, albeggia alle 6 e il tramonto è praticamente adesso intorno alle 20:30 e dopo il tramonto c'è sempre una mezz'oretta ancora di luce. Altrimenti si può dividere il percorso in 5 o 6 tappe. Il percorso è in maggior parte su terra battuta o comunque sterrato, c'è qualche pezzo su asfalto, i panorami sono bellissimi, un vero shirin-yoku, cioè un bagno di foresta come dicono i giapponesi. La gran parte del percorso della Via degli Dei sembra non essere intaccata dalla modernità, è rimasta campagna autentica. Il dislivello complessivo di per sé non è fortissimo, visto che il punto più alto è a circa 1200 metri d'altitudine, ma sono i saliscendi costanti a rendere impegnativo il percorso, quindi non va sottovalutata la Via degli Dei, bisogna essere motivati e anche abbastanza allenati. E intanto facciamo scivolare il prossimo brano, sono i Maroon 5.

0: Era Gavin DeGraw con Chariot e tra poco parliamo di lavandini, ma che non sembrano lavandini, sembrano una console per DJ, un oggetto pazzesco. Intanto però vi ricordo che mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Alvin. Dalla suggestiva piazza Trento Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayane e molti altri. Appuntamento quindi mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento di Team Battiti Live Spring.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michel Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
0: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
26: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
25: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
26: Grazie, mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
28: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
29: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
28: Ma non ho nemmeno l'acqua.
29: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
28: Che forte Cystiset Forte.
29: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
30: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Era Lucio Dalla con Futura qui a Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e ci sono quegli oggetti che li vedi pensi subito, nah, lo voglio, perché incontrano il tuo gusto, il tuo modo di essere, no? Ho avuto quella sensazione davanti a dei lavandini da bagno creati da una ditta di design italiana, una serie chiamata Vinyl, cioè vinile, già il nome. Sono due lavandini rotondi accoppiati con il fondo nero e i rubinetti messi di lato, lunghi e sottili, praticamente sembrano dei giradischi, e l'effetto totale in blocco è quello di una console da DJ, magnifici. In più sono incassati in un blocco che ha un cassetto con dei forellini e dentro si può mettere uno di quei diffusori acustici che funzionano via Bluetooth. E poi i dosatori di flusso d'acqua e temperatura sembrano dei regolatori di velocità degli SL1200, no? E c'è lo specchio da abbinare che ha in basso dei LED che simulano la curva di un equalizzatore audio. Cioè, troppo giusto. Devo averlo un doppio lavabo così. Peccato che non credo di avere abbastanza spazio sufficiente in bagno, ma lo metterei nel living room piuttosto. Serie Vinyl. E continuiamo a suonare musica di gran classe. Ecco Jesse Ware, I Could Get Used to This.

0: E con Vanessa Carlton siamo arrivati al segnale orario e alle breaking news. Tra poco con meteo e autotraffic.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, l'uomo che ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto sabato a Modena. I magistrati non hanno contestato al giovane l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata invece per El Kudri l'accusa di strage e lesioni gravissime. La tragedia è avvenuta alle Maldive. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. Intanto la procura di Roma sta indagando per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche gli italiani a bordo della safari boat Duke of York. L'economia e i partecipanti alla riunione del G7 a Parigi hanno chiesto di riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran. L'imperativo è un rapido ritorno, dicono, alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto e una soluzione duratura del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump, intanto, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran. 2 o 3 giorni, dice la Casa Bianca, tempo aggiuntivo ai negoziati auspicato dal Qatar. Gli sforzi diplomatici del Pakistan richiedono più tempo, dicono dall'Emirato. Dal Mediterraneo, spari della Marina israeliana sulla flottiglia. A denunciarlo gli stessi attivisti che precisano 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani ha chiesto che Israele garantisca l'incolumità dei connazionali coinvolti. Un'ultima notizia che riguarda il calcio con i playoff di B. Monza e Juve Stabia sono sullo 0-0 al termine del primo tempo nel match di ritorno per accedere alla Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
3: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella seconda parte della settimana si conferma una graduale rimonta dell'alta pressione dal Nord Africa, con una fase di caldo estivo tra venerdì e domenica. Tempo inizialmente soleggiato mercoledì, salvo la presenza di nubi basse su Sardegna nord-occidentale, Alta Toscana e Calabria Tirrenica, e un po' di nuvolosità anche tra est della Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio aumento delle nuvole sui monti con isolati rovesci o brevi temporali su Alpi e Prealpi, centro orientali e Alto Veneto, più sporadici nell'Appennino centro meridionale. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, venti moderati o tesi di maestrale su mari e regioni meridionali. Nel Principato giornata di tempo soleggiato e una massima di 20 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Captain of Her Heart era il duo svizzero dei Double. E parliamo di Genova, che ha 35 cimiteri, mi diceva Iva Fassona che se ne occupa. Ma uno in particolare è un cimitero che ha affascinato anche Mark Twain, Guy de Maupassant e Nietzsche, il filosofo, e un sacco di altri visitatori famosi. Avete mai sentito parlare di Staglieno? E dalle parti dello stadio di Marassi e dalla metà dell'Ottocento, su quello che era un pianoro tranquillo ai piedi di una collina, hanno cominciato ad edificare un grande cimitero cittadino con i portici che delimitavano un quadrilatero grande e poi un pantheon immenso e poi sempre più cappelle sulla collina, ed è diventata una piccola città piena di opere d'arte. E sì, perché Genova, dopo il siglo d'oro che fu il 600, ritrovò nell'Ottocento, col porto e le industrie, un altro periodo molto florido fino alla Prima Guerra Mondiale. E gli armatori, gli industriali, i grandi commercianti vollero delle tombe sontuose per glorificare il loro nome, come i faraoni, no? E gli scultori divennero famosi e a loro volta ricchi, creando monumenti funebri in marmo di Carrara, uno più bello e più ricco dell'altro. Provate a fare un giro virtuale del cimitero di Staglieno passando dal sito, e non riesco a raccontarvi stasera tutte le cose bellissime e strane che ho visto insieme a Carlo, Silvia e Marta con le spiegazioni di Caterina Olcese. Vi dico solo che dal 22 al 31 maggio sarà la settimana dei cimiteri storici europei ed è l'occasione per andare a perdersi nei 37 ettari di Staglieno, dalla tomba di Mazzini a quella di Fabrizio De André nel campo 22. È il cimitero con la maggior concentrazione di sculture funebri al mondo. E anche se è un cimitero, vi divertirete a scoprire storie e aneddoti come quello dell'Angelo Neto. Chiudo qui, altrimenti ne parlo per un'ora di Staglieno. E sentiamo Gaia con una novità. Questa è Bossa Nostra.

0: John Cicada era con noi su Radio Monte Carlo, dove tra poco parliamo di una bella isola incontaminata nel nostro Mediterraneo, e se è rimasta incontaminata senza cemento, beh, un motivo ci sarà e ve lo spiego tra poco. Ma ora un consiglio per le vostre prossime vacanze. Che siate in coppia o in famiglia, scegliete Sandaia, stupendi campeggi 4-5 stelle in cui nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità in Toscana e Veneto, con servizi prestigiosi, parco acquatico, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. In una cornice naturale privilegiata, in riva al mare, in campagna o vicino alla città, Sandaia vi offre il meglio per vacanze perfette. Scegliete subito il vostro campeggio su sandaia.it.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a
4: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, sono venute bene?
6: In realtà, no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente.
11: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
15: La spesa intelligente!
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon.

0: E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

E qui su Radio Monte Carlo abbiamo ascoltato Michael McDonald e vi porto su un'isoletta di 10 km quadrati che oggi rappresenta una delle aree a maggior tutela dell'arcipelago toscano. Sto parlando di Pianosa, che fu una colonia penale del Granducato di Toscana dal 1856 e poi nel 1977 è stata trasformata in carcere di massima sicurezza per volontà del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Attualmente sono vietati ancoraggio e pesca, la balneazione è consentita solo per due brevi tratti di costa e le visite sono rigorosamente guidate a numero chiuso, massimo 250 persone al giorno, almeno fino a qualche anno fa. Il vecchio borgo di Pianosa oggi è abbandonato e pericolante, tutto molto selvaggio, eh? E meno male che la speculazione edilizia è stata fermata dalle limitazioni imposte dalle leggi di sicurezza. Praticamente in Italia, dove c'erano carceri o concessioni militari, i posti sono rimasti abbastanza intatti e integri e speriamo di conservarli così. E ora sentiamo la fidanzata d'America, Taylor Swift, con Opalite.

0: Era Alicia Keys con Fallen e parliamo di isole e di vacanze stasera. Alle Canarie, a Fuerteventura, abbiamo un ascoltatore che ci conosce tutti noi di Radio Monte Carlo, il Pino, e parliamo di lui tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno, 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops!
14: Ops!
15: Ops!
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops!
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

E abbiamo ascoltato Mina e Celentano a Questale qui su Radio Monte Carlo, e tra i tanti ascoltatori e ascoltatrici che abbiamo sparsi per il mondo ce n'è uno che quando viveva a Vercelli in Piemonte e vendeva vini ci ascoltava sempre. Poi una trentina di anni fa è andato in vacanza sull'isola di Fuerteventura e ha capito che quello era il suo posto. Niente nebbia, niente zanzare nelle risaie e è sempre un gran vento. A Fuerteventura Pino Casalone è il punto di riferimento per tutti gli italiani. Organizza escursioni, visite guidate, capisci i desideri della gente e regala emozioni portando i turisti nei luoghi più suggestivi dell'isola, come il parco naturale di Coralejo, dove c'è la famosa duna. Sembra di essere in un deserto e in effetti la sabbia è proprio quella del Sahara, che il Kalima, il vento rovente dell'est, trasporta ad alta quota attraverso i 100 km di oceano Atlantico che separano l'Africa da Fuerteventura. È veramente una sensazione pazzesca guidare verso Coralejo e trovarsi in un deserto, e al di là delle dune, se le scavalcate, c'è il mare. E adesso sentiamo Dotan con No Words su Radio Monte Carlo.

0: siamo arrivati ai saluti. C'è Elena Strino al Blue Note. Questa sera la sentirete live con Nick the Nightfly, il Night Team e tutto il Blue Note stasera. Noi ci risentiamo per cena domani, se volete. Grazie a Davide Ippolito. Buona Monte Carlo Night Live da Maurizio Rimaggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.

Ah yes, buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly e benvenuto al nostro volo dopo il viaggio di Maurizio. E stasera abbiamo cominciato con un celebre bassista americano, bassista è riduttivo perché anche musicista, produttore, scopritore di talento, dal suo ultimo album di quest'anno, e insieme con lui un giovane talento americano che ha milioni e milioni di seguito, si chiama Willow Lay, cantante e chitarrista, e il brano è Thunderwave che abbiamo ascoltato. Un abbraccio anche a Maurizio. Ciao Mauri, buona serata a te. Do un benvenuto a Paolino in Studio 1, e qui con me c'è Dario, e abbiamo un bel viaggio anche questa sera con le nostre musiche. Spero che avete passato una bella giornata. Stasera sul palco da Bruno di Milano una chitarrista italiana, si chiama Eleonora Strino, e presenta il suo progetto Matilde, che è il nome di un suo disco. Il nome di Matilde viene presa proprio da un quadro, se ho capito bene, del suo papà, di una donna che balla solo, e il suo disco è così. E stasera ha presentato qualcosa anche dal nuovo album. Vediamo se riusciamo a collegarci con il palco questa sera, con il tempo che c'è, il strano tempo, a volte si entra, non si entra. Speriamo di farvi sentire qualcosa. Adesso ascoltiamo Jacob Collier insieme con i Take Six, e il loro omaggio a Mr. Lionel Richie con l'arrangiamento di Jacob, che è davvero particolare e speciale, di All Night Long, che conoscete tutti. Buon ascolto, buona serata con Monte Carlo Nights. Oh,

0: Ah, yes, So Much Pressure, davvero tanta pressione. Il titolo di questo brano è proprio Pressure, pressione, di Jill Scott, un brano del suo ultimo album To Whom This May Concern. Il nostro viaggio va avanti fra poco con un salto indietro nella storia di Björk. Andiamo negli archivi e ascoltiamo un vecchio successo di Björk e poi abbiamo un po' di nuova musica di farvi ascoltare on Radio Monte Carlo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
20: Infoline, bluenotemilano.com.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Avete capito qual è il titolo?
24: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

on Monte Carlo Night. Sono salto indietro nella storia di Björk 1995 con il brano Isobel, e in particolare questo è un remix di Deodata che abbiamo appena ascoltato. E Björk di recente è stato in Italia, ha fatto anche a sorpresa un DJ set a Venezia durante Biennale, e poi stavo guardando che c'è in arrivo anche un nuovo album quest'anno che presenterà nella Galleria Nazionale dell'Islanda, un album che si chiama Eccola Lia. Sembra quasi una parola in italiano, invece dobbiamo andare a capire cosa vuol dire. E poi in settembre quest'anno farà un DJ set, perché ultimamente lei si è divertito molto a fare DJ set, farà uno anche con Peggy Gou, e il 12 settembre a cavo dell'Auditorium Parco della Musica a Roma ci sarà lei che farà un DJ

I set. E adesso la musica che ascoltiamo è una novità che vi ho presentato l'altra sera, un artista italiano con il nome d'arte All So Good, ovvero Tutto Va Bene, e quello che ascoltiamo di questo artista si chiama Retro Notte on Radio Monte Carlo. Novità All So Good.

0: Ah yes, on Monte Carlo Nights a touch of soul. Soul retro ma moderno, perché è modernissimo. Un ragazzo che si chiama Yalen Nagonda, un artista americano che vive in Gran Bretagna. Aveva 19 anni, si è trasferito a Liverpool per studiare e adesso è rimasto in Inghilterra. Il suo ultimo album si chiama come questo brano, Doctrine of Love, e in Inghilterra sta avendo molto successo, e quest'estate sarà anche in Italia per una data alla Roma, alla Casa del Jazz a Roma, durante il festival di quelle parti. Poi lui fa parte dell'etichetta Dubtone Records, dove c'era anche Sharon Jones, Charles Bradley e anche le prime cose di Amy Winehouse. Fra poco al Monte Carlo Nights, un classico di Pino Daniele.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici, sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
15: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
22: L'avete riconosciuta?
23: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

Ah, yes, un capolavoro di Chick Corea e Pino Daniele insieme, dedicato alla Sicilia. Sicily, poi sapete che anche Chick Corea aveva origini, ha scoperto in Italia, se mi ricordo erano in Calabria i suoi avi, poi lui è andato a cercare la zona dove, da dove venivano i suoi. Non vorrei sbagliarmi, però non vorrei confondermi con Tony Bennett adesso. Allora, Pino Daniele, Sicily on Radio Monte Carlo. Adesso andiamo a Londra a sentire il progetto Down to the Bone con gli Hill Street, insieme con loro un altro gruppo soul. Un nuovo singolo si chiama Get Up and Dance, ovvero alzatevi e ballare. E ballate. Il suono di Monte Carlo Nights, una novità questo.

0: Rufus, Shaka Khan, la voce incredibile di Shaka e Any Love. Qui abbiamo fatto un salto indietro negli anni 70, produzione di Quincy Jones con Shaka, e Shaka forse avrà un nuovo album prossimamente e vi racconterò di questo on Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
15: Monte Carlo Nights Story.
14: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
15: Monte Carlo Nights Story.
14: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
15: Monte Carlo Nights Story.
14: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
15: Monte Carlo Nights Story.
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.

Together. Together, eccola qua. Rose Rouge, avete riconosciuto il successo di Saint Germain. Questa versione invece è del DJ della BBC, Mr. Pete Tong, che ogni tanto fa dei dischi con classici del passato, a volte usa anche delle orchestre sinfoniche a rivisitare musica dance e musica chill out. Hey, buona serata e benvenuto a Radio Monte Carlo. Stiamo facendo un viaggio nel nostro programma Monte Carlo Nights. Adesso vi porto a Los Angeles con una cantante che ha origine in Italia, anzi origine italiane, perché lei nato in America, Los Angeles, la mamma è italiana, si chiama Nia Cortina, se mi ricordo bene. Il brano che ascoltiamo di Nia si chiama Throw My Head Out the Window, letteralmente vuol dire mettere la testa fuori dalla finestra, e lei ha una sonorità, una visione musicale molto interessante, come la sua voce, perché è una grande amante della musica jazz. Ascoltiamola, Nia, Throw My Head Out the Window on Monte Carlo Nights.

Ah, yes. I'll Be Long Gone, la voce e la musica di Boss Gags on Monte Carlo Nights, che peccato che non viene mai in Italia. Non so se sei mai venuto in Italia a suonare Boss Gags, ma sarebbe molto bello averlo, perché dai brani ci sono dei dischi suoi meravigliosi. Adesso andiamo, siamo riusciti a organizzarci per andare sul palco a sentire almeno un brano di mio ospite questa sera, chitarrista italiana Eleonora Strino, insieme con Eleonora c'è Claudio Vignali al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno Di Rosse alla batteria. Ci colleghiamo adesso, Paolo, se, ecco. Ascoltiamolo insieme, Eleonora Strino on Monte Carlo Nights Live.

0: Ah yes, live dal palco da Milano, di Milano questa sera il nostro ospite è chitarrista Eleonora Strino con il suo quartetto, Claudio Vignale qui al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno Di Rossi alla batteria. Fra poco un viaggio fino a Brasile con la voce bellissima di Flora Purim e la musica di Jobim.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore!
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa, me roba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Sa,

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva...

Ah, yes, ecco la voce di Flora Purim, un grande personaggio della musica brasiliana, qui dagli anni 70, alle prese con un brano bellissimo di Carlos Jobim, How Insensitive abbiamo ascoltato. Buona serata, ovunque siate, abbiamo ancora un sacco di belle musiche di farvi ascoltare questa sera nel nostro viaggio. Adesso ascoltiamo la musica di Andrade. Se guardi Paolino, c'è Andrade, no? Con All of Me, che è un bellissimo standard, e questo brano di Andrade fa parte della colonna sonora di un film sulla vita di Billie Holiday. E fra l'altro Andrade è un cantante soul, e qui ha interpretato sullo schermo la storia di Billie Holiday come attrice, e poi nel disco ha cantato tutti i brani. Perciò ascoltiamo Andrade di questo film, che fra l'altro è molto bello, che si chiama The United States vs. Billie Holiday, ovvero gli Stati Uniti contro Billie Holiday, perché Billie Holiday è stato fermato tante volte perché usava certe sostanze che non si poteva usare, e una volta l'hanno fermato anche per la marijuana, e gli ha tolto, in quel periodo negli Stati Uniti dovevi avere una card per suonare nei locali, e sapevano se toglievi quella card i musicisti non vivevano neanche, perché non potevano neanche sostenersi. Perciò di questo film ascoltiamo questo brano. Andrade è un classico, All of Me.

0: Oh yeah, sono voci molto affascinanti. Questo ragazzo, Aaron, che ci fa vivere sonorità del passato, anche lui ha solo 25 anni, ma scrive molto bene queste sue musiche, sembrano quasi dei piccoli standards del jazz. Il brano è Wonderful Thing che abbiamo ascoltato. Per voi, fra poco, la musica e la voce di Prince.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno. Con almeno 20 euro di spesa ricevi un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per il parco alle...
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
20: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata. Canale 5.

Ti amo Corazon, Prince on Monte Carlo Nights. Quanto manca questo grande artista. Ogni tanto quando vede i suoi vecchi video è incredibile. Ho avuto il piacere di vederlo di tante volte in concerto. Poi una volta incontrarlo per sbaglio, ero a Montreux Jazz Festival, dietro il palco nel camerino del direttore di il fondatore di Montreux Jazz, Claude Nobbs, nel suo camerino, e Prince è entrato per sbaglio nel camerino di Claude Nobbs. Dietro di lui c'erano due mostre quasi 3 metri di altezza e 2 metri di larghezza, e si è fermato un attimo, è girato, era così, perché era appena sceso dal palco. Ma lui era un musicista davvero straordinario, Prince, un chitarrista incredibile. In quel concerto mi ricordo lui faceva un viaggio in tutte le musiche, faceva anche musica di Duke Ellington in quel concerto in particolare, che forse l'ha replicato anche in Italia ad Umbria Jazz. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, di un artista che si chiama Arlo Parks, giovane compositrice, sul nuovo album molto interessante del 2026. Da questo album ascoltiamo un brano che si chiama Doppio Lato, Two-Sided.

0: di Carlo Nights. Ecco il sound di Miles Sanko con il brano di Miles Is It Love. È stato qui l'altro mese con un concerto strepitoso quest'estate, forse, anzi quest'autunno, forse lo rivedremo con questo suo nuovo album. Adesso entriamo in un nuovo giorno e abbiamo ancora un'ora insieme con le nostre musiche, fra poco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, e stanotte andiamo a ricordare un grande pianista americano che abbiamo ospitato anche qui sul nostro palco, Ramsey Lewis, con il suo trio e un brano che fa parte, un brano tradizionale della musica americana, Wade in the Water. Fra poco, Jazz at Midnight on Radio Monte Carlo.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte. Siamo andati a visitare il talento di un grande pianista americano che si chiamava Ramsey Lewis e abbiamo ospitato Ramsey una volta proprio qui al Blue Note di Milano con un bellissimo concerto. Il brano che abbiamo sentito è un brano tradizionale della musica afroamericana, Wade in the Water. Questa versione in particolare fa parte del suo album del 2004 che si chiama Time Flies, ed è vero perché il tempo vola, soprattutto il tempo che tu stai godendo nella vita. Buonanotte, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare, come questo brano del chitarrista, cantante e produttore londinese che sta sempre avendo un grande successo con la sua musica. È tornato dopo 4 anni con un nuovo album, Tom Misch, e l'album si chiama Full Circle e il titolo del brano che ascoltiamo si chiama Sisters With Me, ovvero Io e le mie sorelle. On Radio Monte Carlo, Tom Misch.

0: La voce a Monte Carlo Nights di Diana Krall. Qui Diana ci ha interpretato a modo suo questo grande successo internazionale del gruppo gli 10cc, un brano che arriva dagli anni 70, I'm Not In Love, e ebbe successo anche in Italia, se mi ricordo bene. Il disco è Wallflower, prodotto dal suo celebre marito Mr. Elvis Costello, che vedremo quest'anno a Perugia per l'ultima serata, e non aspetta l'ora di incontrare lui e parlare un po' con lui. Per quanto riguarda la musica, è un grande amante del jazz. Fra poco a Monte Carlo Nights la musica degli Steely Dan con uno dei loro brani più celebri, dove c'è ospite Wayne Shorter a un assolo meraviglioso al sax, ma soprattutto la chiusura del brano con un assolo alla batteria di Steve Gadd, un brano che fa parte della storia per quanto riguarda i batteristi, a parte che il brano è bellissimo. Fra poco Steely Dan e già.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

on Monte Carlo Nights, un incontro storico dell'album degli Steely Dan Asia con Wayne Shorter al sax solo insieme con Steve Gadd alla batteria, proprio una conversazione fra Wayne Shorter e Steve Gadd in questo brano. L'album si chiama come questo brano, Asia, e la storia è che quando loro negli anni 70 hanno prodotto questo album stavano sperimentando, loro venivano dalla musica pop rock e qui per la prima volta volevano anche avere della credibilità dei musicisti jazz. Per fare questo hanno avuto una jazz legend, Wayne Shorter, come assolo, e poi questo assolo di batteria di Steve Gadd è diventato un assolo pazzesco nella storia della musica, soprattutto per gli amici batteristi. E poi vi ricordo che in marzo quest'anno ho avuto il piacere di consegnare a Steve Gadd il premio Blue Note che facciamo ogni anno ad un artista che fa parte del nostro concerto, della nostra serata, e la storia della musica, e Steve Gadd fa parte della storia della musica e la batteria. La musica adesso che ascoltiamo si chiama Come On Closer con Davide Ghidoni, trombettista italiano, con ospite alla voce Heidi Vogel. Come On Closer.

0: nel nostro volo stanotte abbiamo fatto un volo fino a Parigi per ascoltare un brano dell'ultimo album di questo celebre pianista francese Sofiane Pamat, con ospite alla voce la cantante inglese della scena soul R&B londinese Celeste, con il brano Watching You, un disco pieno di ospite internazionale. E Sofiane in Francia è un vero superstar, è stato anche ospite a Piano 7 quest'anno. La chitarra in arrivo al Monte Carlo Nights fra poco è quella di George Benson.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati

on Monte Carlo Nights. Ecco un suono della chitarra che si riconosce subito, quello di George Benson dal suo album dedicato alla chitarra, si chiama Guitar Man, è il brano, un celebre successo di Michael Jackson degli anni 80, The Lady in My Life. Non so se avete visto il film sulla vita di Michael Jackson, è interessante, comunque è da vedere per capire un po' una parte della sua storia e i suoi grandissimi successi. La musica che ascoltiamo adesso è del ex bassista degli Gabin, Max Bottini. Il suo nuovo album si chiama Walking, Moving, Loving, Living, e noi ascoltiamo il brano Loving, Living.

0: E questa notte, amici notturno di Radio Monte Carlo, ci salutiamo con questo bellissimo brano di Ryoichi Sakamoto nella versione degli Electric Youth Orchestra, un gruppo canadese che hanno remixato il suo brano Andata. Un abbraccio a Paolino in Studio 1 insieme con Davide Ippolito e qui con me Dario Rizzuto a Brno di Milano. Un abbraccio anche al nostro ospite questa sera, la bravissima chitarrista jazz italiano Eleonora Strino, che ha presentato sul nuovo album dal vivo questa sera sul palco del Blue Note. Da Nick the Nightfly per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ci stacchiamo da qualcosa che alla lunga rappresenta un peso, piuttosto che un aiuto ad andare avanti, poi saremo pronti ad aprirci all'essenziale, a ciò che conta. Sebbene a volte dall'esterno questo possa sembrare una perdita, con il tempo finirà per rivelarsi un guadagno per noi e per altri. Bert Hellinger.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sogna ciò che ti va. Va dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte